essere eretto a due gambe e che con la crescita casuale della corteccia grigia cerebrale destra sia poi diventato intelligente, credo che allora non sareste qui a seguire questa conferenza. Ovviamente si può ritenere che ciò sia possibile, ma se gettiamo uno sguardo nel macrocosmo, nelle gigantesche strutture dei cieli e nel microcosmo, ossia nelle particelle microscopiche della materia, probabilmente quasi ognuno di noi si convincerà che questo ordine geniale, questa armonia, non possono essere dovuti al caso. In qualunque modo si voglia definire la mano dell'artefice che sta dietro a tutte queste cose, la si può vedere e percepire ovunque. Quindi la risposta alla nostra domanda perché viviamo potrebbe essere: viviamo perché Dio ci ha creati. Oppure Dio, come si dice, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Tuttavia non può essere così, perché se fossimo la sua immagine come uomini materiali e fisici, allora anche Dio dovrebbe essere un essere umano. Ma Dio non è un essere umano, Dio è spirito. Quindi ne possiamo dedurre che Dio ci ha creati come esseri spirituali, secondo la sua immagine, ma che ora ci troviamo nella materia, su questo pianeta terreno, per un certo periodo. E questa esistenza sulla Terra, ora, la chiamiamo vita. Possiamo quindi considerare la nostra vita sulla Terra come una specie di tappa, come un soggiorno temporaneo per la nostra anima immortale che esisteva già prima della vita sulla Terra e che perdura anche dopo la vita sulla Terra, ossia continua ad esistere anche dopo la morte del corpo. A questo proposito, conosciamo due affermazioni importanti di Gesù di Nazareth. La prima dice: io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me vivrà, anche se morirà, e chiunque vive e crede in me vivrà in eterno. La seconda affermazione rivolta a Nicodemo era: in verità io ti dico, se l'uomo non rinasce nello Spirito, non potrà entrare nel Regno di Dio. Ciò significa che la nostra vita terrena non è la vera vita, poiché la vera vita è la vita eterna, e sulla terra non c'è nulla che sia eterno. Rinascere nello spirito implica quindi uno sviluppo nel corso della nostra vita terrena, ossia il fatto che l'anima deve liberarsi di qualcosa, lasciarsi alle spalle qualcosa, appunto come in una nascita, per entrare di nuovo nella vita eterna, la vita nelle sfere di sostanza sottile, nelle sfere spirituali o divine, si potrebbe anche dire nel regno di Dio, là dove siamo immagini del nostro eterno Padre. A questo punto si pone la domanda: se Dio, nostro Padre spirituale, ci ha creati a sua immagine spirituale e se la nostra vera vita è la vita nel regno di Dio, qual è il senso di questa vita qui sulla Terra, nella materia? A questo proposito, la parola profetica data tramite Gabriele, esattamente nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Causa e origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà», ci dice quanto segue. Citazione. Nel corso di milioni di anni, la turbolenza causata dagli esseri della caduta si raddensò sempre più. Le sensazioni e i pensieri negativi, il voler possedere, essere ed avere, presero e prendono forma come irradiazione raddensata, cioè come materia. Lo stadio di cristallizzazione più solido, la materia, non è altro che la manifestazione di forme di pensiero. Essa deriva dal mondo di sensazioni e pensieri errati degli esseri della caduta, ma anche degli esseri spirituali che vennero in soccorso ai loro fratelli e sorelle.
ossia agli esseri della caduta, e che si lasciarono coinvolgere dal mondo materiale. Fine della citazione. La nostra vita sulla Terra quindi non è la vera vita, ma è l'esistenza limitata nel tempo della nostra anima immortale, in una forma raddensata nel corpo materiale. E questa vita è sì vivificata e pervasa dalla forza di Dio, che definiamo anche come alito divino, ma a seguito di un modo errato di pensare e di agire durato per eoni, è stata trasformata a un livello energetico più basso, e quindi non è più un'esistenza eterna, divina, bensì un'esistenza umana limitata nel tempo e nello spazio. Quindi se la nostra vita sulla Terra non è la vera vita, ma soltanto la conseguenza di un raddensamento provvisorio, che lo Spirito definisce anche come una turbolenza, e le turbolenze sono sempre passeggere, allora la domanda successiva che si presenta è: come possiamo liberarci di nuovo da questo raddensamento per fare ritorno alla vera vita nello Spirito di Dio? Cari amici, a memoria d'uomo, i grandi profeti e le profetesse di Dio, uomini e donne illuminati, in ogni generazione e in ogni epoca, hanno indicato continuamente la via che ci aiuta a liberarci da tutti i legami della nostra anima e quindi dalla materia. Basta pensare ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, che ci hanno portato i principi basilari della vita, come il rispetto per la vita o il rispetto per il Creatore in ogni forma di vita. E il più grande di tutti i profeti, Gesù di Nazareth, ha insegnato agli uomini come poter trasformare di nuovo queste forze energetiche vitali a un livello superiore. È il suo discorso della montagna, è la via tramite la quale possiamo raggiungere di nuovo il regno di Dio. E Gesù ci ha parlato di dimore nella casa del Padre suo, dimore che Egli ci ha preparato e che aspettano che noi vi facciamo ritorno. L'umanità è in possesso di questa conoscenza da 2000 anni. È per esempio la conoscenza della regola d'oro: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. È l'insegnamento della non violenza e dell'essere pacifici, della tolleranza nei confronti di tutti gli uomini. È anche l'insegnamento della disponibilità ad aiutare e della misericordia verso tutte le creature, e in particolare l'insegnamento dell'amore di Dio e per il prossimo con tutta la forza della nostra anima. E poi Gesù, il Cristo, ha posto la sua scintilla redentrice divina in tutte le anime e in tutti gli uomini per proteggerli e sostenerli. Per cui questa forza divina è in noi e possiamo chiederle di aiutarci, di guidarci ogni attimo. Non siamo soli, non dobbiamo nemmeno sforzarci da soli. Cristo è in noi. Dio è, si trova in noi. Tuttavia Gesù di Nazareth disse agli uomini del suo tempo che essi non erano ancora in grado di comprendere molte cose e che per questo, al momento giusto, avrebbe inviato loro lo Spirito della verità che li avrebbe condotti nella verità tutta intera. Così ci è stato tramandato e questo è effettivamente accaduto. Perché da quasi 40 anni lo Spirito del Cristo Dio dona i suoi insegnamenti agli uomini tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, e questa volta viene veramente insegnato tutto ciò che gli uomini sono in grado di comprendere con la loro mente di oggi. Cari ascoltatori ed ascoltatrici, non cominciamo forse a pensare a poco che non è possibile mettere in pratica nella nostra vita tutta questa verità incommensurabile in una sola volta? E che cosa succede se riconosciamo eventualmente solo in età avanzata? Che cosa sarebbe stato importante nella vita, o addirittura non comprendiamo per nulla che cosa conta nella vita? O se la nostra vita termina prematuramente a causa di un incidente o di una grave malattia, prima di aver potuto mettere in pratica ciò che ci eravamo riproposti? Potrebbe essere che poi, come anima, desideriamo ricevere un'altra possibilità, quindi un'altra vita terrena, per recuperare ciò
che abbiamo trascurato di fare, e una nuova vita sulla terra, in questo caso, non sarebbe forse un dono di grazia? Forse riconosciamo che tutte queste possibilità di purificare la nostra anima sono anche un'espressione della misericordia di Dio e della sua infinita pazienza nei confronti dei suoi figli umani che si sono smarriti e che ora cercano di nuovo la via di ritorno a casa. Il ripetersi delle incarnazioni, tuttavia, non è da intendersi come un susseguirsi eterno dell'esistenza nella materia, ossia come un'eterna ruota della rinascita nella materia. No, è lo Spirito di Dio che ci porge la sua mano per liberarci dalla materia e da questa vita limitata e ricondurci a casa nell'eterna patria. Quindi se abbiamo riconosciuto la ruota della rinascita come una possibilità che ci viene data più volte per fare ritorno alla patria eterna, a che cosa dovremmo fare attenzione in questa vita per non perdere questa possibilità, per non sprecarla? E la risposta molto concisa è: uomo, riconosci te stesso. Chi siamo veramente dietro all'immagine del nostro ego, che abbiamo lucidato bene per farla brillare? Ci accorgiamo della nostra ipocrisia? Vediamo la nostra disponibilità ad aiutare, spesso non sincera, o la nostra generosità eventualmente collegata a delle condizioni? Riconosciamo anche il nostro modo di presentarci, dandoci importanza con tutto il nostro sapere, anche spirituale, con cui giudichiamo e denigriamo forse il nostro prossimo? Che cosa si nasconde ancora veramente dietro a tutte le nostre maschere, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni? Come sono le vere forme energetiche che noi emettiamo? Dovremmo comprendere che per la nostra anima immortale non è possibile fare ritorno a casa nel regno di Dio portandosi tutto questo fardello energetico che la appesantisce. Pertanto possiamo considerare la vita sulla terra come una grandiosa possibilità di esaminare il nostro passato per scioglierlo, ossia sistemarlo. Questo sistemare è il senso fondamentale e la grande grazia della nostra vita terrena. E dato che sistemare è una cosa così importante e significativa per il nostro sviluppo, vorrei spiegare in modo più dettagliato il cosiddetto circuito del sistemare. Questo circuito del sistemare è costituito da 7 passi. Il primo passo consiste nell'esaminare noi stessi e tutte le situazioni particolari che ci capitano, chiedendoci ad esempio: perché è accaduto? Perché è accaduto proprio a me? Che cosa mi vuol dire questa situazione? Qual è la mia parte in ciò che è accaduto? Perché mi sono così arrabbiato in una certa situazione? Chi sono io? E cosa devo e posso cambiare nella mia vita? Chi non pone domande non riceverà nemmeno risposte. E se non ci chiediamo il perché delle cose, resteremo ottusi e ingenui e sprecheremo il nostro tempo prezioso sulla terra. Per questo un detto latino dice: carpe diem, sfrutta la giornata. Da una domanda sincera segue il prossimo passo, ossia che riusciamo a riconoscere un aspetto, possibilmente di noi stessi, non del nostro prossimo. Scopriamo in noi un atteggiamento errato e possiamo quindi analizzarlo per arrivare fino alla radice. La radice potrebbe essere: che cosa o quale debolezza si trova alla base del mio comportamento sbagliato? Quindi se abbiamo scoperto la pagliuzza nell'occhio del nostro prossimo, dovremmo prendere coscienza di alcuni aspetti della trave che si trova nel nostro occhio. E riconoscere la nostra trave è di fondamentale importanza. Il terzo passo non è facile, ma tanto più essenziale. Si tratta del vero pentimento per il nostro comportamento.
Si tratta di riconoscere veramente e accettare, anche di percepire che cosa abbiamo arrecato al nostro prossimo. Per esempio, perché lo abbiamo denigrato, lo abbiamo sfruttato, lo abbiamo ignorato e quale dolore gli abbiamo provocato in questo modo. Si tratta di riconoscere anche e di percepire come gli animali hanno sofferto a causa del nostro comportamento. Per esempio, anche solo a causa del nostro desiderio di mangiare carne. Se riconosciamo e di nuovo accettiamo anche di percepire con quale indifferenza e mancanza di rispetto abbiamo trascurato per molti anni la vita degli alberi e delle piante, allora in noi salirà un profondo pentimento, ci dispiacerà di cuore e ci proporremo di non fare più le stesse o simili cose. Solo da questo profondo e vero pentimento possiamo fare poi i due passi successivi, il quarto e il quinto, ossia prima di tutto chiedere sinceramente perdono, ad esempio al nostro prossimo. Il fatto di riconoscere il nostro proprio comportamento errato ci permette di perdonare anche il nostro prossimo, quindi da parte nostra perdonare di cuore, fare la pace con lui e mantenere la pace. E poi ci risulterà ovvio fare anche il sesto passo, che è quello di cercare di porre rimedio al male provocato, se è ancora possibile, e riparare i danni da noi provocati. Infine, il settimo e ultimo passo del circuito del sistemare è per noi personalmente il passo più importante e più duraturo per il nostro futuro personale. Ossia, rifletteremo sinceramente chiedendosi che cosa vogliamo fare al posto di come ci siamo comportati finora, così come disse Gesù di Nazareth, d'ora in poi non peccare più. Anche a questo proposito Gesù di Nazareth ci ha dato già la migliore indicazione, che è la regola d'oro, che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure conosciamo anche il proverbio che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Cari amici, prendiamo coscienza di quanto può essere importante riconoscere quanto segue. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio contenuto, il vero e proprio significato della nostra vita sulla Terra. Questa frase è così importante, così fondamentale per tutti noi, che desidero ripeterla. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio senso, il vero e proprio contenuto della nostra vita sulla Terra. Quindi non dovremmo prendere alla leggera la nostra vita sulla Terra. Tutto, veramente tutto, è energia. Ogni sensazione, ogni sentimento, ogni pensiero, ogni parola e naturalmente anche ogni azione. E nonostante le forme energetiche possano essere trasformate, esse non vanno mai perse, ma vengono memorizzate e rimangono quindi attive. Questo però significa anche che tutto ciò che noi emettiamo, prima o poi, può anche ritornare da noi e che ricadrà su di noi. Viviamo molti anni e in questi anni in noi non avviene sempre tutto secondo le leggi divine. E questo significa che pecchiamo continuamente nei confronti del nostro prossimo, della madre natura o degli animali. Nell'Antico Testamento si trova la parola ebraica hata per peccato. Ma sapete, cari amici, qual è il vero significato di questa parola? Hata significa mancare la meta e non vincere il premio. Mancare la meta, questa è una cosa interessante. Se noi ci comportiamo contro le leggi divine e agiamo contro le leggi, non raggiungeremo la nostra meta. Quindi la meta della nostra vita sulla Terra è osservare le leggi divine. Supponiamo ora di avere 50 anni, ossia abbiamo vissuto svegli 17 milioni e mezzo di minuti.
Prendiamo coscienza che tutto, ma proprio tutto ciò che abbiamo percepito, pensato, detto e fatto di contrario alle leggi di Dio, è stato memorizzato. Tutto ciò che ci rende egoisti, i pensieri denigranti sui nostri colleghi di lavoro, la lite in famiglia, l'invidia verso il vicino, l'avidità di possesso nella vita professionale, oppure la mancanza di rispetto nel traffico stradale. Ognuno di noi può immaginarsi qualcosa del genere. Ma queste forme energetiche, tutte queste forme energetiche, si diffondono in tutto il cosmo. Prima di tutto entrano nel nostro subconscio, poi passano nelle cellule del nostro corpo e nei nostri organi, si annidano negli involucri della nostra anima e si irradiano in tutto il cosmo materiale e non materiale. Per questo si dice che l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Tutto è sempre collegato. Nel suo libro affascinante dal titolo La via che porta a dimenticare il macrocosmo nel microcosmo, Gabriele scrive quanto segue a proposito di questo processo di memorizzazione. Permettetemi di leggere una parte. In entrambi i cosmi, sia nel cosmo materiale che in quello di materia sottile, vengono registrati tutti i modi di comportarsi dell'uomo, ma anche ogni cambiamento viene attualizzato e rielaborato energeticamente a seconda del comportamento del singolo. L'intera immagine dell'uomo e dell'anima, con tutti i dettagli, viene registrata secondo il principio assolutamente equo del trasmettere e ricevere. E questo avviene ogni attimo, poiché il modo in cui avviene la registrazione è giusto. Questa fonte di memorizzazione viene anche chiamata, come già accennato, la contabilità dei cosmi, oppure la contabilità di Dio. Fine della citazione. Rendiamoci conto che il macrocosmo materiale registra soprattutto ciò che l'uomo immette nelle tre dimensioni, ossia ciò di cui l'uomo ha bisogno per la sua esistenza terrena nel mondo tridimensionale e che corrisponde alle necessità dell'uomo, quindi tutto ciò che fa parte dell'immagine umana nel mondo materiale. Durante l'incarnazione dell'anima, i programmi per l'esistenza nella vita umana costituiscono allo stesso tempo gli strumenti di cui essa ha bisogno. Ciò riguarda tutto ciò che eseguiamo ogni giorno in modo del tutto abituale e normale, semplicemente perché è così com'è, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte o dei cancelli aperti, qualsiasi cosa normale come la toiletta mattutina, mangiare, bere, guidare la macchina, andare in bicicletta, andare al lavoro o fare le faccende di casa, eccetera. Al contrario, per esempio, l'attaccamento a cose di valore, a beni, a paesaggi, a città, a paesi, comuni o determinati luoghi, ma anche i legami a persone, possono diventare dei magneti che attirano la nostra anima di nuovo in una vita terrena. Ciò significa che non possiamo sfuggire agli aspetti che abbiamo immesso noi stessi. Ciò che è stato immesso una volta, ciò che è stato memorizzato una volta, svanisce forse nei nostri ricordi, ma non si scioglie semplicemente da solo. Dato che noi siamo l'artefice, dobbiamo scioglierlo di nuovo noi stessi e anche in modo cosciente. E proprio perché non siamo più in grado di ricordarci della maggior parte di ciò che abbiamo immesso, dovremmo essere desti e attenti nella nostra esistenza terrena perché tramite l'energia della giornata, quindi tramite le situazioni che si presentano durante il giorno e tramite lo svolgersi all'indietro della vita, ossia tramite i feedback provenienti da tutto ciò che abbiamo memorizzato, ci viene letteralmente presentato davanti ai nostri occhi ciò che noi abbiamo immesso, in modo che appunto lo possiamo riconoscere e sistemare. Ogni giorno veniamo posti in situazioni con altre persone nelle quali viviamo determinate cose.
Incontriamo persone il cui comportamento ci fa arrabbiare o ci irrita. Incontriamo la comodità, gli scansafatiche, l'invidia, la gelosia, l'avidità, lo spreco. Altri lo fanno, ma noi ci arrabbiamo. E questa è, per l'appunto, la cosa fondamentale. Perché ci arrabbiamo? Queste emozioni di rabbia in noi sono la cosiddetta energia della rispondenza che la giornata ci vuole mostrare. Ci accorgiamo almeno che siamo noi che ci siamo arrabbiati. Riconosciamo questi impulsi nella nostra giornata. Esaminiamo poi il perché di queste situazioni. Ci ricordiamo di esse e ci riconosciamo in esse. Così facendo utilizziamo bene le giornate. Ma che cosa succede se non abbiamo sfruttato questa energia della giornata? Forse perché un nostro simile non ci ha chiesto perdono. O forse perché non abbiamo perdonato noi al nostro prossimo i suoi errori e non abbiamo riparato ad un danno che noi abbiamo provocato? Seguirà forse la dannazione eterna con le eterne pene infernali che la Chiesa ha propinato all'umanità generazioni dopo generazioni come uno spauracchio? Ci sarà un Dio irato che ci distruggerà o ci torturerà? Si vendicherà su di noi perché abbiamo condotto una vita nel peccato, sì, forse addirittura una vita abietta? Ascoltiamo che cosa dice lo Spirito del Cristo Dio tramite la parola profetica a proposito di questi pensieri. Lo traggo di nuovo dal libro Causa ed origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina raccoglierà. Chi non domina la propria vita, chi non nobilita il proprio essere, continua ad aggiungere nuove colpe a quelle di un tempo, anche se lo fa in modo diverso, in base alle abitudini di vita dell'epoca nella quale l'anima si incarna nuovamente, portando con sé dalle vite precedenti ciò che non ha ancora espiato. L'anima che si è nuovamente incarnata irradia quindi ciò che ha acquisito nelle vite precedenti. La sua aura rispecchia i suoi pensieri e le sue azioni, buone o negative. Si tratta di ricordi e di rispondenze che determinano il suo atteggiamento interiore nei confronti della vita, in base al quale l'uomo pensa ed agisce. In tal modo, egli crea nuove forme di pensiero e, in base al proprio comportamento, attira di nuovo aspetti analoghi. Le persone che nelle vite precedenti hanno pensato e vissuto seguendo il mondo e si sono basate solo sulla materia avranno un modo di pensare e di lavorare simile anche in questa vita terrena, fino a che si risveglieranno alla spiritualità e cambieranno poco a poco il loro modo di pensare. Fine della citazione. Cari amici, la risposta è quindi no. Non esiste una dannazione eterna. Esiste tuttavia un ripetersi dei compiti della vita in ulteriori incarnazioni, fino a che l'anima si sarà purificata e potrà fare ritorno a casa. La reincarnazione è quindi un dono di grazia dal cielo. All'anima dell'uomo viene data ancora una volta una possibilità per sistemare i suoi difetti sulla terra. Noi tutti viviamo ora, proprio in questo attimo, in questa chance. Ne siamo coscienti. Da nessuna parte, tuttavia, sta scritto quante volte la nostra anima dovrà ancora ritornare in veste terrena, poiché è l'anima stessa che lo decide. Questa incarnazione, la nostra vita attuale, potrebbe addirittura essere l'ultima, se ci impegnassimo con tutta la forza della nostra anima e con dedizione a percorrere la via del discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Questa via del sistemare, che in effetti è il contenuto del discorso della montagna di Gesù di Nazareth, potrebbe permetterci di lasciare la ruota della rinascita e tornare a poco a casa,
Dal momento in cui abbiamo sistemato le colpe che ci portiamo da vite precedenti sulla terra. Siamo consapevoli di questa possibilità? Cari amici, non è forse una prospettiva che ci dà speranza e gioia? Per questo dovremmo veramente sfruttare il tempo che abbiamo in questa vita e non trascorrerlo nell'inerzia e senza senso.

legge, nemmeno se hanno commesso tanti errori nella loro vita. Dio ama tutti i suoi figli e desidera riaverli tutti a casa presso di sé, nel regno di Dio. Dio ci conosce. Ci conosce come suoi figli perfetti e sa anche che nel profondo di ognuno di noi c'è il desiderio ardente di fare ritorno a casa da Lui. E per questo motivo dà ai suoi figli umani la possibilità di tornare più volte in veste terrena. La domanda è quindi: come ci comportiamo in questa vita terrena? Non potremmo prendere coscienza ogni giorno di più di chi noi siamo veramente nel nostro profondo? Siamo figli di Re, figli dell'Altissimo, figli e figlie di Dio. Gabriele una volta ha coniato questa frase: «Uomo, non darti così tanta importanza, tu sei più grande di quanto tu possa immaginare». Quindi se noi diveniamo sempre più consapevoli di questo, non ci sforzeremo di conseguenza di comportarci sempre più come dei veri figli di Re? Questo nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nelle nostre azioni, e quindi di irradiare sempre di più la vera nobiltà del nostro vero essere, impegnandoci appunto per divenire, poco alla volta, uomini nuovi e quindi più nobili. Tante persone non osano considerare se stesse come dei figli di Re e quindi comportarsi di conseguenza. Temono che ciò potrebbe essere considerato come una presunzione o una mania di grandezza, ma la vera grandezza non si comporta in modo presuntuoso. La vera grandezza si orienta su Gesù di Nazaret, che disse: «Chi desidera essere il più grande tra di voi sia il servo di tutti». Questa è la via del discorso della montagna, della regola d'oro. E proprio per questo è anche necessario, nel corso della nostra vita sulla terra, comprendere che se abbiamo iniziato a sciogliere i nostri aspetti umani, la ragnatela del nostro ego, e abbiamo sistemato la parte più grossolana, allora desidereremo di cuore aiutare dalla nostra esperienza personale anche altri ad uscire dalla prigione della loro incarnazione, ossia porgere loro il pane spirituale tratto dal bagaglio delle nostre stesse esperienze, fatte con le verità spirituali che noi abbiamo messo in pratica. In questo modo possiamo contribuire affinché anche altri uomini si possano liberare dalle loro catene terrene e dalle loro paure. I figli spirituali di Dio, che in fondo siamo tutti noi, un giorno saranno tutti riuniti nelle loro dimore, nel regno di Dio, con il grande e buon Padre e con tutti i fratelli e sorelle spirituali. Quindi noi non viviamo una sola volta, nessuno di noi vive una sola volta. Tuttavia, quante volte faremo ritorno come anima in veste terrena per ripetere la nostra scuola di vita e in quali condizioni trascorreremo la nostra esistenza terrena fino a che potremo fare finalmente ritorno come esseri spirituali puri nella nostra vera patria? Tutto questo dipende esclusivamente da noi, perché noi siamo figli liberi dello Spirito libero, Dio, e abbiamo il libero arbitrio. Nella rivelazione del Cristo che abbiamo già citato, causa ed origine di tutte le malattie, lo Spirito del Cristo Dio esprime le seguenti parole con le quali desidero concludere la conferenza. Chi include i regni naturali e il firmamento nella propria vita, nel proprio modo di pensare e di agire, chi rispetta e apprezza la vita in qualsiasi forma essa si manifesti, sia nelle piante, sia negli animali o nelle pietre, avrà al proprio servizio Dio che è la pienezza. Egli riconoscerà e sperimenterà il grande tesoro che dimora in lui e che lo circonda. L'uomo può riconoscere e ricevere questo tesoro che proviene dallo Spirito, ossia la pienezza, solo se realizzando le eterne leggi dimostra di essere una creatura cosmica. Allora le forze dell'infinito saranno al suo servizio.

Se egli le accetta con gratitudine, con una vita condotta nello Spirito, gli si riveleranno sempre nuove possibilità che egli potrebbe impiegare per la propria salvezza e per il proprio benessere. Per far questo l'uomo deve anzitutto cambiare e trasformarsi da uomo rivolto verso la dimensione terrena e legato al mondo ad un uomo che pensa in modo spirituale, rivolto verso il divino, che riconosce la fonte di tutto l'essere e vive inoltre secondo le eterne leggi cosmiche. Vi ringrazio per la vostra attenzione.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo, e così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod,
1: l'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, vi salutiamo cordialmente alla 15ª puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Grazie alle spiegazioni che riceviamo su questo tema, possiamo comprendere le grandi correlazioni cosmiche della vita, per esempio in merito alla struttura della creazione puramente spirituale, all'evento della caduta e alla formazione della materia, riguardo al principio di comunicazione universale trasmettere e ricevere, sull'origine e sulla meta dell'uomo e tante altre cose. Parliamo anche del nucleo centrale e di come le forme di vita si sviluppano in cicli di tempo inimmaginabili nella culla del creato e in cui prende forma la creazione di Dio, passando attraverso i regni spirituali dei minerali, delle piante e degli animali, fino a diventare un bambino spirituale che si sviluppa. Il nucleo centrale incorruttibile è il cuore primordiale nella comunicazione universale che è il principio collega e sì, anche in noi uomini. Cari amici, anche oggi continuiamo a leggere dal nostro libro dal quale è stata tratta questa serie di trasmissioni. Si tratta di un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, basata su colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Potremo quindi imparare ancora molte cose, anche noi che stiamo presentando questa lettura. Siamo felici che vi siate rimessi in ascolto per imparare insieme a noi, se lo desiderate. Apprenderemo tra le altre cose qual è il ruolo del principio universale della comunicazione nella vita dell'uomo e sentiremo che cosa avviene a livello spirituale nel momento della nascita di un bambino. Se desiderate seguirci leggendo anche voi il libro, oggi inizieremo con il capitolo dal titolo La rete della comunicazione universale accompagna il cittadino terreno che sta per incarnarsi.
2: Il principio donatore e ricevente è sempre lo spirito libero, Dio, la vita dell'infinito, l'etere di luce. Il nucleo centrale, di cui abbiamo parlato già molte volte, contiene quindi tutte le forze dell'essere, poiché è etere di luce compresso. Gesù di Nazaret insegnò agli uomini: il regno di Dio è insito in voi. Ed è proprio così. Tutte le forze dell'eterno essere, racchiuse nel nucleo centrale, sono in noi, nel profondo della nostra vita.

0: ipofisi che si sta formando. L'anima, che è costituita da una sostanza più sottile, prende poi a poco contatto con l'organismo del neonato e fluisce nel suo corpo fisico in base al suo fluido. Man mano che il bambino cresce e matura, essa permea sempre più profondamente il corpo fisico. Tramite il nucleo centrale, l'eterno spirito libero dona la vita al bambino umano. Il respiro del bambino, come in tutti noi, è l'alito di Dio.
1: Come abbiamo già detto, man mano che il bambino cresce e si sviluppa, l'anima prende sempre più possesso del corpo. Essa fluisce a poco nelle parti del corpo fisico, tramite i 7 centri spirituali nell'uomo, e trasmette la vita a tutte le funzioni del corpo. Ciò significa che tramite il nucleo centrale l'Eterno dona la sua forza all'anima e tramite l'anima a tutte le parti e a tutte le funzioni del corpo. Il bambino cresce e matura e diviene un giovane uomo. Ogni volta che inspira ed espira è presente la forza di Dio. Il cuore dell'uomo è soltanto un centro di distribuzione per l'esistenza sulla terra. Il muscolo cardiaco stabilisce il ritmo a seconda se l'uomo respira in modo superficiale o in modo più profondo. Il bambino cresce e matura e diviene a poco un adolescente. Il tempo non si ferma, il giovane diviene adulto. Gli anni passano. Man mano che gli anni trascorrono si diventa anziani, ma il nucleo centrale rimane sempre nell'uomo. Dato che la vita sulla terra non è duratura, prima o poi l'uomo decede. Già al momento della nascita del bambino, l'anima porta con sé il proprio ciclo di vita sulla terra, che è stato imposto all'anima dall'uomo nel quale essa era incarnata in passato, nel caso in cui si sia già stata incarnata in precedenza. Questo ciclo di vita sulla terra prevede, tra le altre cose, per quanto tempo l'uomo vivrà nella dimensione temporale. Al momento della nascita, il nuovo abitante terreno porta quindi già in sé il ciclo di vita, vale a dire il periodo dalla nascita al decesso.
0: Tuttavia, è possibile che l'uomo interrompa il suo ciclo di vita sulla Terra prima del previsto. Questo avviene se egli crea tante cause, a seguito delle quali si possono presentare situazioni che portano ad esempio con sé il rischio che l'uomo deceda prima di quanto fosse previsto. In questo modo egli interrompe il suo ciclo di vita con una morte prematura che egli stesso ha provocato. Ci sono tantissime varianti del destino, dovute per esempio ad un suicidio o ad una rete karmica nella quale per esempio una persona trascina un'altra con sé nella morte e tante altre possibilità ancora. Tuttavia è sempre l'uomo che provoca la propria sorte, il proprio destino. Nella sua anima rimane comunque il nucleo centrale. Qualcuno potrebbe ora obiettare che anche una morte prematura dovrebbe essere programmata dal momento che il caso non esiste. Sì, in effetti è così, anche se dipende sempre da noi stessi, dall'uomo, se nelle situazioni critiche ci freniamo in tempo oppure lasciamo che il veicolo della nostra anima, il corpo, venga distrutto. Anche in questo caso la decisione viene presa con il libero arbitrio.
1: Come abbiamo già detto, nel momento in cui il neonato inspira per la prima volta, il nucleo centrale e l'anima si collegano con l'ipofisi. Quando una persona decede, quando espira per l'ultima volta, il nucleo centrale e l'anima cominciano a staccare.

0: diverse dall'ipofisi. Il corpo dell'anima si ritira quindi a poco dal corpo deceduto e ciò che rimane è soltanto l'involucro che un tempo era il corpo dell'anima. Dopo che l'uomo ha espirato per l'ultima volta, il corpo di sostanza sottile dell'anima inspira e continua poi a respirare in base al ritmo della sua dimensione di sostanza sottile. Un'anima luminosa percepisce poi la tonalità, ossia il suono, di un pianeta che è stato programmato dall'uomo in base al pro e contro del suo comportamento nei confronti del comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo. Una cosiddetta anima legata alla Terra, orientata sul mondo, si sofferma eventualmente ancora a lungo nella dimensione temporale, perché i programmi dell'uomo in cui l'anima era incarnata, che erano orientati verso la dimensione materiale, sono stati assorbiti anche dall'anima stessa.
1: I programmi riferiti all'aldilà sono memorizzati soprattutto nel cosmo materiale. Infatti, l'uomo riceve dal punto verso il quale trasmette. Ciò costituisce anche la forza di attrazione, il magnete che attira l'anima dopo che il corpo fisico è deceduto. Tuttavia, la comunicazione universale, il nucleo centrale, rimane nell'anima. Pertanto, gli aspetti che abbiamo memorizzato costituiscono la stazione emittente e ricevente. Per esempio, quando un'anima va di nuovo ad incarnarsi, essa porta nella sua nuova esistenza sulla Terra il pro e contro già presente dentro di lei. Se prevalgono i programmi negativi, essi possono determinare il destino di questa persona. Noi, vale a dire ognuno di noi, possiamo determinarlo. Non per nulla l'Eterno ci ha dato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè, che sono estratti dalla legge che abbraccia ogni cosa dell'infinito, del regno di Dio. E non per nulla il Figlio di Dio, il coregnante del regno di Dio, in veste di Gesù di Nazareth, nel suo discorso della montagna, ci ha dato spiegazioni ancora più profonde delle leggi dell'Eterno Essere.
0: Noi, ogni singolo uomo, decidiamo in merito alla nostra vita terrena, secondo il principio del pro e contro. Possiamo deciderci per le indicazioni date da Dio nei Suoi comandamenti e nel discorso della montagna di Gesù, oppure contro ciò che l'Eterno ci ha consigliato, comportandoci quindi in modo contrario a ciò che vuole la nostra anima, consumando l'energia dell'anima e del corpo, con negatività a livello dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni, tanto che si può così eventualmente verificare un colpo del destino che sarebbe potuto essere evitato. La libertà ha un'importanza notevole nella legge dell'amore per Dio e per il prossimo, dato che dalla legge universale ci vengono dati tanti ammonimenti che potrebbero essere un aiuto per l'uomo se è disposto a mettersi in questione. Se siamo desti e in tutte le situazioni spiacevoli troviamo un punto che ci riguarda, in merito ai nostri simili o anche al nostro comportamento nei confronti degli animali e delle piante, verso tutta la terra con tutto ciò che essa porta, potremo imparare su noi stessi e porci in tempo dei freni. Comunque sia, la comunicazione universale, il nucleo centrale, rimane nel profondo della nostra anima.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, leggiamo ora in che modo l'anima prepara l'essere umano al decesso, ma prima alcune indicazioni. Un'indicazione che vale in particolare per le persone più anziane. Le persone in età avanzata si accorgono sempre più spesso che le forze fisiche diminuiscono, che diventano eventualmente più deboli e sono spesso più stanche. Anche il ritmo del respiro diventa più breve, in particolare quando si fa un lavoro pesante, si fa fatica a respirare. Molte cose diventano quindi più pesanti, Con questo non si intende che siano delle malattie, questo riguarda un altro tema. Quante volte si sente dire «la vecchiaia non risparmia nessuno e rende tutti uguali». Sia che l'uomo si sottoponga a interventi di chirurgia estetica oppure no, le forze diminuiscono, il metabolismo rallenta, si presentano le rughe, i capelli diventano grigi e tante altre cose.
3: Die Haare werden grau und und.
2: Questi sviluppi sono inevitabili. Tutto questo fa parte dell'esistenza terrena dell'uomo. La vita si trasforma dalla nascita fino alla morte, ma il nucleo centrale racchiude l'eterna giovinezza nell'eterno essere.
0: In tutto l'infinito non esiste il caso e non esiste nemmeno nulla di statico, nulla che avvenga all'improvviso e da un momento all'altro. Dopo un certo periodo che l'anima trascorre nell'uomo, ha inizio il periodo di preparazione al momento in cui l'anima uscirà dal suo corpo fisico. Nel corso di questo periodo di preparazione, l'anima si prepara alla sua vita nella sua forma di sostanza più sottile. Lentamente, molto lentamente, nel caso di una persona sana ciò avviene spesso nel corso di diversi anni, l'anima si ritira. Alcune persone anziane fanno, per esempio, fatica a camminare. Anche la forza nelle braccia e nelle mani diminuisce. Spesso è difficile portare cose pesanti. Anche l'organo della vista e dell'udito diminuiscono la loro prestazione. La vita quotidiana diviene in genere più pesante. Alcune persone non vogliono riflettere su queste cose. Quante volte si sente dire da persone anziane «Non è possibile, una volta tutte queste cose non mi stancavano». Ero agile, forte, potevo lavorare tante ore senza fare fatica e fare tante cose, mentre oggi è tutto così difficile.
2: Eppure è così. L'anima si prepara ad un altro strato di aggregazione. Se potessimo chiedere alla nostra anima, al nostro corpo spirituale, come si sente, essa ci direbbe a senso. Tu, che sei il mio involucro umano, ricordati che io, l'essere spirituale nel profondo del corpo della tua anima, non sono di questo mondo. Io ho soltanto assunto un corpo materiale per sistemare in questa vita terrena, nella misura del possibile, gli aspetti negativi che ho portato con me da incarnazioni precedenti. Io desidero procedere sul cammino verso la patria, verso il mio paese di origine, l'eterno regno di Dio, dove vivrò di nuovo come essere spirituale nell'eterno essere universale. In qualsiasi modo l'uomo si comporti, sia che cerchi di rimandare il più possibile l'invecchiamento con interventi di chirurgia estetica, bagni, massaggi o altre cose del genere, ognuno di noi, tutti noi, siamo solo viandanti su questa terra. Un giorno l'anima deporrà il suo corpo fisico, dato che esso appartiene alla terra. Non ci sono eccezioni. Tutti gli uomini muoiono. Per quante volte l'anima faccia ritorno in veste umana, per ogni uomo verrà sempre il momento in cui l'anima deporrà il suo corpo senza alcuna eccezione. Ma il nucleo centrale, la comunicazione universale dei cieli, rimane in lei.
1: Per tutte le forme di vita di sostanza grossolana che vivono sulla terra, sottoterra, nei mari e nell'acqua, vale lo stesso principio. terra a terra. Anche l'universo materiale e gli universi di sostanza sottile verranno ricondotti a poco dall'Eterno alla loro origine, poiché la vita in Dio è di sostanza sottile, assolutamente pura. Gesù di Nazareth disse a Senso: diventate perfetti come è perfetto il Padre vostro nei cieli. Tutto ciò che non corrisponde all'origine, alla perfezione, viene ispirato da Dio, l'Eterno, secondo dei cicli e ricondotto all'Eterno Essere. Egli trasforma ciò che è di materia grossolana in sostanza più sottile e dalla sostanza più sottile in sostanza del tutto sottile. Tutto sarà poi di nuovo di sostanza completamente sottile, sostanza originaria sottilissima, etere di luce compresso.
2: Cari amici, cominciamo ora a leggere dal nostro libro un nuovo capitolo importante che ha come titolo Il nucleo centrale incorruttibile. La speranza conduce alla vita eterna. Tutto ciò che proviene dall'alito di Dio vive in eterno ed è inserito, ossia avvolto, nell'etere di luce inesauribile. La vita che proviene dall'alito di Dio è luce della sua luce, è il nucleo centrale, la pienezza dell'essere. Una domanda su questo tema. Dove è situato il nucleo centrale che si sta sviluppando negli animali e il germe di vita che si sta formando nelle piante, nelle pietre e nei minerali? Gli animali che provengono dall'alito di Dio e che, come abbiamo già detto, hanno un nucleo centrale che si sta sviluppando, questo è situato, a seconda dello sviluppo dell'animale, nel cervello. Si potrebbe anche dire che nel caso di alcuni animali esso si trova già nei pressi dell'ipofisi. Dovremmo sempre tener presente che in ogni animale il nucleo centrale è sviluppato in base al suo sviluppo spirituale, al suo livello di coscienza, ossia al suo grado di maturazione. Il germe di vita eterna che si sta sviluppando sia negli animali più piccoli, sia nelle piante e nei minerali, è ancora riunito in collettivi ed è soggetto a cicli evolutivi come tutti i livelli di coscienza. Il grado di maturazione specifico costituisce il livello di coscienza del rispettivo essere vivente o della rispettiva forma di vita.
0: Il germe di vita che si sta sviluppando ha una struttura divina che può essere definita come una struttura di particole. Ogni germe spirituale è già strutturato in particole e si sviluppa nella culla del creato e dell'opera della creazione fino a raggiungere la successiva forma di sviluppo. Quando il grado di maturazione del germe di vita ha raggiunto il punto di maturazione in cui può costituire il nucleo centrale, nella rispettiva forma di vita l'evoluzione continua verso la successiva forma di sviluppo della coscienza nelle sfere di evoluzione. In den Entwicklungsebenen. Die irdische dreidimensionale. Il modo di pensare terreno e tridimensionale suddivide tutto in categorie, così che l'uomo si immagina, per esempio, che l'aspetto di una certa forma debba essere uguale in ogni luogo. Secondo molte persone, ogni animale, ogni specie di pianta, ogni specie di albero, tutti i minerali dovrebbero essere uguali a quelli che vedono nella loro zona. Tuttavia, nella creazione a sette dimensioni non esiste nulla che sia suddiviso in categorie. Come abbiamo già detto, ogni germe di vita ha diversi gradi di coscienza che sono sviluppati. Per questo, per esempio, un fiore un arbusto o una specie di alberi, in posti diversi o anche in altri continenti, possono avere un'altra forma o addirittura altre caratteristiche, avere un altro nome, fiorire o maturare in un periodo diverso. Ciò nonostante, la forma di vita appartiene alla stessa specie, anche se il germe di vita presenta diversi livelli di evoluzione. Lo spirito creatore che tiene tutte le forme di vita nelle sue mani non si lascia inserire in categorie umane.
2: Tuttavia, se si pensa alle manipolazioni che l'uomo effettua sugli animali o anche sulle piante, si deve dire che l'aspetto degli esseri viventi e delle forme di vita che sono stati modificati artificialmente non corrisponde a ciò che il Dio creatore ha attribuito agli animali e alle piante. L'uomo, che è caduto vittima della follia di credersi un Dio, tiene in alto le sue opere come presunti trofei in ogni senso. Sia per quanto riguarda la manipolazione genetica operata su animali e piante o incroci effettuati a propria discrezione, egli dimostra sempre di essere un esecutore di colui che proviene dal basso. E il complice degli inferi si fa largo ovunque, anche nel mondo dei minerali. Ma una cosa è certa. Egli non potrà mai manipolare la vita spirituale della creazione dell'Eterno Creatore. Se si esamina in modo più attento il comportamento dell'umanità in passato, quindi nelle generazioni precedenti, e quello della generazione odierna, si può intuire fino a che punto l'umanità si è allontanata dall'origine della vita. Nonostante la luce eterna, il sole eterno dell'essere, continui a splendere come sempre nel profondo dell'uomo, la struttura di cellule del corpo fisico e la struttura spirituale di particole dell'anima sono molto adombrate, tanto che il peccatore vede soltanto il proprio mondo di ombre e lo considera addirittura come reale e come la realtà della vita.
0: Viene spesso posta la domanda: perché Dio non interviene in questo caos di ignoranza umana? Perché permette che vengano effettuate manipolazioni sugli animali e sulla natura? Perché permette che gli animali vengano tormentati, torturati e assassinati? Perché? Perché, secondo la legge della libertà, noi uomini siamo esseri assolutamente liberi. Dio, l'Eterno, fin dall'inizio della nostra evoluzione spirituale nella culla spirituale del creato di Dio, ossia fin da quando un atomo spirituale è stato pervaso per la prima volta con il soffio divino, ha posto nel sia fatto la libertà. Chi abusa del principio della libertà, che è un principio di vita dell'eterno essere, concretizzando in azioni la propria volontà umana, rimette se stesso alla legge causale che dice separa, lega e domina, da cui derivano causa ed effetto, semina e raccolta.
2: Per noi uomini, questo significa che noi stessi siamo responsabili per tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo che non corrisponde alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo e alla vera libertà. Tutte le negatività che emettiamo e non sistemiamo entrano di nuovo in noi. È ciò che memorizziamo nelle cellule del nostro corpo fisico e nella struttura di particole della nostra anima. Chi oggi non riconosce queste cose e continua a comportarsi allo stesso modo, si crea il proprio regno delle ombre che proviene dal basso. Dopo essersi staccata dal corpo, l'anima passa nell'aldilà segnata da tutte queste cose, poiché come l'albero cade, così questo rimane al suolo. A seconda delle colpe dell'anima, essa ritornerà eventualmente di nuovo in una veste terrena, in una incarnazione che corrisponde ai suoi aspetti. Il nuovo essere umano, in base alle sue condizioni in cui si ritrova, ricomincia da dove ha smesso nel momento del decesso del suo corpo precedente.
0: Cari amici, tutte le spiegazioni ricevute in merito all'operato che abbraccia ogni cosa dell'Eterno Spirito Creatore non sono, per esprimerlo in parole umane, nemmeno una goccia nell'oceano dell'unità universale. Tuttavia, nell'anima di ogni uomo si trova il grande oceano, l'essenza dell'universo. Dato che le spiegazioni date con le parole tridimensionali sull'essere universale non sono nemmeno una goccia nell'oceano universale, si deve dire: chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi non desidera accettare queste cose nella misura in cui sono state date, può fare a meno di accettarle. Prima o poi nell'anima si dischiuderà ciò che l'uomo è nel profondo della sua anima, un essere spirituale dell'universo, dell'etere di luce che è l'unità universale.
2: Per concludere desideriamo ricordare un aspetto e fare una richiesta. Riflettete, e riflettiamo tutti, sul fatto che per ogni pezzetto di carne che l'uomo mangia è stato ucciso un animale che fa parte della famiglia universale di Dio. Riflettete anche sul fatto che gli animali che mangiano carne richiamano questo comportamento da energie di cui la terra è impregnata o da energie che hanno assunto in sé dall'odore di miliardi di persone che si sono cibate e si cibano di carne. Se lo desiderate, riflettete anche sul fatto che tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni sono energie da combattimento che hanno un suono, un colore, una forma e un odore. Attraverso le ghiandole del nostro corpo emaniamo ciò che siamo, per esempio anche l'odore del cibo che consumiamo. Riflettiamo anche sul fatto che è l'uomo che trasmette agli animali il proprio comportamento nella dimensione temporale, ossia sulla Terra. In qualsiasi modo lo si voglia considerare, mangiare carne significa far uccidere degli animali.
1: Cari amici, questo capitolo del libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni si conclude con le seguenti parole alle quali ci uniamo anche noi. Ci auguriamo che sempre più persone possano comprendere e sperimentare nel proprio cuore che gli animali sono creature che vivono con noi e che fanno parte della grande famiglia universale di Dio. Essi sono i nostri fratelli e sorelle minori che hanno bisogno del nostro amore e delle nostre cure. Auguriamo a voi e a noi tutti di percepire la vita che è in noi e che ci circonda, di sviluppare la coscienza per l'unità universale e la pace, e di fare l'esperienza che nel profondo della nostra anima si trova un tesoro possente e universale che ci dona luce e forza. Cari amici all'ascolto, per oggi ci congediamo da voi. Nella prossima trasmissione impareremo altri aspetti sull'infinito etere di luce inesauribile che è la sostanza originaria dalla quale l'Eterno, il Dio primordiale, attinge per creare e dare forma alle sue creature. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto. Arrivederci quindi alla prossima puntata.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 18ª trasmissione della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e ai discepoli che erano in grado di comprenderli. Che cosa si intende con questo tema? Di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa nella sua piccola cerchia di seguaci? Questo, cari amici, desideriamo farvelo conoscere. Gli insegnamenti spirituali divini che egli allora portò ai suoi discepoli e apostoli sono stati rivelati oggi nella nostra epoca dal Cristo, lo Spirito libero, attraverso la sua profetessa e messaggera, Gabriele. I suoi grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a riconoscere che nella nostra origine spirituale noi uomini siamo esseri divini e indicano a ognuno di noi il modo per avvicinarci di più a questo vero essere. Cristo ci mostra oggi nuovamente la via verso la libertà per poterci svincolare dalle costrizioni imposte dalle religioni, per essere liberi da dogmi, da chiese di pietra e da gerarchie ecclesiastiche e per tornare a Dio, l'intelligenza eterna che dimora in ogni essere umano. In una serie di incontri di istruzione aperti a tutti, Gabriele, la messaggera dello Spirito libero, ha chiarito e spiegato gli insegnamenti del Cristo Dio, servendosi del suo ricco tesoro di esperienze. Molte persone espressero il desiderio di poter rileggere questi aiuti e queste spiegazioni preziosi, per questo sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche come volume unico, dai quali oggi leggiamo nella trasmissione. Cari amici, i grandi insegnamenti cosmici sono anche per noi, che possiamo trasmetterli a voi, una meta elevata. C'è ancora molto da imparare. Tuttavia gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele ci entusiasmano a tal punto che, spinti da questa convinzione interiore, li trasmettiamo in televisione. Non siamo quindi dei professionisti della televisione. Ognuno di noi dopo la trasmissione riprende il proprio lavoro. Ed ora diamo inizio alla nostra lettura tratta dal secondo volume di spiegazioni.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. In ogni domanda c'è l'essere, la risposta per te. In ogni risposta c'è l'essere ed eventualmente anche la domanda per te. In ogni colloquio agisce l'essere, tu lo sperimenti in te. In ogni parola c'è l'essere e ti parla. In tutto quello che vedi e ti si presenta c'è l'essere. Ed esso si mostra a te e ti parla. Gabriele espone inoltre. Rendiamoci conto che in ogni domanda c'è anche la risposta conforme alla legge. La domanda è energia. E in ogni energia umana è presente anche l'energia divina, l'aiutante che è sempre presente. Se dischiudiamo l'intelligenza, la nostra eredità spirituale divina, facendo ordine nella nostra vita, riconoscendo e adempiendo sempre più la volontà di Dio, cresceremo nell'altruismo, nell'amore e nella sapienza di Dio. La sapienza è l'intelligenza di Dio, la sua azione.

0: odori e gusti quello che altri non odorano e non gustano. Recepisci quello che altri non recepiscono, poiché tu sei la verità, il silenzio del Tempio, l'amore altruistico, la legge Dio. Il contenuto di queste parole elevate dello Spirito e del Cristo Dio vengono spiegate da Gabriele qui di seguito. Cari amici, se la nostra coscienza divina si è dischiusa al punto che siamo in grado di immedesimarci in ogni cosa con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, allora l'anima è ampiamente luminosa e il divino è attivo in noi. Grazie alla realizzazione delle leggi eterne, la nostra coscienza si dilata, si irradia nell'infinito e anche nei regni dell'eterno essere. Nessuna sfera del cielo è estranea alla coscienza divina. Se l'abbiamo dischiusa nuovamente in noi, si irradia e illumina ogni parte dell'universo, poiché l'universo è diventato attivo nell'anima. L'uomo è ritornato in patria, è giunto a Dio, all'origine. L'anima è ridivenuta pura, è di nuovo il cristallo della vita. Dobbiamo quindi ridivenire quello che già siamo nel profondo del nostro interiore, sostanza purissima, nobili e fini. La legge divina, l'amore altruistico. Ognuno di noi deve a poco mettersi a nudo, abbandonando gli aspetti umani e trasformandogli in involucri, per trasformarsi di nuovo nella veste della vita eterna, dell'amore altruistico. Siamo quindi sulla terra per ridivenire divini.
1: Cristo spiega nei suoi insegnamenti: riconosci ogni cosa, ogni questione, difficoltà, problema, situazione, colloquio, anzi ogni parola esprime se stessa. L'essere nella cosa, nella questione, nel problema, nella difficoltà, in ogni situazione, in ogni azione e in ogni pensiero, esprime a sua volta il potente sé, l'essere. Che cosa significhi questo per noi, per la nostra vita, lo spiega Gabriele. Ogni problema, ogni difficoltà ha tre aspetti. Chiamiamo questi tre aspetti le tre lingue. Si tratta del conscio, del subconscio e della coscienza spirituale. Il conscio è quello che afferriamo al momento con la mente. Nel subconscio si trova quello che presagiamo, le debolezze umane, gli errori, le cose non sistemate e non perdonate ancora presenti in noi, che potrebbero essere anche la causa della difficoltà o del problema. Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. La terza lingua è la lingua della verità. È la legge eterna presente in ogni cosa. È la soluzione che è contenuta in ogni difficoltà e in ogni problema. Se accettiamo la soluzione conforme alla legge e sistemiamo con il Cristo il nostro comportamento errato, esso verrà sciolto nella nostra anima, verrà cancellato. Pertanto ogni difficoltà e ogni problema ci parlano. Con quale lingua? Lo dobbiamo scoprire noi stessi. Lo possiamo riconoscere osservando i nostri pensieri. Quando si presenta un problema, chiediamoci: cosa pensiamo? Cosa ci vuole dire? Se invece facciamo delle speculazioni sul problema, dando la colpa al nostro prossimo, non lo abbiamo compreso e quindi risolto. Parliamo con la lingua del conscio.

0: e del subconscio e non lasciamo parlare la lingua della verità, che è la soluzione in tutto, lo Spirito di Dio che può sciogliere ogni cosa nell'anima.
1: Le spiegazioni di Gabriele ci danno inoltre molte indicazioni in merito a come possiamo mettere in pratica, ovvero applicare nella vita quotidiana, gli insegnamenti elevati ricevuti dallo Spirito di Dio. Gabriele ci spiega. Perciò dovremmo fare brevemente luce su tutto quello che ci accade, su ogni aspetto spiacevole che ci si presenta, chiedendoci cosa ci vuol dire questa situazione, questo problema, questa difficoltà. Chiediamo al Cristo, che è in ogni cosa, di aiutarci e starci vicino, e percepiremo sempre più spesso e sempre più chiaramente qual è la soluzione conforme alla legge. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Possiamo rivolgerci al Cristo in ogni situazione, in tutto quello che ci capita. Se affermiamo il Cristo, l'essere in tutto, allora il Cristo, l'essere, la legge eterna, ci sarà accanto e ci aiuterà a risolvere in modo conforme alla legge il problema, la questione, la difficoltà, ogni situazione. Gabriele dà ancora ulteriori indicazioni. Dovremmo prenderci come compito di richiamarci continuamente dicendo: uomo, tirati indietro, la soluzione in tutto è il Cristo. Se ce ne rendiamo conto, con il tempo percepiremo la sua vicinanza. Rifletteremo così su ogni parola che vogliamo esprimere e la porremo nella legge, chiedendo: Cristo, stammi vicino. Solo in questo modo troveremo accesso al regno interiore, alla nostra eredità divina. In questo modo troveremo il Cristo anche in quest'epoca inquieta, in cui il mondo agisce in modo disgregante e distruttivo sull'umanità e sulla natura. Abbiamo bisogno di Lui. Senza di Lui non sarà possibile affrontare il futuro, perché il pro e il contro, la decisione per il Cristo o contro di Lui, è ineluttabile. Ogni giorno ci pone di fronte alla decisione, per il Cristo o contro di Lui.
0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, lasciamoci ora pervadere da altre parole del Cristo Dio tratte dai Suoi insegnamenti. L'involucro, la parte umana, esprime se stesso. La forza nell'involucro, l'essere, esprime a sua volta se stessa. È l'io sono. Chi è divenuto l'essere, il sé altruistico, è in comunicazione con ciò che è puro. Guarda in profondità, con gli occhi della verità. Chiarisce, mette ordine, sistema, pianifica e si esprime attingendo all'eterno essere, al sé altruistico. Gabriele spiega inoltre. Abbiamo già sentito spesso, ognuno esprime se stesso. Gli esseri puri esprimono la legge eterna, mentre gli esseri impuri, gli uomini, esprimono quello che non è puro in loro, la legge personale, gli aspetti impuri che sono memorizzati nella loro anima, nel loro cervello e negli astri della legge di causa ed effetto. L'impuro è in collegamento con i propri aspetti impuri ed è quindi in comunicazione con le sue cause. Il puro è in comunicazione con la legge eterna. L'impuro è privo di pace, cerca continuamente una conferma per il suo basso sé. Il puro è pacifico, non cerca. È in costante comunicazione con il suo vero sé, il divino in lui. Noi siamo sulla terra per ridivenire puri. Tante persone hanno questo anelito proprio nell'epoca odierna. Molti percepiscono che questo mondo non offre più alcun sostegno. Sentono di non essere più in grado di vivere in questo mondo. Tante persone comprendono che solo uno è in grado di aiutare. È il Cristo, il nostro Redentore. Egli aiuta, egli ci viene sempre più vicino.
1: Gabriele continua a spiegare. Facciamo una prova per alcuni giorni. Rivolgiamoci al Cristo in ogni situazione, chiedendogli di starci accanto. Il Cristo ci è sempre accanto. Quando usciamo di casa, dall'appartamento, Egli viene con noi. Qualsiasi cosa facciamo, affermiamo che Egli è presso di noi e ci aiuta. Affermiamolo in continuazione. Entriamo nel profondo del nostro interiore con i nostri sentimenti e con le nostre sensazioni dicendo sì al Cristo, che è la luce della nostra anima e la legge dell'infinito, e le nostre giornate diventeranno più luminose e noi saremo di giorno in giorno più liberi. Percepiremo il coraggio e la forza per sistemare giorno per giorno gli aspetti umani che la giornata ci indica. Perché ci rivolgiamo al Cristo, chiedendogli di starci vicino e aiutarci in ogni situazione. Grazie a questa comunicazione profonda con la parte sublime in noi, diventeremo più sicuri e più gioiosi. Sistemeremo poi gli aspetti umani con gioia e gratitudine. In questo modo maturiamo sempre più nella nostra eredità spirituale, nella vita che ci porta sicurezza, pace, gioia, amore altruistico e gratitudine.
0: Nei suoi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio espone altri aspetti, lasciamo che le sue parole agiscano su di noi. L'infimo ego non conosce l'io sono, ma l'io sono conosce l'infimo ego, poiché l'io sono, l'essere, compenetra tutto. Chi è puro, chi mantiene l'ordine del Tempio, si sforzerà di chiarire ogni situazione sotto l'aspetto della legge, di condurre ogni colloquio secondo la legge, di risolvere ogni cosa, questione, problema e ogni difficoltà basandosi sulla legge, su Dio.
1: Cari amici, anche riguardo a queste parole del Cristo, Gabriele ci dona degli aiuti. Questo potrebbe essere un compito per noi. Diveniamo il puro, colui che mantiene l'ordine del Tempio, che esamina ogni giorno di più i suoi pensieri. Come abbiamo già letto, i pensieri e le parole creano forme, provocano degli effetti. Anche il pensiero che forse formuliamo senza fare attenzione e sconsideratamente costituisce un potenziale che trasmette ed è allo stesso tempo un'azione. La reazione conseguente è molto più grande, poiché del nostro pensiero fa parte anche il potenziale dei sentimenti e delle sensazioni che vi sono contenuti. Se ci rivolgiamo con coerenza al Cristo in ogni situazione, confidando quindi in Lui, e sfruttiamo ogni attimo per rimediare ai nostri errori e cambiare, già dopo pochi giorni sentiremo come la corrente della forza positiva ci avvolge, ci eleva e ci sostiene nel fare dei passi avanti. Orientandoci coerentemente sul Cristo sperimentiamo la calma interiore e il silenzio e da questi la capacità di stare al di sopra delle cose. Così facendo ci stacchiamo dal nostro ego umano e lo vediamo da una prospettiva più elevata. In questo modo riusciamo a scioglierlo più facilmente e rapidamente.
0: Cristo dice, se l'ego umano vuole risolvere con il suo infimo ego la cosa, la questione, la difficoltà, il problema, la situazione o il colloquio, questo rimarrà irrisolto o porterà al caos. Ascoltiamo cosa ci dice Gabriele in merito. Se guardiamo in questo mondo, ci rendiamo conto di quello che l'intelletto ha provocato. La persona intellettuale vuole risolvere tutto di testa propria e da questo risulta il caos di questo mondo. Perciò cambiamo, mettiamo in ordine il nostro caos personale con il Cristo e giungeremo passo dopo passo all'Io Sono, alla nostra eredità divina.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici il Cristo dice, sappi, l'essere in ogni cosa è il Dio che parla. Egli ti parla dalla cosa, dalla questione, dalla difficoltà, dal problema, dalla situazione, dall'azione, da ogni colloquio. Nelle sue spiegazioni in merito a queste parole del Cristo, Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Rendiamoci conto che Dio, il nostro Padre Eterno in Cristo, ci parla incessantemente. Ogni movimento del nostro corpo, ogni parola, ogni pensiero, non potrebbe esistere senza la forza di Dio. Svegliamoci, viviamo in modo più consapevole e faremo l'esperienza della vicinanza di Dio, il Dio che parla eternamente, poiché la legge divina è eternamente fluente, eternamente donatrice e si rivela in eterno.
0: Continuiamo a leggere negli insegnamenti del Cristo Dio. Egli dice, tutto è coscienza, ciò che è puro è coscienza, ciò che è impuro è coscienza. Quello che è puro parla nel Santissimo, in te, a te e al tempo stesso da te. Quello che è impuro esprime ciò che è impuro, esprime la colpa, parla dal disordine. Esprime il disordine e per questo nel mondo non ci può essere che disordine. Gabriele spiega in merito. Anche se nel mondo c'è disordine, nel nostro interiore, nel nostro cuore, c'è l'ordine. Immergiamoci quindi nel sacro ordine in noi e faremo ordine intorno a noi, nelle nostre famiglie, nei rapporti di coppia e nei matrimoni, sul posto di lavoro, ovunque. Se facciamo ordine, smettendo di combatterci l'un l'altro, pentendoci, perdonandoci e comprendendoci a vicenda, ci sarà pace. La via interiore che conduce alla vita eterna, alla pace, procede dall'esteriore verso l'interiore. Cari amici, nella misura in cui giungiamo nel nostro interiore, nel regno dell'essere eterno che si trova in noi, riusciremo a percepire l'essere, il cielo. Il cielo, la nostra patria, non può essere descritto con delle parole. Se immaginassimo le strade come se fossero d'oro, tutti gli edifici di porcellana finissima o di pure pietre preziose e che tutto splendesse in modo più maestoso di tutti i soli e gli astri messi insieme, Tutto questo sarebbe solo un pallido riflesso della nostra patria. Questa è la magnificenza di nostro Padre e lo splendore della nostra patria eterna. Vale quindi la pena di dischiudere la nostra patria interiore, affinché dopo la morte del nostro corpo fisico possiamo ritornare lì, nella luce eterna. Questa è la meta di tutti noi. Questa è la via di noi tutti. Il Cristo ci aiuta. Spesso il Signore dice: voi siete figli della pienezza, oppure voi siete figli di re. Sono parole, ma noi uomini non siamo in grado di comprendere cosa vogliono dire in profondità. Facciamole agire ugualmente su di noi, perché la nostra anima si illumina se viene toccata dalla luce della nostra eterna patria.
1: In tutti noi queste parole hanno sicuramente risvegliato l'anelito verso la nostra patria eterna, l'anelito verso Dio, e chi lo desidera può ancora lasciare agire su di sé queste parole, seguire il consiglio di chiamare il Cristo in ogni situazione, di chiedergli aiuto e sostegno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, potrete leggere i meravigliosi insegnamenti e consigli che abbiamo sentito oggi nel secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Vi invitiamo cordialmente la prossima volta a collegarvi con noi. Continueremo a imparare come è possibile ambire all'evoluzione spirituale e riceveremo parallelamente molti interessanti consigli e spunti che riguardano noi stessi e la nostra vita terrena, ad esempio in merito all'apparenza e all'essere, in merito ai concetti che ci caratterizzano, in merito all'origine delle malattie oppure in merito al perché ognuno di noi percepisca in modo diverso suoni, colori e situazioni e molte altre cose. Se lo desiderate, mettetevi in ascolto. Vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo ogni bene. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Dritte Bewusstseinserschließung.
1: Terzo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

mi concentro sul sesto centro di coscienza. Mi concentro totalmente sulla forza dell'amore. Inspiro nel sesto centro di coscienza, nel centro dell'amore. E scendo contando fino al primo centro. Poi risalgo contando fino al sesto centro, dove mi soffermo. Ora inspiro nel sesto centro, espiro nel quinto, inspiro nel quarto, espiro nel terzo, inspiro nel secondo, nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro. Inspiro nel primo centro, il centro di coscienza dell'ordine. Espiro nel secondo. Inspiro nel terzo. Espiro nel quarto. Nel quinto inspiro. Nel sesto espiro. Mi concentro completamente sul sesto centro di coscienza e lascio che lo spirito respiri in me e attraverso di me. Lo spirito respira.

Ora parlo al mio eterno Padre. Padre, tu sei l'amore. Tramite il mio sesto centro di coscienza, tu invii la forza del tuo amore alle cellule del mio corpo. Ora richiamo anche le cellule del mio corpo. La vita, la forza dell'amore, affluisce alle cellule del mio corpo. La forza dell'amore dà alle cellule del mio corpo la forza di eliminare

La forza dell'amore fa nascere cellule sane. La forza dell'amore purifica il mio cervello e il cervelletto. I pensieri impuri e negativi vengono trasformati. Vengono sostituiti da sensazioni nobili e pensieri e sentimenti altruistici. La forza dell'amore affina tutto il mio essere. Io affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Io sono un essere cosmico che vive in eterno, che dispone di forza e potenza in eterno. L'Eterno è il Padre mio. Il suo spirito mi è più vicino del mio respiro. In ogni cellula del mio corpo pulsa lo spirito del Padre mio. Io sono un figlio che proviene dal suo spirito, una cellula del suo corpo. Io affermo l'assoluto in me. Io sono un essere cosmico. Io sono divino. Sono una cellula del corpo del Padre universale. I miei occhi vedono solo ciò che è buono e bello. I miei orecchi sentono solo ciò che è positivo. Ascolto i suoni dell'universo, il canto degli uccelli, il frinire dei grilli ed il silenzio della notte con la sua melodia.

Il mio senso dell'olfatto si affina. Il profumo dell'erba, dei cespugli e dei fiori stimola positivamente anche il mio senso del gusto. Il mio senso del gusto si affina. Gradualmente mi distanzio dai generi voluttuari che rendono l'uomo impulsivo, goloso e violento.

Affermo il positivo. La vita nobile in me. La forza divina. L'amore del Padre mio.

miei pensieri corrispondono alle mie parole. Io dico solo cose di essenziale importanza. Mi concentro sulle mie parole. Dico solo cose buone e nobili. Penso solo cose buone e nobili. Affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Dal sesto centro di coscienza fluisce verso di me la forza dell'amore, che mi mette in grado di mantenere tutto ciò che affermo. Affermo l'assoluto in me. Osservo i comandamenti. Affermo la vita divina in me.

Scendendo fino al primo centro, richiamo le forze spirituali dentro di me. Nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro, nel secondo inspiro e nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro e richiamo di nuovo i centri. Nel primo centro inspiro, nel secondo espiro, nel terzo inspiro, nel quarto espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro. Qui giunto, lascio che lo spirito respiri in me e mi concentro sul sesto centro di coscienza. Ora prego più o meno con le seguenti parole. Padre, tu che sei l'amore, tu calmi, sciogli e rilassi. Tu doni alle cellule del mio corpo la tua energia vitale e io ti ringrazio. Silenzio. Silenzio infinito fluisce nella mia anima e nel mio corpo fisico. Dal tuo centro dell'amore si effondono in me le forze dell'amore, dell'armonia e della pace. Queste forze mi collegano a tutti gli uomini, a tutti gli esseri e alla natura. Io sento l'unità cosmica, poiché sono un figlio dell'infinito.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Gebet Oppure, Gott versuchen. Con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die Dio unendliche All-Intelligenz.
1: È l'Intelligenza Universale
0: Gott
1: Infinita.
0: Gott
1: Dio è la Corrente.
0: Gott
1: Dio è la Vita.
0: Der
1: Dio è la legge dell'amore.
0: Wir Menschen atmen,
1: noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi.
0: Gott ist im Urgrund
1: Dio
0: Seele.
1: È nel profondo della nostra anima. È quindi la forza e la legge dell'infinito.
0: Aus diesem sein Gesetz
1: da questa sua legge
0: schuf er die Form,
1: egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama, che il grande amore è sempre presente, che il grande amore
0: uns immer nahe ist.
1: Ci è sempre vicino.
0: Warum spüren wir so wenig?
1: Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura, a meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori, hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre, perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
0: Der du bist im Himmel.
1: Che sei nei cieli.
0: Geheiligt ist
1: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt durch wen?
1: Attraverso chi viene?
0: Kann es durch uns kommen?
1: Può venire attraverso di noi?
0: Dein Wille geschieht.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
1: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
0: Wie im Himmel,
1: come in cielo,
0: so auf Erden,
1: così in terra.
0: Warum?
1: Perché il cielo non è ancora sulla terra. Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
0: Unser täglich Brot.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.

0: uns unsere Schuld.
1: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

0: Zum Jahreswechsel fasten viele Menschen.
1: Alla fine dell'anno, molte persone si ripropongono cose buone per il nuovo anno che corrispondono alla volontà del Signore. Preghiamo insieme che questi buoni propositi che corrispondono alla volontà dell'Eterno divengano realtà. E se anche noi ci siamo riproposti qualcosa, rimettiamo tutto questo nelle nostre preghiere. Preghiamo dal nostro cuore, immergendoci nel nostro interiore e ponendo i nostri pensieri di preghiera sul centro del Cristo, in modo che a partire dal centro del Cristo scorra una fiamma dell'amore che ricolma i nostri pensieri di preghiera, in modo che le nostre preghiere raggiungano molte persone che possono così agire in base alla volontà del Signore e così che la fiamma del Cristo divenga più grande. Il vecchio anno giunge al termine. Entriamo con le sensazioni nella luce del Cristo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo e rivolgiamo i nostri sentimenti nel nostro interiore. Ringraziamo colui che ci ama, che agisce incessantemente per guidarci sulla via verso la vita, verso l'Eterno Padre, il Cristo in noi. Nella preghiera di ringraziamento che rivolgiamo verso il nostro interiore, sentiamo una certa confidenza tra il Cristo e noi che preghiamo. Rivolgiamo un ringraziamento verso l'interiore e percepiamo la luce del Cristo che accoglie il nostro ringraziamento. Se rivediamo brevemente alcune cose di quest'anno nella nostra coscienza, sentiamo che abbiamo motivo di ringraziare. Ringraziamo di tutto il cuore nel nostro interiore. Nello spirito dell'Eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. Noi tutti abbiamo un unico Padre che chiamiamo semplicemente Padre o Dio. Nostro Padre è l'amore eterno e infinito. Ci ama. Il grande amore dimora nelle nostre anime. Irradia tramite la scintilla di redenzione e ci dona coraggio, ci dona forza, ci circonda con l'amore universale dell'essere eterno. Il nostro respiro è tranquillo e ci rivolgiamo sempre più verso l'interiore, verso la luce del Cristo che irradia nelle vicinanze del nostro cuore. Nella preghiera impariamo ad avere confidenza con Dio, nostro Padre, poiché noi siamo Suoi figli, Suoi figli e figlie. Preghiamo nel nostro interiore con la parola Padre e affidiamoci completamente a Lui. Ringraziamo.

0: Wir sind nicht allein.
1: Non siamo da soli.
0: Wir sind geliebt.
1: Noi siamo amati.
0: Lassen wir diese Empfindungen in unsere Gedanken einströmen.
1: Facciamo fluire queste sensazioni nei nostri pensieri. Non siamo da soli. Noi siamo amati. Facciamo un fascio di questi pensieri e chiediamo al Cristo di portarli a tutte le persone che in questo momento si sentono da soli, che i nostri pensieri possano essere una luce di riconoscimento nei cuori soli, una sensazione che li fa sentire che non sono da soli, che sono amati dal grande, eterno spirito dell'amore, Dio, nostro Padre.
0: Ewiger Gott, du bist der Schöpferlicht.
1: Eterno Dio, tu sei la luce creatrice dell'unità possente e cosmica. Noi tutti siamo esseri dell'unità cosmica e possiamo sperimentare l'unità nella preghiera se lasciamo che nel nostro interiore sorgano le immagini, immagini in cui ci sono le sensazioni e i sentimenti degli uomini, degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la creazione. E così permettiamo che si formino delle immagini della Madre Terra. In noi si formano immagini di animali, di piante e minerali. Percepiamo in queste immagini.
0: Leben empfindet.
1: La vita percepisce.
0: Leben ist Liebe.
1: La vita è amore.
0: Tiere strömen uns.
1: Gli animali
0: ihre Liebe zu.
1: Trasmettono verso di noi il loro amore.
0: Pflanzen erwachen in unseren Bildern.
1: Nelle nostre immagini si risvegliano le piante che vivono.
0: Mineralien strahlen.
1: I minerali irradiano.
0: Und schenken uns das Gefühl.
1: E ci donano la sensazione di essere una parte di noi.
0: Die Essenz von Sonnen und Planeten.
1: L'essenza dei soli e dei pianeti scorre nel nostro interiore. La nostra coscienza si amplia. In essa fluisce il cosmo intero. Percepiamo l'infinito al di là del tempo e dello spazio.

0: è Dio in noi, l'unità.
1: Es wird immer weiter.
0: Diviene sempre più ampia.
1: Unser Körper ist unbedeutend.
0: Il nostro corpo è insignificante.
1: Die Unendlichkeit durchströmt.
0: L'infinito scorre attraverso di noi.
1: Und zieht unsere Sinne.
0: E tira i nostri sensi nell'infinito, nell'eterno essere. Innumerevoli soli si irradiano attraverso di noi. Innumerevoli pianeti pulsano in noi.
1: Wesen des Lichts,
0: esseri della luce, non sono lontani da noi.
1: Sie sind uns nahe, ja, sie
0: ci sono vicini. Sì, sono una parte di noi.
1: Die Naturreiche,
0: i regni della natura,
1: des ewigen Seins,
0: dell'eterno essere, scorrono attraverso di noi.
1: Die Naturreiche,
0: i regni della natura,
1: materie,
0: della materia,
1: durchglühen uns,
0: ci infiammano.
1: Wir sind eingekehrt in das Licht.
0: Siamo immersi nella luce.
1: Das weder Zeit noch Raum kennt.
0: Che non conosce né tempo né spazio.
1: Wir fühlen uns, als
0: ci sentiamo quale essere dell'infinito.
1: Wir sind geliebt.
0: Noi siamo amati.
1: Durch uns atmet.
0: Attraverso di noi respira l'alito dell'Onnipotente.
1: Wir fühlen die Liebe Gottes.
0: Percepiamo l'amore di Dio.
1: Und die Vertrautheit.
0: E la confidenza.
1: Mit Gott.
0: Con Dio.
1: Der unser Vater ist.
0: Che è nostro Padre.
1: Unser Atem geht ruhig und tief.
0: Il nostro respiro scorre tranquillo e profondo.
1: Wir fühlen.
0: Percepiamo
1: einen großen Dank, der aus der Seele
0: un grande ringraziamento che proviene dall'anima. L'anima ringrazia l'Onnipotente. Siamo completamente silenziosi e percepiamo la nostra anima che prega

0: Dies betet.
1: Prega.
0: Für die kranken Brüder und Schwestern.
1: Per i fratelli e le sorelle malati.
0: Es betet.
1: Prega.
0: Für alle Menschen.
1: Per tutti gli uomini.
0: Die mit Sorgen beladen sind.
1: Che sono appesantiti da preoccupazioni.
0: Still und ruhig.
1: L'anima prega nel silenzio, tranquillamente, e dona consolazione a tutti coloro che sono disperati. Prega affinché tutti quelli che vivono in prigionia ricevano aiuto. La nostra anima prega per la pace in questo mondo. La nostra anima ringrazia e si inchina davanti al grande e buon spirito.

torniamo indietro da noi, gli uomini, e percepiamo di nuovo il nostro corpo e sappiamo: noi non siamo soli, noi siamo amati, siamo circondati della forza infinita. In questa consapevolezza vogliamo collegarci e cantare insieme la canzone dal titolo Grande e Buon Padre. La cantiamo nel mondo affinché sempre più persone giungano al Cristo nel loro interiore.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici.
0: Heute Morgen.
1: Oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein Bekannter schriftlich zukommen ließ. Er meinte,
1: mi scrisse,
0: jeder Mensch
1: ognuno ha un valore unico,
0: weil jeder
1: perché ognuno
0: ein besonderes
1: è un unicum speciale.
0: Begegnen sich zwei Bekannte,
1: quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro.
0: Denken Sie ähnlich?
1: La vedete anche voi così?
0: Viele Menschen sind sehr verschlossen
1: und molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse.
0: Öffnen wir uns für das Gute, für Gott in uns.
1: Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Ogni mattino ci svegliamo e ci alziamo. E con noi si alzano anche i nostri pensieri e ci stimolano a pensare ulteriormente. Se avete tempo e se lo desiderate, potreste riflettere sui pensieri che si sono ripresentati. Quale messaggio potrebbero avere per voi questi pensieri? Molte persone si sentono a proprio agio nella massa, si adeguano ai pensieri conformi alla volontà e ai desideri della massa e si inseriscono così nel branco. Nella massa il singolo si lascia manovrare dall'ideologia e dalle opinioni predominanti, fa suoi i contenuti dei pensieri, le informazioni e i programmi e diviene così parte della massa dalla quale dipende. Il suo modo di pensare con il tempo diventa un automatismo. Senza riflettere su di sé e sui propri schemi di pensiero, il singolo si lega a persone che hanno sentimenti e pensieri simili ai suoi. Assume ciecamente i criteri di coloro che osserva e che segue. Di conseguenza, queste persone non sono più in grado di pensare in modo indipendente. Sono succubi della massa che reagisce in modo collettivo e come essa vengono manovrati, per esempio, tramite la manipolazione e l'indottrinazione. Ogni uomo è chiamato da Dio a entrare nel silenzio interiore, nel proprio interiore, indipendentemente dal modo di pensare e di agire degli altri, di diventare lui stesso creativo nella coscienza che ognuno di noi porta in sé il vero sé eterno che ci parla dicendo «Sii in me». Ossia in Dio, il sé, poiché io sono il sé eterno e onnipresente. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, potreste riflettere brevemente, chiedendovi se con il vostro modo di pensare, parlare e volere fate parte della massa, del branco, o se siete invece persone che pensano in modo autonomo, indipendente dal modo di pensare degli altri, indipendentemente da ciò che essi dicano, facciano o vogliano, e quindi persone rette che valutano e riflettono nella consapevolezza che il Cristo Dio, il pensiero originario della libertà, è dentro di loro.

0: Sicherlich haben Sie während des Tages immer wieder die Gelegenheit,
1: sicuramente durante la giornata avrete spesso la possibilità di esaminare voi stessi, chiedendovi se siete una persona che segue la massa o una persona nello spirito di Dio che è felice nel cuore, poiché è in cammino verso il proprio vero sé, verso il divino nel proprio interiore. Per questo, anche prima del pranzo, potreste riflettere ancora una volta su di voi nella consapevolezza che ognuno può trovare in ogni momento il punto centrale dentro di sé. Il punto centrale in noi è il Cristo, il vero sé. Se siamo in grado di approvarlo di tutto cuore e di rivolgerci verso il punto centrale, aprendoci ai comandamenti di Dio e al discorso della montagna di Gesù e facendo passo per passo ciò che ci viene spiegato nei comandamenti e nel discorso della montagna, con il tempo diventeremo forti dentro di noi perché ci avviciniamo sempre più al punto centrale, il Cristo. Avremo così anche la forza di essere nel mondo, ma di non voler essere il punto centrale del mondo. Siamo nel mondo perché siamo in noi nel punto centrale e attingiamo al campo di forza del punto centrale, il Cristo, nel nostro modo di pensare e di comportarci. In questo modo riusciamo a entrare nel silenzio in noi e attingiamo forza dalla preghiera e dalla meditazione.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se riconoscete ancora alcuni aspetti della mattinata, sarebbe bene sistemarli subito. Percepirete ben presto che divenite più forti nel vostro cuore e che si sviluppa in voi il desiderio di avvicinarvi al punto centrale, al vero sé, e così potrete andare anche rinforzati nel pomeriggio. Anche alla sera potrete fare una breve meditazione e chiedervi: dove mi sono trovato oggi con i miei pensieri e i miei sentimenti? Mi sono orientato su altre persone o ho cercato invece il punto centrale in me chiedendo aiuto e guida? Sono stato una persona che dice sempre di sì o una persona che pensa in modo razionale, che ha parlato e lavorato in modo consapevole e che ha eseguito i suoi compiti e le sue attività in modo coscienzioso, in modo soddisfacente per l'azienda e anche per se stesso, nella consapevolezza che il punto centrale, il sé eterno, il divino, è stato ciò che ha sostenuto le nostre attività e i nostri colloqui. Fate quindi un bilancio della giornata con il pro e il contro. E se poi potete ancora sistemare qualche cosa, rivolgetevi di nuovo verso il punto centrale, il Cristo. In questo modo diventerete più tranquilli e pacifici e inizierete con speranza le ore della serata e anche il giorno successivo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di tutto cuore una giornata nella quale il Cristo possa essere il punto centrale della vostra vita.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a una trasmissione molto particolare nella quale il Cristo Dio, che un tempo fu Gesù di Nazareth, rivela la sua parola tramite la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele. Si ha la sensazione che anche oggi, tramite la parola profetica, ci dica quello che disse anche in veste di Gesù di Nazareth. Svegliatevi, il tempo è maturo per l'epoca nuova. Cari amici, Gabriele, con parole ricolme di vita, ci introduce nella rivelazione del Cristo Dio. Dio è l'amore. Egli ti parla tramite ogni fiore, ogni filo d'erba, ogni animale, tramite l'intera natura. Dio parla tramite ogni raggio di sole, attraverso il soffio del vento. Ogni goccia d'acqua contiene migliaia e migliaia di forze. Dio è amore. Sì, è l'amore onnipresente. Dio è in ogni anima e in ogni essere umano che ha un'anima. Dio è in ogni cellula del corpo fisico. Ogni parte del corpo è vivificata dalla sua forza. Molti dei miei simili, vicini e lontani, direi quasi in tutto il mondo, sanno che io, Gabriele, da quasi 50 anni ricevo la sua parola eterna e che da allora l'Eterno, suo Figlio il Cristo, è il cherubino della terza forza basilare davanti al trono di Dio, si rivelano per mezzo di me, la profetessa di Dio. Nel libro Una vita di donna al servizio dell'Eterno viene descritto come sono stata chiamata ad adempiere questo compito. Cari amici, molti anni fa, un mio conoscente mi regalò il testo di una canzone che per me, Gabriele, si trasformò in parole per lodare Dio. Le parole di questa canzone mi accompagnavano nella giornata. Divennero per me un'indicazione per i passi da compiere verso Dio in me e verso il Cristo Dio, verso il suo discorso della montagna. Forse le parole del testo «Lodo, la potenza dell'amore» hanno qualcosa da dire anche a voi. Per me stanno per la verità. Il testo dice: io lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. Mi abbandono al nobile moto che mi fa sentire amato come figlio. Anziché pensare a me, voglio immergermi nel mare dell'amore. Quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore, attirato con forza e dolcezza dall'amore. Anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore. Che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire. Nelle parole, nelle opere e nel mio intero essere si lega solo Cristo e nient'altro. Le strofe del testo di questa canzone sono per me, dice Gabriele, fino ad oggi una lode al Dio unico universale, al Dio Padre Madre, che amo e che per me è insegnamento e la mia patria.
2: Gabriele continua a raccontare. Una sera, mentre ero seduta nel mio angolino di preghiera e stavo pregando l'Eterno Dio Unico Universale, presi, per così dire per caso, in mano il testo della canzone, che è un testo di lode. Nonostante conoscessi più che bene le parole, quindi il testo della canzone, iniziai a leggere. Lessi le prime quattro righe e tutto a un tratto mi sembrò di non

0: sociale, dell'essere padre e madre di tutti i suoi figli e le sue figlie. In verità, io sono in Dio, mio Padre, che è il Padre di tutti gli esseri divini e di tutte le anime e degli uomini che hanno un'anima. Tramite l'Eterno Unico Universale e per mezzo del Cherubino della Sapienza di Dio e in unità con il suo Duale, è stato rivelato che è il momento della riconduzione in patria. Il rimpatrio da parte del Dio Eterno Unico Universale vale non solo per tutte le anime. L'amore di Dio stimola anche le persone che hanno un'anima a riflettere. Nello stesso processo di sviluppo o ciclo è annunciato che verrà riportata indietro anche la sostanza raddensata, chiamata materia, poiché anch'essa sarà soggetta all'affinamento. Tutto verrà elevato di nuovo alla sostanza originaria, alla sostanza sottile. Per questo si parla di riportare indietro. In veste di Gesù di Nazareth dissi alle anime e agli uomini con un'anima, «Io vengo presto». Quello che promisi quale Gesù di Nazareth, «Io vengo presto, lo avvererò quale Cristo». In questa consapevolezza mi rivolsi alla coppia di reggenti della Sapienza Divina, la terza forza basilare davanti al trono di Dio, che senza esitare pose il suo sì nella mia promessa, «Io vengo presto». Il sì aveva contenuti in cui veniva espressa la promessa. Il principio duale, in unità con il Dio Padre Madre e con me, suo figlio, iniziò subito a predisporre le cose. Un messaggero dei cieli, un profeta di Dio dopo l'altro, andò ad incarnarsi e ad annunciare dallo Spirito la parola dell'Io sono colui che sono, di volta in volta nella lingua dei suoi tempi. In questa coscienza venne anche il reggente originario della Sapienza Divina, che significa che nell'unità originaria è uno con l'essere originario dell'amore.
1: Il Cristo Dio ha continuato nella sua rivelazione, così fu e così è. In numerose rivelazioni divine, Dio, l'Eterno, parlò del tempo e del quantitativo di etere di luce creatore che dà forma, che venne concesso come prestito agli esseri ribelli, dal momento che volevano dimostrare di poter dar forma a una creazione migliore di quella creata da Dio, l'Eterno. Si deve quindi tenere conto che era soltanto un prestito. Sono passate epoche su epoche, e questo significa che sono state consumate energie su energie, raggiungendo così il punto zero per quanto riguarda le energie consumate. Questo significa che il tempo, il prestito, è scaduto, è finita. Prima che si arrivasse al cosiddetto punto zero riguardo al prestito, vennero tantissimi messaggeri di Dio. L'ultima messaggera di Dio, come l'umanità ha sentito, è una donna. È il serafino della Sapienza Divina, in unità con il suo duale spirituale, il Cherubino, per esprimerlo con un termine terreno. Entrambi furono un tempo chiamati da me, il Cristo Dio, a preparare la via che ebbe inizio quasi 2000 anni fa con le parole che dissi in veste di Gesù di Nazareth. Io vengo presto.

0: Da quel momento, la coppia di reggenti della forza della legge della sapienza divina, il cherubino e il serafino, operano insieme. Il principio femminile iniziò il suo cammino nelle incarnazioni e il principio maschile la accompagna. Il cherubino, il principio maschile, venne in veste terrena, quindi quale essere umano prima dell'incarnazione di Gesù di Nazaret, per annunciare quale profeta di Dio la venuta di Gesù di Nazaret, con parole che annunciarono già anche il suo operato quale Cristo Dio dopo il tempo di Gesù di Nazaret, del Messia, naturalmente con le parole dei tempi in cui era incarnato il cherubino. Guardando e ascoltando, prendono vita i contenuti di quest'epoca nuova. Senza dover ricercare a lungo, la risposta è: io vengo presto. Dalla venuta di Gesù di Nazaret risuonano in continuazione le mie parole: io vengo presto. Per quasi 2000 anni, il serafino della sapienza divina insegnò sotto diversi nomi in veste umana, quindi in svariate incarnazioni, in tante comunità differenti, la legge originaria eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, e annunciò la venuta del Cristo Dio. Stanno per volgere alla fine tempi difficili, per non dire difficilissimi o crudeli, nel corso dei quali fu accompagnata dal cherubino, chiamato anche principe della sapienza, per preparare la venuta del Cristo Dio che io sono. Il Dio eterno, unico, universale, ha dato inizio all'epoca nuova e alla via che conduce nel regno dei cieli. Sulla via che conduce all'eterno essere, al Santissimo, ci saranno ancora diversi gradi e comunità, poiché è necessario esercitarsi in cosa significhi essere nell'unità e in comunicazione con tutti gli esseri viventi, perché è questo il linguaggio universale dell'infinito. Su tutti i livelli che conducono nel regno dei cieli, nel Santissimo, io, il Cristo Dio, mi assumerò la guida degli ulteriori passi, in unità con la sapienza divina, che è la sapienza originaria, e guida e accompagna verso il Santissimo, che opera nell'infinito, ed è quindi il criterio di misura dei cieli per creare e dare forma a tutti gli esseri dell'infinito. È giunto il momento. L'Eterno e tutti gli esseri dell'essere hanno vinto.
1: Sentiamo quello che il Cristo ha rivelato ancora. Il sia fatto non è stato soltanto espresso. Il Cristo e la sapienza originaria hanno iniziato a mettere in azione sempre più il rimpatrio di tutti gli esseri, poiché il sia fatto inizia a creare le fondamenta per ulteriori regni. Questo significa che il Santissimo mette in movimento le energie per farlo e le conduce nella rispettiva unità originaria. Espresso con le parole di questo mondo, dal momento che lo strumento, la sapienza originaria eterna, il serafino, si trova ancora in veste terrena per tradurre la parola dei cieli. Il Santissimo è il centro dell'eterno essere. È la sede di Dio Padre, del Cristo Dio e delle sette coppie di principi. Ogni atomo spirituale, per quanto piccolo sia, ha il nucleo, la forza motrice che lo conduce all'amore originario e alla sapienza originaria. Ogni struttura di sostanza grossolana, chiamata anche materia, deve essere trasformata, perché ogni tipo di sostanza grossolana è sostanza a basso livello, energia a basso livello, che è stata concepita così dall'avversario che l'ha predisposta così per sé. Ogni forma di sostanza grossolana racchiude quindi già in sé la caducità. Per spiegare che ciò che è di sostanza grossolana non fa parte di quello che è di sostanza sottile, cerco di descrivere ogni cosa tramite la profetessa di Dio, Gabriele, poiché l'eterno essere è appunto eterno e quindi non è sostanza grossolana. Ogni anima dovrà percorrere un livello dopo l'altro, poiché non esiste la morte, ma solo la trasformazione. E, in base a come ogni essere umano si è incolpato, continua il suo cammino anche come anima. Nessuno può percorrere la via per un altro, anche se nelle cosiddette chiese cristiane la redenzione viene insegnata in modo diverso. Redenzione significa anche liberazione, non dalla colpa personale, dal peccato, ma dalla morte. Anche se l'essere umano muore, non muore comunque quella che è la sua entità incolpata, chiamata anche peccato. L'intera natura è vita animata. Non esiste niente che l'uomo possa definire come morte. Il tempo che il satanista, quindi il Satana insieme ai suoi simili, ha preteso per sé, era solo un prestito che è scaduto. Lo esprimono le parole del principe della sapienza divina. Nulla è stato dimostrato, ma solo distrutto. La vera vita eterna è così molteplice che si può parlare di tanti, anzi di innumerevoli livelli, ossia sfere. Ogni livello nel regno eterno deve essere di nuovo accettato e adempiuto per fare ritorno nella casa del Padre. In termini umani, la parola perfezione suona come se si parlasse di qualcosa che è riuscito molto bene. Nell'infinito si parla di perfetto, così come l'Eterno è perfetto, cioè senza macchia, e questo significa nessuna irradiazione della legge è impura. Non c'è nulla che fluisca in modo contrario al valore intrinseco, all'essere nell'essere, nemmeno un soffio, nulla. Dio è l'Io sono. Detto per questo mondo, per questa terra, significa anche purezza assoluta, amore assoluto per Dio e per il prossimo. La legge, io sono colui che sono. Fino ad arrivare al regno della pace, questo comporta lavorare su se stessi, lavorare fino alla perfezione. Poi, ci sarà quindi pace e l'essere sarà senza ombra, quindi senza macchia. Fino ad arrivare al regno della pace c'è più o meno ancora ombra, a seconda del livello di coscienza dell'essere. Solo quando il nucleo centrale sarà completamente dischiuso, l'essere sarà un essere spirituale, sarà perfetto. Qualsiasi sia il significato delle parole umane, o in qualsiasi modo l'uomo intenda la perfezione, l'essere spirituale è l'essere spirituale proveniente dal suo spirito, Dio. L'essere spirituale non è Dio, ma è divino. Il testo della canzone, così aggiunge Gabriele, che è diventato per me una lode a Dio, dice: quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore. Attirato con forza e dolcezza dall'amore, anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. Il Cristo continua nella sua rivelazione. Nell'eterno essere, nel Dio Padre Madre, io sono il Cristo, suo Figlio. L'epoca nuova inizia con la via del Cristo, che conduce nel regno della pace. Il vecchio mondo, segnato dal peccato, sta volgendo alla fine. Liti, discordia, guerre, assassini e omicidi sono i riti della vecchia nazione. Anche gli stupri, rapine, sfruttamento e genocidio appartengono alla vecchia terra. Tutto viene preparato e condotto alla trasformazione. Anche le chiese, i duomi, i parroci e i preti, tutte le eminenze ed eccellenze, con i loro apostolati nei tempi delle chiese e altre cose del genere, stanno per scomparire. Fanno parte dell'ombra della vecchia terra, di cui l'epoca nuova prende atto solo per ricordarsi che l'uomo nell'epoca nuova non ne fa più parte. Io sono il Cristo Dio e la via del Cristo verso il regno della pace. Chi viene con me? Chi con la mia forza sistema il passato che ancora ribolle dentro di lui e nel suo essere, che qui o là è ancora legato al mondo? Tutti gli aspetti completamente umani scompaiono e dovrebbero indebolirsi poco a poco anche per chi è in cammino sulla via del Cristo verso il regno della pace. E allontanarsi da loro vale a dire che dovrebbero essere deposti per rimetterli alla trasformazione. Ripetendo in breve, per chi è in cammino sulla via del Cristo, che conduce al regno della pace, non dovrebbero esistere né teologi, né sacerdoti, né altolocati, né eccellenze come vescovi, cardinali, un santo padre, eccetera, eccetera. Per lui non esistono chiese di pietra, né duomi o funzioni religiose con le cerimonie corrispondenti, né rosari, né acqua santa, né la confessione auricolare, eccetera, eccetera. Chi crede alla mia parola e percorre con fiducia la via del Cristo diviene per prima cosa consapevole di essere il Tempio di Dio e che la luce dell'amore per il prossimo inizia a splendere in lui. Quando nell'anima si è sviluppato completamente l'amore per il prossimo, l'uomo e l'anima hanno allora raggiunto il nucleo centrale. Questo significa che l'essere umano e la sua anima hanno superato in gran parte questo mondo crudele, poiché i loro sentimenti, i loro pensieri e le parole sono orientati ampiamente verso il cielo e i regni della natura percepiscono la parola dell'uomo. Questo comporta lavorare su se stessi. Tutto il resto indica soltanto la reincarnazione, il desiderio di rimanere come si è stati fino ad ora e di prendersi ancora tempo per l'epoca nuova.
0: Il Cristo Dio dà un aiuto per esaminare se stessi. L'uomo inganna se stesso molto facilmente. Soltanto quando i pensieri legati ai desideri e al proprio volere svaniscono e affiorano solo di tanto in tanto come ricordi, perché il mondo in alcuni aspetti è ancora così, l'uomo inizia a liberarsi dalla ruota della rinascita. Un segno che indica che è così è la percezione interiore. Il regno eterno si basa sulla legge originaria eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Dalla legge che fluisce in modo universale dell'amore per Dio e per il prossimo, sono scaturiti tutti gli esseri dei cieli. La legge universale fluente dell'amore per Dio e per il prossimo è il luogo di nascita di tutti gli esseri spirituali, ma anche dell'essere universale, dei soli, dei pianeti, dei regni della natura e molto altro ancora. Questo è l'aspetto dell'unità e la comunicazione universale, trasmettere e ricevere. Questa è anche la via del Cristo che conduce nel regno della pace e, partendo dal regno della pace, nell'eternità, alle famiglie dell'essere. Per molte persone può essere ancora una via lunga se si considera che la massa degli uomini dipende ancora da tutto ciò che i parroci, preti e altri maestri ecclesiastici del tabernacolo nelle loro prediche hanno definito come necessario per far parte della Chiesa. Il Gesù di Nazareth, che io fui un tempo in veste umana, ha insegnato il contrario. Quello che ho annunciato quale Gesù di Nazareth è scritto ancora oggi nel libro della verità, nella legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Se gli uomini erano più orientati sugli insegnamenti della Chiesa, erano e sono più orientati sulla legge separa, lega e domina, su tradizioni e superstizioni, e questo comporta di continuare a reincarnarsi, a ritornare in un corpo. Per questo sul pianeta ci saranno ancora per molto tempo luoghi di luce e di ombra. La luce per coloro che percorrono la via del Cristo e per gli altri i luoghi di ombra, dove andranno ad incarnarsi fino a che non riconosceranno e non sconteranno i coinvolgimenti spesso molto numerosi nella drammaturgia ecclesiastica, cosa che significa anche farsi carico della sofferenza di coloro che essi stessi hanno condotto sulla strada errata. La luce e le ombre esisteranno ancora per molto tempo alternandosi, poiché coloro che hanno abusato e abusano del mio nome, Cristo, e del concetto di valori cristiani, sono ancora molti. Nonostante tutti questi pro e contro, le persone che sono veramente alla ricerca di Dio percorreranno la via del Cristo che conduce al regno della pace e impareranno sempre più cosa significhi «Lasciati alle spalle i vecchi aspetti del peccato, il tempo della lotta e della guerra contro gli uomini, gli animali e i regni della natura. Pentiti di quelli che sono ancora i tuoi aspetti del peccato
2: e sistemali e ritrovati sulla via del Cristo, la via che conduce a me e con me ti fa prendere distacco dai tuoi aspetti del tutto umani, poiché i tuoi pensieri e le tue parole, tutto il tuo comportamento sulla via del Cristo, portano la vittoria su te stesso. Poco alla volta recepisci messaggi che provengono dalla natura. Chi è che parla in te? Tutto a un tratto un fiore o una pietra, compagni che ti accompagnano sulla via. Con il tempo da te si distacca il passato desolato, tutto quello che è accaduto nei tempi dei tempi, per esempio anni fa, oppure notizie passate di guerre, omicidi, genocidi, dell'uccisione di animali, della macellazione degli animali, dell'avvelenamento dei campi, dell'abbattimento degli alberi e molte altre cose. Ciò che è passato e che tu sistemi anche in te viene inizialmente avvolto come dalla nebbia e poi alcune impressioni svaniscono. Ma tu inizi poco alla volta a comunicare con tutto quello che ti circonda e questo significa trasmette e tu ricevi.
0: Il Cristo Dio ha inoltre rivelato: tu non sei solo. Sempre più persone in cammino con il Cristo verso il regno della pace entrano in contatto con te e vivono su una terra purificata, ripulita dal plasma della terra. Ciò che risorge a poco in loro è il mondo del Cristo, come è stato rivelato in parola e per iscritto. In una terra e su una terra che è stata purificata dall'Eterno Unico Universale, nella misura in cui le nebbie si diradano. Qualcuno si chiede, nella misura in cui le nebbie si diradano? Sì, è così. E come avviene? La terra, il mondo, ha molti punti nodali, chiamati luoghi, borghi, villaggi, comuni e non per ultimo città e paesi. In particolare nei paesi la guerra personale continua e anche la lotta tra i paesi. Non si devono dimenticare i macchinari di guerra. Poche persone riflettono sul fatto che la terra è in continua vibrazione fin negli abissi dei mari e che qui e là la terra si solleva in piccola ma anche in notevole misura. Questo comporta anche che al di sopra della cosiddetta stratosfera, come viene chiamata dall'uomo, si formano correnti più sottili che vengono accolte dalle persone che percorrono veramente la via del Cristo. Questo significa che la loro coscienza si eleva e trasmette loro, sotto forma di immagine, un altro modo di considerare le cose e di vivere per quanto riguarda le loro abitudini di vita. O cambiano il luogo della loro dimora, oppure c'è addirittura uno spostamento per cambiare in un altro modo. Questo può arrivare al punto che alcune persone si uniscono ad altri dagli stessi intenti e nasce così un piccolo centro abitato o una zona di insediamento anche più grande. Questo significa che il pianeta spirituale si eleva qua e là e accompagna chi è in cammino fedelmente sulla via, che in molti casi può essere anche solo una via della coscienza, per esempio cambiando il modo di vivere e di pensare. con cautela, ma in modo consapevole, io, il Cristo, guido il viandante sulle vie che conducono al regno della pace. Io, il Cristo, definisco questa guida la percezione tramite il cambiamento della coscienza. Sì, la terra si trasformerà poco alla volta tramite l'irradiazione molto elevata che è allo stesso tempo la radiazione che la pervade dal sottosuolo. Il pianeta proveniente dal Santissimo, che io chiamo il pianeta del Cristo, comincia dalle radici, accoglie le energie della terra per trasformarle. Poiché nel corso dei passi di trasformazione che porteranno al regno della pace, il pianeta si avvicina ulteriormente al luogo in cui si trovava in origine, al Santissimo, che significa nell'eternità originaria, come è previsto dal sia fatto. Il pianeta proveniente dal Santissimo è un aspetto nel sia fatto e ha ricevuto la sua forma ed è stato predisposto così dalla sapienza originaria. Questo pianeta dei cieli, che ora è sulla via verso il regno della pace e dal regno della pace passa al Santissimo, era il pianeta desiderato da un essere del Santissimo, che credeva di dover imporre il suo volere e i suoi desideri. Tutto quello che intendeva fare è fallito a causa della volontà e dei desideri personali, il che significa ha fallito e si è presentato in biliardi di crimini nello spazio e nel tempo, nella lotta bellica, nell'assassinio, nell'omicidio, nello stupro, nello sterminio di interi popoli e molto altro ancora. Il tempo è scaduto e il satanista, così chiamato per la radice delle sue pretese sataniche, ha capitolato.
1: Il Cristo ha continuato con le sue spiegazioni. L'epoca nuova che conduce al regno della pace e dal regno della pace all'eternità, al Santissimo, porta il compimento nel sia fatto. L'infinito riceve ulteriori vesti di radiazione, sei possenti universi con le rispettive quattro sfere di evoluzione che ne fanno parte. Poiché nella molteplicità della vita è racchiuso un desiderio corrispondente di un equilibrio, o per comprendere meglio, il desiderio di una culla. Il desiderio di un equilibrio o di una culla racchiude rispettivamente quattro sfere di evoluzione provenienti dal raggio di luce di Dio, del Dio Padre Madre, che in base al desiderio immutabile della rispettiva coppia di reggenti dell'universo corrispondente, segue l'evoluzione che viene accompagnata con amore e con le cure dei cherubini e serafini, dal rispettivo cherubino e serafino dell'ordine, della volontà, della serietà, della bontà, dell'amore e della mitezza e dalle famiglie dei rispettivi reggenti. L'universo corrispondente della sapienza segue questa via evolutiva fin dal principio. Io, il Cristo, desidero ora riprendere con le spiegazioni nella misura in cui gli esseri umani possono comprenderle, per descrivere cosa significhi tornare a casa nel regno di Dio dalle famiglie divine. Si potrebbe anche dire essere eternamente a casa, nella casa del Padre, nella comunità di tutte le famiglie divine nell'essere padre-madre. La via che conduce nell'eterna casa del Padre inizia, espresso con parole tridimensionali, sui livelli più bassi. Come già accennato, dal profondo dell'irradiazione più interna del pianeta terrestre sale il pianeta che appartiene al regno della pace. Questo diviene sempre più percettibile nei regni delle anime e sulla Terra tra gli esseri umani, dove predispone le zone per le incarnazioni su tutti i continenti. Passa attraverso città, villaggi, fattorie e borgate, attraverso tutti gli assembramenti di persone. In modo invisibile per gli esseri umani si formano possenti zone di incarnazione con differenti radiazioni di luce che sono di volta in volta un segno per il tipo e per il decorso delle incarnazioni. Se si vuole parlare di colori riguardo all'irradiazione di luce delle zone per le incarnazioni, si può dire che vanno dal grigio chiaro al grigio medio fino al grigio scuro, dal marrone fino al nero, oppure si tratta di zone luminose che arrivano fino al passaggio alla via di luce del Cristo, che non ha più alcuna incarnazione. La persona o l'anima in cammino sulle vie più luminose si sente a un tratto come avvolta in formazioni nebulose. In questo livello di coscienza percepisce aspetti dalla natura o dal suo ambiente di persone e anime che vivono sullo stesso livello di coscienza. A poco si instaura la comunicazione tra di loro. Si comprendono e si incoraggiano a vicenda, perché la percezione proveniente dal profondo dell'anima diviene sempre più intima e familiare. Ciò che è passato, il periodo segnato dal peccato e crudele, sembra essere superato. Le persone si avvicinano sempre più al regno della pace e cercano, secondo il senso comunitario, di mettere in ordine la propria vita, di prendersi cura insieme della natura, ma anche degli animali, e di vivere insieme in modo ordinato. Stranamente anche l'alimentazione è completamente diversa. Si vive in modo diverso, con una comunicazione corrispondente. Il Cristo Dio dà a noi ulteriori prospettive tramite Gabriele. Egli disse: quando l'anima di una persona che percorre la via del Cristo abbandona il corpo terreno, a seconda dell'evoluzione personale dell'anima, è possibile che incontri altri esseri provenienti da sfere più luminose. Risuona una chiamata, ma noi ci conosciamo, che include allo stesso tempo la domanda: da dove vieni tu? Una risposta chiara e colma di fiducia, naturalmente tramite la comunicazione che avviene per mezzo del trasmettere e ricevere. Io vengo dalla patria eterna, dal regno di Dio. Ed ecco che gli esseri si abbracciano. L'essere appena arrivato si guarda ora intorno, è completamente trasformato. La trasformazione non è niente di nuovo, perché è sempre stato un essere divino, ma ora è arrivato dal tempo e dallo spazio dove aveva un corpo di sostanza solida. Nel suo cammino evolutivo, la persona si è orientata sul Cristo, sulla pienezza della legge, che nel suo insieme dice: Dio in noi e noi in Dio. La persona ha imparato a rivolgersi a Dio, a riflettere sui regni della natura e su come comportarsi in modo comunicativo con le altre persone, anche se queste non sono sempre state compartecipi. Allo stesso modo ha prestato attenzione a tutto ciò che la natura dona, inclusi l'acqua e il cibo. Dopo aver percorso questa via per affinarsi, per l'essere spirituale appena arrivato, è stato quindi più facile sentirsi ben presto come ora è, un essere spirituale. Detto per la coscienza che è il mondo, segue ora un ulteriore sguardo nell'evento cosmico. Come da una corrente che proviene dal basso, dal mondo grigio, scuro e pieno di sofferenza, in una sorta di correnti di nebbia, tantissime specie animali giungono nelle sfere luminose, guidate e sostenute da esseri naturali e sempre sotto la guida della coppia di reggenti della sapienza. Non si riesce quasi a credere con quale slancio le specie animali abbandonano il loro involucro protettivo e come si rechino o volino da sé nella sfera che corrisponde al loro attuale livello di coscienza, come sono ancora abituati a fare. In questi e in ulteriori cicli giungono esseri che si sono slegati dai loro corpi di sostanza grossolana, ma che sono ancora un po' incerti, finché non vedono esseri che si avvicinano a loro con gioia. Poco alla volta prende forma la domanda: da dove vengo? Chi sono? Dopo brevi attimi, gli occhi si aprono e un brivido di gioia compenetrato dalla comunicazione fa comprendere: sono arrivato, sono a casa. In questi sguardi intimi di gioia e di collegamento, gli esseri appena arrivati riconoscono tutti coloro che li circondano: la patria eterna, la grande famiglia, inclusi i duali, che circondano i loro cari, tutti gli esseri completamente maturi e quelli in via di sviluppo, detto con parole umane, gli adulti e i bambini. È un'unica corrente di gioia per il fatto di rivedersi, di fratellanza, una felicità indescrivibile. Ed ecco che arriva il corteo successivo, guidato dalla coppia di reggenti della sapienza e dagli esseri naturali. In questo corteo ci sono specie di piante che sul basso livello sul quale è caduto lo spettacolo del mondo non sono mai potute fiorire, che si trovavano ancora sopite nell'etere di luce di cui si era appropriato il satanista. Per gli esseri naturali è più difficile che mai portare ai campi di specie corrispondenti queste specie di piante che non trasmettono da sé quasi alcun raggio di coscienza. Ma ecco che la coppia di reggenti della sapienza sa subito cosa fare. Il cherubino accompagna la corrente delle specie di piante e il serafino raduna intorno a sé gli esseri naturali. Insieme si interiorizzano. Tutto a un tratto dal campo della specie salgono raggi di luce e gli esseri naturali si prendono cura delle innumerevoli piante della specie, che ora riprendono il loro posto nei campi della specie, chiamati anche la culla, per giungere al popolo dei bambini.
2: E non è ancora tutto, così continua il Cristo nella sua rivelazione. Mentre giungono le correnti dal basso, dal mondo scuro e duro, che salgono a poco sempre più in alto, si dispiegano esseri spirituali che vengono accolti dalle loro famiglie. In verità, la patria eterna si apre. Ovunque si rivolga lo sguardo, è la propria casa, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. La coscienza della patria si dischiude, gli occhi, i sensi si ampliano, il tremito pervade il corpo spirituale. Un'esperienza senza fine, non esistono né spazio né tempo. L'eternità ha naturalmente molti aspetti che i sensi dei cieli recepiscono solo lentamente e in modo riflessivo. Nell'insieme è l'infinito, la vita. Non è possibile descrivere con le parole degli uomini la molteplicità della vita, l'infinito. Nell'infinito, noi esseri spirituali, siamo esseri divini, ma non siamo Dio. Ogni essere divino è spirito dal suo spirito, Dio, ed è un essere divino, un essere spirituale proveniente da Lui, dall'unico universale. Non seminiamo e non raccogliamo, noi siamo. I compiti degli esseri divini, degli esseri spirituali, sono infinitamente vari e non esistono parole umane per descriverli. L'uomo e le sue parole sono riferiti unicamente alla terra. Le parole sono involucri nei quali si trova quello che la persona non vuole o non può esprimere perché le mancano le parole per farlo. L'essere umano non ha alcuna comunicazione con i pianeti, nonostante un tempo abbia abitato su di essi, anche se con un corpo corrispondente di sostanza più sottile. Riferito alla Terra stessa, per esempio, l'essere umano non ha alcuna comunicazione con i cereali che ha seminato lui stesso in primavera, ma sa al massimo quando sono maturi e quando può fare il raccolto. In autunno porta la vita nei suoi fenili, ma non riflette sul fatto che tutto trasmette e che noi potremmo ricevere. Si accontenta se la vita gli porta un buon guadagno. Se io, il Cristo, dovessi continuare a dettare allo strumento, arriverei alla produzione della carne. Non pretenderò dal mio strumento, dalla profetessa di Dio, la traduttrice per il regno eterno, di parlare della sofferenza terribile che viene provocata nelle stalle, con i trasporti di animali, nei macelli e nei centri di sperimentazione, se non di esprimere una parola crudele. Lo stesso vale anche riguardo alla sofferenza di tutti gli animali che vivono in libertà nei diversi spazi vitali. Questo è l'uomo su questo pianeta Terra, l'unico pianeta che ancora lo porta. Non esiste un altro, ma solo la ruota delle reincarnazioni su un pianeta completamente devastato.
0: Il Cristo Dio ha posto la domanda. L'uomo ha mai riflettuto, chiedendosi da quanto tempo la sua anima continui a seguire le incarnazioni? Sicuramente no. La mia risposta è: Che l'uomo creda o no a un'anima con il suo nucleo centrale, chiamato anche scintilla dell'anima, dopo un certo tempo il nucleo dell'anima, il nucleo centrale, si allontana e procede su una via che gli è stata imposta dall'uomo, ma non con l'anima segnata dalla sofferenza e dai tormenti delle colpe. Sebbene il nucleo centrale porti con sé correnti provenienti dalla sua anima, non è per espiare, in quanto questo avviene con la reincarnazione. Tutto questo incantesimo dura anche solo per un certo periodo e poi vale terra alla terra. La trasformazione porta il corpo nella sostanza corrispondente, in sostanza più sottile, fino ad arrivare alla sostanza del tutto sottile. Il pianeta materiale si riduce e anche le sue condizioni si trasformano. Con il tempo, e questo significa nei tempi dei tempi, tutto è soggetto alla trasformazione. Tutto torna a essere di sostanza sottile, sostanza originaria che crea e dà forma, che è già predisposta per gli ulteriori sei possenti universi spirituali infiniti. Ognuno di questi sei universi infiniti che si stanno formando ha già la struttura corrispondente, basata sui suoi raggi basilari. Il Santissimo rimane il centro per tutti i sette universi che hanno strutture possenti e infinite. L'attività degli esseri divini nei sette raggi basilari dei sette universi fluisce attraverso il Santissimo e si edifica ulteriormente con forza ed energia per creare. Come è già scritto, ogni universo ha il suo sole centrale e i sette raggi basilari che pervadono tutti gli altri. Questa è anche la simbiosi dell'unità, uno è al servizio dell'altro. Il desiderio, l'aspirazione di un essere ribelle di dimostrare all'Eterno come egli avrebbe dovuto compiere le cose in modo migliore, non solo è stato un fallimento, ma è andato storto fin dall'inizio. Il satanista, come viene chiamato dai sette cherubini, voleva creare esseri che generassero se stessi. Un essere maschile con le possibilità corrispondenti di generare e una donna che ricevesse il fluido dell'uomo da cui si sarebbe formato un bambino. E così avvenne. Ma gli esseri umani divennero sempre più pesanti, più grossolani, di carne e sangue, al punto che non poterono più muoversi nell'universo, ma divennero legati alla terra, e così anche i loro figli. Il pianeta Terra è un pianeta tra tanti. L'universo è pieno di pianeti. E tutto è un prestito concesso dall'Eterno a un essere spirituale, che chiamo, come sta scritto nel Santissimo, satanista. Egli voleva dimostrare che i bambini provengono da due esseri e che pertanto Dio, l'Eterno unico universale, non è il Dio padre-madre. Dato che non riuscì a realizzare questo suo intento e neanche molte altre idee analoghe, creò un centro che impose il suo volere e i suoi desideri. Queste strutture e molte altre caddero sempre più in basso, perché i suoi esperti della caduta, che realizzavano i suoi desideri, diventarono sempre più legati al corpo, quindi con una struttura del corpo sempre più solida. Questo comportò a sua volta che i pianeti su cui dimoravano non poterono più portarli ed essi dovettero abbandonarli. Caddero così sempre più in basso.
1: Il Cristo Dio ha continuato a spiegare. Si può comprendere tutto questo partendo dalle condizioni in cui si trova la Terra. Tutto quello che l'uomo trasporta nello spazio e che non ha una forza motrice permanente ricade di nuovo sulla Terra. Già la foglia che cade dall'albero ne è una prova. Seguendo questa via, tutto il sistema della caduta cadde sempre più in basso. Il fatto che il tempo contenga una certa misura del tempo, che può essere calcolata e misurata, esprime in modo chiaro il concetto da a. Anche la vita della singola persona è limitata nel tempo. E cosa avviene poi? Chi non crede in un'anima afferma come il centro del malfattore. Poi è finita, terra alla terra, polvere alla polvere. La carne e il sangue, quindi il corpo deceduto, vengono poi spesso rimessi alla terra, cosparsi con una cosiddetta acqua santa. Chi può dimostrare che dopo l'ultimo respiro la vita sia veramente finita? Rivelato dal Regno Eterno, nessuna energia va perduta. Il tempo da a è solo un prestito. Per gli animali, per l'intero mondo delle piante e anche per i minerali, le pietre, per quanto possa essere grande il massiccio roccioso, vale. Tutto è un prestito e quindi energia limitata nel tempo. Lo stesso vale per il cosiddetto corpo umano morto, sia che come essere umano abbia creduto o no all'anima. Se il corpo deceduto non aveva un'anima, esso viene affidato alla terra come tutti gli altri corpi deceduti. Mentre l'anima di un corpo che aveva un'anima si sfila dal corpo, si stacca da esso e si avvia sulla via predisposta per lei già dalla nascita dell'essere umano. Nel caso dell'essere umano nato senza anima, il suo comportamento, i suoi peccati rimangono memorizzati nel suo cosiddetto corpo morto. Lo stesso avviene per la persona che ha impoverito la sua anima credendo che Dio non esista, tranne il nucleo centrale della sua anima, che si sfila da questo abuso. Quindi dall'anima incolpata come tale, e si avvolge degli aspetti umani che erano propri dell'essere umano, ma non con il male che, considerato nell'insieme, potrebbe anche essere definito criminale. Con questo bagaglio il nucleo centrale segue la via prevista per lui. La sostanza deceduta, l'essere umano di un tempo, porta con sé gli aspetti pesanti che costituiscono le colpe nella sua nuova incarnazione, per scontarli come essere umano in un altro corpo. Il nucleo centrale segue la via che lo conduce al suo luogo di destinazione, che è il regno della pace. Il Cristo Dio ha continuato nella parola profetica data tramite Gabriele. Nessun essere va quindi perduto. Il nucleo centrale sconta le colpe meno gravi dell'anima adesso attribuite ed entra poi nel regno della pace e in seguito nel Regno dei Cieli. Partendo dal Regno della Pace, l'essere che si è dispiegato diventa l'essere spirituale. E questo significa che il nucleo centrale ha raggiunto di nuovo la sua destinazione nel Regno Eterno. L'essere è a casa, presso la grande famiglia, e adempie di nuovo il compito che deve eseguire in base alla sua mentalità. La vita universale continua, perché, come già detto, l'etere di luce crea e dà forma a ulteriori forme in sei ulteriori universi infiniti che danno forma.

0: Gabriele ha aggiunto, alla fine del testo della canzone, della lode di Dio, si dice:
1: «O
0: Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore, che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire, nelle parole, nelle opere e nel mio intero essere si legga solo Cristo e nient'altro». Il Cristo Dio conclude la sua rivelazione con le seguenti parole: «Al di sopra di tutto opera il Santissimo, la sede originaria del Dio Padre Madre. L'infinito è appunto l'infinito, e con le parole terrene si può soltanto dire: l'eterno essere è l'infinito». È fatto. È finita. Non esistono né spazio né tempo. Non esistono più né carne né sangue, né esseri umani, né parole umane. È compiuto. Dio è. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, noi, seguaci di Gesù di Nazaret, concludiamo con le parole: «Io lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo». L'amore che si rivela in Cristo è il suo spirito, che è tutt'uno con il Dio Padre e Madre, poiché il Cristo è suo Figlio, il coregnante del Regno di Dio. Teniamo stretta la coscienza: lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo, per percorrere la via verso la comunicazione, che conduce al regno della pace. E non per ultimo, grazie Cristo per la tua parola rivelata. Grazie per il tuo «Io vengo presto». Con queste parole ci congediamo per oggi. Auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare, è sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà?
0: Ist das nicht der Fall?
1: Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce, e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chissà che cosa avverrà domani. Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

0: Ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con un colloquio o ponendo rimedio a ciò che abbiamo fatto.
1: Nehmen wir uns fest vor.
0: Nun gehen wir ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando in modo consapevole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima.
1: Der innere Arzt und Heiler,
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nell'anima e nel corpo. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, agisce nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate. L'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo.
1: aus. Sie atmen.
0: Inspirate.
1: Und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Si atmen ein.
0: Inspirate
1: und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Si atmen
0: inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che vi opprime.
1: Sie atmen
0: inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce.
1: Sie
0: espirate ciò che vi opprime.
1: In ihrem Atem
0: nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Atmen Sie
0: inspirate
1: ein.
0: Profondamente
1: und
0: ed espirate und lentamente aus. E in modo consapevole.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Atmen
0: inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce ed espirate profondamente. Fate fuoriuscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano. Ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce.
0: E ströme.

poco fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato, e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità. Una possente unità infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atme.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori.
0: Die Natur,
1: la forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: In
0: noi prende forma un'altra immagine, è il mondo degli animali. In ognuno di noi affiora un'immagine diversa, con altri animali, e tuttavia tutti gli animali, grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante, animali sono nell'unità di Dio. La forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla Madre Terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Cari amici, benvenuti a una nuova puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi potete seguire la 15ª puntata sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore per Dio e per il prossimo. Tramite l'autoconoscenza e orientandoci su Dio, lo spirito libero, Dio in noi, la via interiore ci conduce a valori più elevati nella nostra vita, nel rapporto con il nostro prossimo, nel rispetto verso ogni forma di vita della natura, della madre terra e dell'intera creazione. È il sentiero dell'amore per una nuova consapevolezza, per la nuova epoca dello spirito libero, l'epoca soffianica e messianica sotto il segno del Giglio. È la chiamata possente del Cristo Dio, che ci chiama tutti a rivolgerci a Lui, al suo cuore, poiché Egli è la via, la verità e la vita. È lo spirito libero che ci accompagna, che ci dà forza e riconduce all'Eterno Padre, poiché non siamo di questo mondo, ma figli e figlie di Dio, sulla via che ci riconduce alla vera patria eterna. Se lo desiderate, afferrate anche voi, come tante persone in tutti i continenti, questa mano che il Regno di Dio ci porge, e imparate insieme a noi. Il testo, con le spiegazioni e i compiti per la via interiore verso la coscienza cosmica, ci è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Per mezzo di lei, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato il testo di istruzione. Lisa, Elena, ed io mi chiamo Elisabetta, leggiamo dal testo di istruzione quale allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito più volte quanto sia importante percorrere in modo consapevole e senza fanatismo la via che conduce al cuore di Dio, per amore per Dio. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha dato ulteriori indicazioni concrete e ha rivelato: ognuno di voi ha ancora desideri più o meno grandi. Chi percorre il sentiero che conduce a Dio dovrebbe esaminarsi, chiedendosi che cos'è ancora necessario. Se abbiamo desideri piccoli o grandi che non ci assillano né ci offuscano, ma che sono semplicemente desideri che abbiamo a volte per gioire delle cose esteriori, dovremmo esaudirli per quanto possibile, a seconda delle possibilità di ognuno. Le persone che percorrono la via interiore non si lasceranno distrarre dai pensieri vagabondi, né assillare da desideri inappagati e futili. Esse pianificano e valutano se sono necessari o no. In pensieri rimettono quindi il piano all'Eterno Dio e anche i loro desideri, che considerato il loro attuale modo di vivere, non possono essere realizzati. Chi si occupa molto dei propri desideri personali più o meno grandi fa sì che i sensi si rivolgano di nuovo verso l'esteriore e fa entrare delle dissonanze nell'anima e nel corpo. Chi si affida a Dio ed edifica su di Lui riceverà ciò di cui ha bisogno e molto di più. Gabriele disse in merito: Dio, la forza onnipotente, può guidare tutto come è bene per noi e benefico per l'anima. Dio aiuta tramite noi stessi e attraverso altre persone.
2: Anche pianificare bene fa parte dell'ordine. Nel testo di istruzione Gabriele ci dà indicazioni pratiche e concrete che ci aiutano a pianificare in modo giusto. Caro fratello, cara sorella, noi uomini abbiamo l'abitudine di dubitare di quello che facciamo e di ciò che programmiamo. Raramente affidiamo alla volontà divina quello che abbiamo pianificato. Una volta stabilito il piano, ci impegniamo a realizzarlo da soli, continuando a soppesare se andrà a buon fine o se per questo o per quel motivo non saremo in grado di eseguire quello che i nostri desideri ci spingono a fare. Se affermiamo e neghiamo contemporaneamente il piano e non lavoriamo con precisione per la sua riuscita, non solo ne pregiudichiamo l'esito, ma contribuiamo spesso al suo fallimento. Dovremmo farci guidare più da Dio, affidandoci a Lui. Ciò non significa che non dovremmo fare la nostra parte. Oh no, dovremmo semplicemente essere il guanto sulla mano del Signore. Dovremmo pianificare e affidare alla volontà divina sia il piano stesso, sia quanto facciamo per realizzarlo. Questo significa che non dubitiamo più della sua riuscita, né stiamo più a ponderare il pro e il contro, ma operiamo e lavoriamo per la realizzazione del piano, senza lasciarci influenzare da pensieri assillanti e persistenti. Contribuiamo alla riuscita del progetto, restando sovrani, nella coscienza che, se rientra nella volontà del Signore, Egli guiderà le cose e gli avvenimenti come giusto che sia. Operiamo, agiamo e viviamo in questa fiducia. Questa è fiducia, concentrazione e orientamento. Se poi sarà bene per noi, il desiderio sarà esaudito e il piano riuscirà, mentre se non è bene per noi, fallirà. Dovremmo accettare entrambe le cose, sia il successo che l'eventuale insuccesso.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Se invece sin dall'inizio ci mettiamo a ponderare il pro e il contro e a dubitare di quanto abbiamo pianificato, impediamo a Dio di agire. Se siamo dibattuti, se valutiamo continuamente i pro e i contro, se affermiamo e dubitiamo poi del piano, può anche succedere che venga realizzato un progetto che però non è positivo per noi. In questo caso, il piano può riuscirci perché, con i nostri dubbi e le nostre reazioni umane, non abbiamo permesso a Dio di operare, spalancando così le porte a forze negative che hanno poi lavorato per noi, esaudendo il nostro desiderio o facendo apparentemente riuscire il nostro piano. In questo caso, con i nostri moti umani, abbiamo lavorato con energie di pensieri che si trovano nell'atmosfera o con energie astrali, ossia con energie non conformi alla legge, oppure siamo addirittura entrati in contatto con anime che hanno realizzato il piano secondo i nostri desideri. Continueremo poi a perseguire il nostro piano apparentemente riuscito, lavoreremo su di esso e finiremo per fallire dopo mesi, anni o nelle incarnazioni successive.

0: e da tutti i legami esteriori. Finché siamo noi a volere qualche cosa, assumiamo un cosiddetto atteggiamento di aspettativa. Ogni atteggiamento di questo tipo porta i sensi nell'esteriore e di conseguenza essi si legano a cose e persone. Finché l'uomo vuole qualcosa, si lega a persone e cose. Se invece sottomette la sua volontà a quella del Signore, se si lascia guidare e non si lascia spingere dai propri pensieri e desideri umani, diverrà libero. Quanto più l'uomo diviene libero, tanto meno pretende dal mondo e dal suo prossimo. Diviene altruista e dona, e più diviene altruista, più riceverà. Ciò vale anche per la nostra pianificazione. Chi pianifica in modo corretto, senza desiderare nulla, senza preoccuparsi se ce la farà o meno, sarà guidato dall'alto, da Dio. Chi sa di essere solo amministratore di ciò che possiede e pensa al bene del prossimo, chi quindi non è più attaccato ai propri beni e averi, ma si limita ad amministrarli, riceverà più di quanto gli occorra.
1: Gabriele continua dicendo: chi orienta tutte le proprie aspirazioni verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, riceverà anche per sé dalla pienezza divina, in questo e nell'altro mondo. Quanto più pure divengono le nostre anime, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si dona a colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima. Ciò può avvenire in questa vita o in una delle vite future. Beato chi riconosce tutto questo per tempo. Egli si impegnerà quindi nella giusta misura, non per le proprie esigenze, ma per il bene della collettività, per il bene di coloro che aspirano alla pienezza interiore. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele disse ancora: chi si considera solo amministratore dei propri beni che gli sono stati affidati da Dio per il bene comune, è anche in grado di staccarsi dal desiderio di essere, avere e possedere. Staccarsi significa non essere più spinti dal desiderio di essere, avere e possedere. Questo comporta pace, silenzio interiore, gioia ed armonia. Le persone che riescono a lasciare le cose non vivono più nel passato, né pensano con timore al futuro, ma vivono coscientemente nel presente. Dio vive in colui che vive consapevolmente nel presente e agisce tramite lui. L'Eterno mette le ali all'anima dell'uomo e guida l'anima e l'uomo verso vette inimmaginabili.
2: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo imparato la preghiera dell'anima che ogni allievo sul grado dell'ordine fa al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Nel testo di istruzione giungiamo ora a ulteriori spiegazioni sulla preghiera dell'anima. Gabriele ha spiegato: fratello Emanuele ci ha ammoniti a eseguire con consapevolezza e in modo coscienzioso i compiti e gli insegnamenti che ci vengono dati dallo spirito di nostro Padre, per liberarci dalla nostra bassa indole e affinché la nostra coscienza spirituale divenga silenziosa e nel contempo si possa ampliare. Soltanto se la nostra coscienza è silenziosa e ampliata possiamo aspirare a livelli superiori, i cui presupposti fondamentali sono ideali e valori superiori. La coscienza silenziosa e ampliata di una persona che si trova nella realizzazione è ancorata nel divino. Chi ha fatto alcuni passi sulla via interiore, chi sente dentro di sé l'altruismo che si esprime in pensieri altruistici, nel silenzio e nella concentrazione interiore, in futuro può, se lo desidera, fare la preghiera dell'anima nel modo seguente. Fratello Emanuele ci ha dato le seguenti indicazioni. Alla solita ora, nel solito luogo dove regnano abbastanza pace e tranquillità, eseguite questo compito gioioso,

0: sia la preghiera dell'anima. L'allievo assume la posizione ormai nota, sedendosi col busto eretto. Chiude le porte dei cinque sensi. La prima porta è costituita dai due occhi. La seconda porta si riferisce al senso dell'udito, che egli rivolge verso l'interiore. La terza e la quarta porta, l'organo del gusto e dell'olfatto, sono inattivi. Anche la quinta porta, il senso del tatto, è chiusa. Le mani sono adagiate nel grembo. L'allievo prega coscientemente, orientato verso l'interiore, più o meno con le seguenti parole. Eterno Padre, è mio grande desiderio compiacerti e avvicinarmi a te. I miei sensi tacciono. Desidero penetrare nell'eterna coscienza, venire da te, o Eterno, tu che sei di eternità in eternità. Gabriele disse: caro fratello, cara sorella, puoi esprimere questa preghiera all'Eterno secondo le tue sensazioni. Con il testo sopracitato, fratello Emanuele ci ha dato solo un'indicazione. Accompagniamo queste parole di preghiera con i nostri pensieri e le nostre sensazioni. Solo se le nostre sensazioni e i nostri pensieri accompagnano le nostre parole di preghiera, preghiamo in modo concentrato. Rivolgiamo la preghiera nel nostro interiore. Con sensazioni di amore e di gratitudine rivolte a Dio, scivoliamo poi nel centro di coscienza dell'ordine, ancorato in prossimità della regione del coccige. Le forze di preghiera scorrono quindi in basso, verso il centro di coscienza dell'ordine. Giunti lì, ci rivolgiamo all'anima, in pensieri o parole. Anche in questo caso, ciascuno prega secondo il proprio stato d'animo. L'indicazione di fratello Emanuele va intesa a senso ed è la seguente. Signore, tu sei onnipresente. La mia anima e tutte le cellule del mio corpo giubilano rivolgendosi a te. Anima mia, sintonizzati su Dio, la forza onnipotente, e prega fervidamente colui che ti ha chiamata. Eterno Spirito, tu sei in me e io voglio essere coscientemente in te. Dopo questa breve preghiera di ringraziamento, ci soffermiamo nella calma e nella fede profonda, nel centro di coscienza dell'ordine. Rimaniamo in silenzio. Nessun pensiero entra in noi. Lasciamo che l'anima preghi. Salgono così in noi sensazioni di preghiera altruistiche. Esse affiorano in noi e si esprimono in pensieri o parole. Dopo la preghiera dell'anima, accompagniamo con le nostre sensazioni le correnti di preghiera al nucleo centrale dell'anima. Lì giunti, ringraziamo con le nostre parole. Invece di esprimere la preghiera ad alta voce, possiamo anche farlo in pensieri. In tal caso, scendiamo con i pensieri fino alla coscienza dell'ordine, mentre le nostre sensazioni sono totalmente in sintonia con i nostri pensieri.
1: Ora Passiamo ad altre spiegazioni di fratello Emanuele, che ci ha dato ulteriori indicazioni su cui riflettere, dicendo: «Amici miei, cari allievi, sta scritto: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me». Che cosa significa questa affermazione? Significa: ciò che fate al vostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni si rivolge nuovamente contro di voi. A causa delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere umane ed egoistiche, ingrandite le ombre della vostra anima. Se invece le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere sono altruistiche, la luce aumenterà in voi. Se pensate in modo positivo del vostro prossimo, se vedete il bene in ogni cosa, la parte divina nell'uomo, se affermate la forza positiva in ogni cosa, l'anima diverrà più silenziosa e l'uomo più consapevole. Questo significa che penserà, parlerà e agirà in modo più consapevole. In tal modo l'Eterno provvede spesso impercettibilmente a purificare l'anima e il corpo. Grazie alla purificazione, la forza del Cristo si intensifica nell'anima e di conseguenza essa diviene più luminosa e il corpo più puro e splendente. Se invece l'uomo parla o agisce in modo negativo nei confronti del prossimo, anche le negatività si rivolgeranno contro di lui. Il corpo si adombrerà, l'anima si offuscherà, dato che la luce del Cristo nell'anima e nell'uomo si riduce. Di conseguenza, l'uomo cade in sfere di vibrazione meno luminose. Le ombre che si sono formate nel corpo e nell'anima a seguito del suo comportamento errato provocano quindi ulteriori cause sulle quali l'uomo ne edifica poi delle nuove. Quanto più l'anima e il corpo sono adombrati, tanto meno la forza spirituale scorre in ambedue i corpi, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano quindi sempre più verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, dove l'uomo inquieto cerca forza ed energia vitale. Spesso la via d'uscita è poi il cibo. A causa dell'impoverimento interiore, l'uomo desidera una quantità di cibo sempre maggiore. Egli ricorre anche all'alcol e al fumo ed esige anche piaceri culinari. Satana disse a suo tempo a Gesù: «Vedi, ti offro tutti i tesori di questo mondo se ti inginocchi e mi adori». Anche oggi egli offre in molteplici modi i tesori di questo mondo a coloro che si allontanano dalla luce eterna e si rivolgono al mondo, alle cose esteriori, a coloro che si lasciano influenzare dagli ingranaggi del mondo e adorano il Satana dei sensi. Rivolgersi di nuovo verso il mondo o vivere con il mondo sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene sempre più pigro e trascurato. Le persone pigre e non curanti, proiettate esclusivamente verso il mondo, invecchiano notevolmente più in fretta delle persone spirituali, che sono persone d'azione. Nonostante si prendano cura del proprio corpo, con bagni e cure, il loro impoverimento spirituale si esprime esteriormente.
2: Gabriele ci incoraggiò con le seguenti parole: «Caro fratello, cara sorella, chi di noi non desidera restare giovane? Nonostante il processo di invecchiamento, aspiriamo sempre alla giovinezza. Si tratta di un presentimento interiore, un presagire dell'anima che ben conosce la propria eterna giovinezza». Fratello Emanuele ci disse quanto segue: «Amici miei, Gli uomini dello spirito non invecchiano, essi appassiscono. Che cosa significa appassire? Riconoscete, una foglia che appassisce sull'albero può essere bellissima. Chi dice che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso. Proseguì dicendo: amici miei, vi auguro l'iniziativa spirituale. Vi auguro di tutto cuore di percorrere con gioia il sentiero interiore. Infatti, nella gioia spirituale è racchiuso il dinamismo dell'anima e del corpo, nonché la giovinezza interiore. Quanta più forza spirituale scorre attraverso l'anima e il corpo, tanto più giovane e dinamico è l'uomo. Anche in età avanzata, il portamento di un tale uomo sarà eretto, dato che il suo animo è eretto. L'essere di un uomo pervaso dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza e dinamismo interiori. Per quanto l'esteriore possa appassire, secondo le leggi della natura, in lui permane la traccia dell'eterna giovinezza interiore. Gabriele disse in merito: caro fratello, cara sorella, i fratelli e le sorelle che percorrono la via interiore hanno sorriso tra sé quando fratello Emanuele disse: fratelli miei e sorelle mie, vale quindi la pena di percorrere questa via interiore, se non altro per non invecchiare. Come vediamo, anche il mondo spirituale ci fa sorridere su noi stessi. Cari amici, queste parole ci fanno sentire quanto ci è vicino il nostro insegnante spirituale e come ci conosca bene. E sicuramente il suo incoraggiamento risveglia in noi il desiderio di sviluppare in noi questo dinamismo spirituale, la gioia spirituale interiore, indipendentemente dalla nostra età, dato che noi siamo esseri che vivono in eterno e che, come abbiamo sentito, sono radiosi, colmi di amore e di forza interiore. Ogni giornata porta a ognuno di noi tante, tante possibilità per imparare e per lavorare consapevolmente su di noi, con la forza del Cristo Dio in noi, affinché questo essere proveniente da Dio si possa di nuovo dispiegare. In questa consapevolezza vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire: credo solo a ciò che vedo. E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazareth aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio, sia in famiglia, tra gli amici, nella vita professionale o a scuola. Le trasmissioni sono tratte dal libro dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, con spiegazioni date da Gabriele, dal quale oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Riproporsi i grandi insegnamenti cosmici come compito per la nostra vita è una meta elevata. E anche noi che oggi leggiamo questo testo non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
2: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci: tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in Lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
3: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità. Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo. Tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
2: Tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza. È ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto. Chiediamo quindi che cosa costituisce la nostra vita, la nostra eredità spirituale, la nostra sapienza divina, la nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa infatti essere consapevoli in modo universale, dato che l'Onnisciente ha fatto di noi gli eredi dell'infinito.
1: Il Cristo dice, tu non guardi, tu vedi nel profondo. E Gabriele ha spiegato in merito, guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là, se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi, dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
3: Nei suoi insegnamenti, il Cristo continua dicendo, tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire, attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici, l'ascolto, ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
1: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di andare a cercare il tuo prossimo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito alle parole del Cristo che abbiamo appena letto: non guardare mai all'esterno, la luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo: in te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato: se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza, Ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
2: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci poi: che cosa sta dietro a questa domanda? Quali sentimenti e sensazioni? Ci giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo dire a noi stessi che significato ha il nostro modo di guardarci d'attorno o indietro. Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana, non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
3: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua. Cari amici d'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano a noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio, chiudiamo gli occhi, diveniamo tranquilli, ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo, e ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
1: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio.
4: In dieses Licht tauchen wir nun ein.
1: In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi. Non ci attendiamo nulla, non penseremo nemmeno. Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce. Eterna luce. Tu sei la forza e l'amore. Affluisci più intensamente in me. Pervadimi. Infiammami.
4: Aus deinem Born des Heils.
1: Attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce. Invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo senza pensare.
4: In diesem Augenblick.
1: In questo attimo di profonda preghiera comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza, la fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata, perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno. Signore, la tua luce mi infiamma.
4: In deinem Bewusstsein lebe ich.
1: Vivo nella tua coscienza.
4: Deine Kraft, die in mir wirksam ist.
1: Invio ai regni della natura la tua forza che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca. La risposta è di nuovo la risposta del silenzio. Pace, speranza e fiducia crescono in noi. Dato che abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura. Lasciate fluire le vostre preghiere e percepite la vicinanza di Dio.

0: Cari amici, sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre, irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi, e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo, oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: ciò che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo perché siamo figli di Dio.
2: Il Cristo continua dicendo: ciò che è racchiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, l'eterna verità. È e resta l'essere, eternamente. Gabriele ci aiuta ancora a vedere più in profondità, spiegandoci. In noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri

0: essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente a seguito del suo modo errato di pensare e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
1: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra, ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere, della vita interiore.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. In questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore, e trasmettendo sempre più verso il Cristo.

0: Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
1: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza, ma l'unica vera sicurezza è il Cristo. Possiamo sperimentare la sua forza e la sua pace esercitandoci nella preghiera del profondo o preghiera universale, come abbiamo sentito oggi. Nella prossima puntata di questa serie di trasmissioni impareremo a comprendere la preghiera universale in modo ancora più profondo per poterla praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: stationen schaffen,
0: creerà
1: planeten
0: per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia, io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te, figlio mio. Ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra. Rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti, anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio, il nostro ringraziamento.

0: Benvenuti cari ascoltatori e cari ascoltatrici a questa puntata della serie La vera scuola è la vita, con altri insegnamenti dati dalla sapienza divina. Da 5 decenni il regno di Dio si rivela tramite il serafino della sapienza divina, la profetessa di Dio, Gabriele, e ci spiega le leggi della vita del regno di Dio. L'amore per Dio e per il prossimo, la libertà, la vera pace interiore, l'unità con tutti i nostri simili e anche con gli animali e la natura. Riceviamo aiuti su aiuti per comprendere la vita e anche per riportare il nostro interiore, per così dire, di nuovo sulla rotta verso casa, orientandoci sugli insegnamenti dati dal regno di Dio, per avvicinarci a Dio in noi e alla nostra vera vita quali figli e figlie di Dio. Nessuno può percorrere questa via per un altro. Nessuno può indirizzare il cammino della nostra vita verso il bene, verso Dio. Possiamo farlo solo noi stessi. E come? Lo sentiremo nell'istruzione di oggi data dalla sapienza divina. Sicuramente ognuno di noi desidera che nel mondo non ci siano più guerre né ingiustizie, che non ci siano persone che si mettono in alto e altre poste in basso, che la madre terra sia sana e regni la pace. E qualcuno spera che vengano fatte delle riforme, che ci siano dei cambiamenti. Nelle spiegazioni date, leggiamo quanto segue. L'epoca odierna, il mondo odierno, non possono essere riformati da nessun riformatore esteriore. Ognuno di noi deve imparare a lasciarsi riformare, e questo avviene dall'interiore verso l'esteriore. Tuttavia dobbiamo essere disposti a creare i presupposti necessari nell'esteriore, nel nostro modo di pensare e nel nostro comportamento, affinché il riformatore interiore, il Cristo, possa portare una trasformazione in noi, possa rinnovarci. Dobbiamo fare la nostra parte. Solo se facciamo un passo verso il Cristo, Egli potrà venirci incontro. Questo è previsto dalla legge del libero arbitrio, che il Cristo rispetta.
1: Leggiamo inoltre: che vogliamo crederlo o no, ormai abbiamo perso l'opportunità di riformare questo mondo, di rinnovarlo, di portare all'umanità benessere, un beneficio, gioia di vivere, sicurezza, lavoro e pane per tutti. È come un treno che è partito. I macchinisti non hanno più carbone. Di tanto in tanto il fanalino di coda del treno può ancora accendersi se segue i binari stabiliti dallo Spirito di Dio, la riforma interiore, veri valori cristiani e la vera giustizia nell'affermazione «Fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te». In ultima analisi, però, il treno ha già lasciato da tempo i binari stabiliti dal Cristo. Il responsabile che gestisce la circolazione sui binari, ebro del suo ego, ha impostato la rotta verso il basso. D'ora in poi tutto si dirige solo verso il basso, ma l'aiutante, il Cristo, è sempre presente. Il suo appello rivolto a noi esseri umani dice: si salvi chi desidera salvare se stesso. Non si dice più si salvi chi può, ma ora vale si salvi chi desidera essere salvato, chi vuole farsi salvare dal Cristo. Infatti, chiunque può salvarsi se vuole, poiché in ogni persona si trova la forza per aspirare spiritualmente verso l'alto. Si salvi quindi chi desidera salvarsi. Non si tratta più di farsi sorreggere dagli altri. In quest'epoca e nei tempi futuri vale: abbi fede nella forza del Cristo e credi nella vera vita che è in te. Conquista in modo nuovo la tua vita, nella coscienza della forza cosmica che è il Cristo. Se vogliamo conquistare la vita e imparare a restare nella vita che è Dio, dobbiamo prima di tutto osservare noi stessi e lavorare su tutto quello che ci rende invidiosi, gelosi e litigiosi nei confronti degli altri. Perché? Queste tendenze del tutto umane, con le quali spesso avveleniamo la nostra esistenza, indicano sempre che siamo insoddisfatti di noi stessi e pertanto spesso infelici. E come possiamo liberarci dall'insoddisfazione e dal malumore? Ascoltiamo le indicazioni preziose che seguono. Un aiuto potrebbe essere quello di rendersi conto fondamentalmente di quanto segue. L'ego che ci siamo creati non è la nostra vera natura, non è il nostro vero essere. I nostri aspetti del tutto umani, il nostro ego, si sono sviluppati perché abbiamo rivolto la nostra attenzione, il nostro orientamento, dall'interiore verso l'esteriore. Abbiamo cercato la felicità dove non si può trovare, nell'esteriore. Chi è continuamente alla ricerca e si rende conto di non poter trovare quello che desidera, diventa insoddisfatto. Sente il vuoto dentro di sé. Si guarda intorno cercando. Vede alcune persone che, considerate attraverso gli occhiali della sua situazione in cui gli manca qualcosa, sembrano essere felici rispetto a lui. Se una di queste persone, ad esempio, è ricca, l'ego di chi è insoddisfatto trae immediatamente l'ovvia conclusione: essere ricchi è uguale a essere felici. E il suo ego si ribella esclamando: «E io, anch'io voglio essere ricco!» Ci sono anche

0: altri, i nostri simili, dovrebbero soddisfare le nostre aspettative, le pretese del nostro ego. Dovrebbero compensare le nostre carenze. Se non lo fanno, diamo loro la colpa per la nostra infelicità. Crediamo poi di avere il diritto di essere disperati e bombardiamo coloro che ci stanno intorno con le nostre accuse, affermando che sarebbero privi di amore e che penserebbero solo a se stessi. Se ci rendiamo conto che in questo modo non facciamo altro che scavarci una fossa del nostro ego sempre più profonda, fino a non sapere più cosa fare a causa dell'amarezza, dell'aggressività, della depressione e disperazione, coglieremo allora l'opportunità che il Cristo, il riformatore interiore, ci offre. Finora abbiamo pensato: le cause del nostro male egoistico sono l'insoddisfazione con noi stessi e vogliamo che gli altri ci portino un beneficio per la nostra vita. Ora vale. Divieni attivo in modo positivo. Conquista la tua vita. Il Cristo è la riforma interiore.
1: Forse vi chiederete: e come si può fare? Come posso diventare soddisfatto e riformare me stesso con il Cristo? Continuiamo a leggere. Il nostro motto quotidiano potrebbe essere: non pretendere niente dagli altri, aspettati il massimo da te stesso. Afferma in te stesso le forze e le qualità positive e donatrici. Ci sono. Trovale e applicale. Anche se devi superare delle resistenze interiori, farai l'esperienza che alcune nuvole che oscuravano il tuo animo si dissolvono e in te inizia a splendere sempre di più il sole interiore del Cristo Dio. Raggiungi una certa soddisfazione interiore e così preparerai al riformatore interiore la via per renderti felice nell'interiore. Deciditi di non essere più contro gli altri nemmeno in pensieri. Questo ti renderebbe infatti solo grigio, smorto e sgradevole. Il riformatore interiore in te è la bellezza. D'ora in poi, metti da parte il desiderio di trovare un cavaliere che ti renda felice o una donna ideale che soddisfi tutti i tuoi desideri e dia un senso e un contenuto alla tua esistenza vuota. Sappi e tieni presente quanto segue. La felicità proviene dall'interiore e rende ogni persona graziata e bella. Prepara le vie al riformatore interiore. Che una persona sia giovane, di mezza età o già in età avanzata, ognuno deve cominciare da se stesso. La prima domanda è: ho rispetto per me stesso?
0: La profetessa e messaggera di Dio ci incoraggia dicendo: lasciati riformare, poiché chi non ha rispetto per se stesso non può nemmeno liberarsi della propria bassa natura, che desidera soltanto appoggiarsi agli altri, che ha solo aspettative e pretese. La base per avere rispetto per se stessi è sapere chi siamo in realtà. Dovremmo immergerci spesso nella consapevolezza che nel profondo del nostro cuore siamo esseri divini, amati dall'Eterno Padre, dotati delle forze di luce dell'infinito. Se rafforziamo questa consapevolezza affermandolo, sforzandoci di interiorizzarci e aspirando a superare gli aspetti negativi e contrari al divino che abbiamo riconosciuto, tramite l'autocontrollo e l'autoconoscenza e con l'aiuto della forza del riformatore interiore, il Cristo, con il tempo riusciremo a raggiungere un certo distacco dai nostri

0: nostri aspetti umani. Ci identificheremo così sempre meno con le nostre debolezze umane ancora esistenti, con i nostri vizi e le abitudini negative. Di conseguenza riusciremo a superarle con sempre più gioia e facilità e ci rivolgeremo invece verso ciò che è nobile e fine e corrisponde all'essere luminoso nel nostro interiore. Prepara la strada al Signore. Lasciati riformare. Coltiva pensieri positivi e divini. Prenditi cura anche del tuo corpo, che dovrebbe essere l'immagine della vita. Come l'anima vuole essere purificata, anche il corpo vuole essere nobilitato. Tieni presente, la purificazione dell'anima e la cura del corpo fanno parte del rispetto di sé e della padronanza del basso ego. Acquisisci sicurezza interiore ed esteriore. Non appena fai ordine nei tuoi pensieri, si farà ordine anche nella tua vita esteriore. Come conseguenza della padronanza di noi stessi, con l'aiuto della luce interiore, ci prenderemo cura dell'anima e del corpo. Allora anche i tuoi vestiti saranno puliti. Fai attenzione che i colori e le forme del tuo abbigliamento corrispondano al tipo di persona che sei. Non vestirti in modo troppo variopinto. Questo ti renderebbe irrequieto e avrebbe un effetto disarmonico sul tuo animo e sui tuoi nervi. Impara a sentirti a tuo agio nei tuoi abiti. Assicurati di uscire di casa pulito e in ordine, di essere curato durante il giorno e di non lasciarti andare, nemmeno di sera. Comportandoci in questo modo nell'esteriore, riusciremo poco alla volta di smettere di paragonarci con gli altri, a staccarci da invidia e gelosia, dal voler essere e avere. Abbiamo trovato noi stessi nell'esteriore, diventiamo sempre più tutt'uno con noi stessi. Questo apporta altri aspetti positivi. Ci renderemo conto ogni giorno di più della vita interiore e potremo compiere sempre di più la trasformazione interiore ed esteriore con lo Spirito di Dio e raggiungere così la vera vita. Continuiamo a leggere. Impara a vedere nel profondo. Quello che una persona è segna il suo viso, il suo corpo, il suo abbigliamento, il suo aspetto e il suo portamento corrispondono ai contenuti dei suoi pensieri e delle sue parole. Un ulteriore aiuto per dare una possibilità al riformatore interiore è un'alimentazione ben ponderata, che significa la giusta misura in ogni cosa. Chi aspira a questo non ha bisogno di diete particolari. Il nostro aspetto esteriore comprende anche l'ordine e la pulizia della casa e del guardaroba. Vale quanto segue. Prenditi cura di tutto ciò che ti circonda, perché in tutto c'è lo spirito dell'infinito, la vita. Così come tu ti prendi cura di te stesso, che sei la vita proveniente da Dio, così sarà anche l'ambiente che ti circonda, incluso il tuo posto di lavoro. Un altro aiuto per prendere coscienza e fare esperienza interiore. Chi non tiene in ordine la propria casa non si sente a casa da nessuna parte. Rimane un viandante inquieto che cerca di mettere gli altri al proprio servizio. Ripeto, dice Gabriele, chi controlla se stesso e si osserva in modo critico e si confronta con il criterio dei valori spirituali, si prende cura anche del proprio aspetto esteriore, perché l'essere umano è in fondo il tempio dello Spirito Santo e lo Spirito di Dio è amore, bellezza, equilibrio e sincerità. Per ogni età vale chi mantiene in ordine se stesso, i propri pensieri, l'intero comportamento, l'aspetto e l'ambiente circostante è più soddisfatto di sé, perché è in armonia con se stesso e con ciò che lo circonda. Rendiamoci conto che chi ha trovato se stesso si sforzerà di mantenere un equilibrio nel suo matrimonio e nella sua relazione. Sarà anche una madre o un padre premuroso per i suoi figli. Darà il meglio di sé sul lavoro. Grazie alla sua affidabilità, otterrà fiducia da chi lo circonda e sarà un arricchimento.
1: Vediamo che la riforma interiore non avviene limitandosi a sperare, a pregare o meditare, ma si tratta di un cambiamento molto concreto e pratico nelle nostre abitudini di vita. Leggiamo ulteriori indicazioni. Rendiamoci conto ancora una volta che il treno dell'esistenza esteriorizzata è partito. I fanalini di coda che si accendono di tanto in tanto non possono più darci alcun sostegno. Cristo, il riformatore, è colui che trasforma ogni persona, se essa lo desidera. Ma è anche colui che trasforma e rinnova il pianeta Terra. Chi si lascia riformare dal riformatore interiore, il Cristo, sarà un buon esempio in ogni situazione. Resterà tranquillo e raccolto nell'interiore e troverà anche le parole adeguate e la giusta misura in tutto. Chi sacrifica la propria volontà egoistica e le aspirazioni a colui che è l'Io sono in tutto, è felice. In questo modo la persona diventa sincera e trova la vita. La paura scompare. La verità la rende libera. Sappi che la verità ti rende una persona felice. La falsità rende timorosi e infelici. Chiunque giunge passo per passo al proprio vero sé, al riformatore interiore, il Cristo, si distacca dall'uccidere o dall'assassinare. Uccidere e assassinare toglie la vita alle persone e agli animali. L'essere umano non ha dato vita né al suo prossimo, né alle persone, né all'animale. Non può dare respiro a nessuna forma di vita. Pertanto, non dovrebbe nemmeno togliere intenzionalmente il respiro, la vita, alle persone, agli animali o alle piante. Chi mantiene intatta la propria coscienza non farà del male a persone o animali. Inoltre, non deruberà i suoi simili, non ruberà i loro beni e non sottrarrà loro l'energia vitale. Non priverà gli animali del loro habitat, perché chi deruba gli altri, anche gli animali, mette in pericolo i propri beni.
0: Gabriele dà ulteriori spiegazioni dicendo: vivere significa tra l'altro anche dare in modo sincero, e questo richiede attenzione. Si tratta anche di essere desti riguardo a noi stessi e in riferimento agli altri, per riconoscere chiaramente di cosa hanno bisogno e cosa si può dire o confidare loro. Le persone che si trovano nella comunicazione universale, in collegamento con la vita che è onnipresente, sono sincere e laboriose. Portano una buona prestazione. Ogni falsità in qualsiasi campo provoca pigrizia e trascuratezza. Queste persone sono inaffidabili e non danno una buona prestazione. Per esempio, le persone che svolgono la propria professione personificano una competenza corrispondente. Lavorando con concentrazione, in modo effettivo e mirato, eseguono lavori di alta qualità, portano responsabilità e irradiano sicurezza. Le persone veramente competenti mantengono in ogni situazione un contegno e una padronanza e sono affidabili anche nei confronti dei colleghi e delle colleghe. Vivere significa rimanere nello spirito della verità durante la giornata, qualsiasi cosa accada. Da questo si sviluppano ulteriori capacità, sicurezza e bravura. Le persone veramente competenti sono sovrane, affermano la vita e agiscono in modo determinato. Chi non impara non sperimenta un beneficio. Imparare in modo giusto, esercitarsi sinceramente per raggiungere un beneficio per la vita nella nostra esistenza, porta sicurezza e stabilità. Spesso si chiede cosa si intenda per comportamento equilibrato, buono e positivo. E Gabriele spiega: per me significa andare incontro ai miei simili e trattarli come vorrei che essi mi venissero incontro e come vorrei essere trattata io. Ognuno ha gli aiuti per lavorare su se stesso, per acquisire i valori spirituali che rendono la vita degna di essere vissuta e ci rendono felici. Dobbiamo imparare a pensare in modo consapevole, ad analizzare il nostro modo di pensare. Se i nostri pensieri sono consapevoli e orientati su Dio, raggiungeremo una vita consapevole. Dobbiamo dare alla nostra esistenza un contenuto conforme alla volontà di Dio e quindi dei valori. Solo così cominciamo a vivere. Chi aspira alla riforma interiore dovrebbe riflettere spesso sulla seguente affermazione: una persona è quello che sono i contenuti dei suoi pensieri, vale a dire ciò che si trova dietro ai suoi pensieri. Quello che continuiamo ad affermare, lo rendiamo realtà. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo appena sentito che sono i contenuti dei nostri pensieri che si manifestano nella nostra vita, che si ripercuotono su noi stessi e anche sul nostro ambiente. In un colloquio su questo tema, Gabriele ha spiegato ulteriori aspetti in merito e ora possiamo ascoltare la registrazione originale.
2: Ognuno di noi ha un'aura e quest'aura è segnata dal nostro conscio e dal subconscio. Quindi irradiamo ciò che si trova nel conscio e nel subconscio, anche nelle cellule del nostro corpo. E in fondo è quello che siamo. Pertanto abbiamo un'aura corrispondente che si muove intorno al nostro corpo. Cosa succede? Quando vediamo una persona che non ci è gradita e che viene verso di noi, come reagiamo? Con rifiuto? O chissà cosa vorrà? Perché viene verso di me? Ah, se solo non lo vedessi. Nel momento in cui formuliamo questi nostri pensieri, la persona è già entrata in un aspetto della nostra aura, anche tramite il senso della vista. Il subconscio dà impulsi e immette nel nostro conscio esattamente quello che ha memorizzato. Non deve per forza riguardare la persona che entra nella nostra aura. Forse ha solo degli aspetti simili che fluiscono nella nostra aura e che abbiamo inviato ad altri in pensieri. Questo significa, quindi, che siamo in una comunicazione negativa con una persona. Le abbiamo inviato alcuni aspetti che ha accolto in sé e a causa dei quali forse soffre. Lo stesso vale in senso positivo. Se siamo gioiosi e non ci aspettiamo nulla, quando qualcuno entra nella nostra aura, il conscio segnala di nuovo quello che abbiamo memorizzato. Noi esseri umani siamo collegati con tante persone. Sono legami di sangue, sono legami di odio, di invidia, di inimicizia, di lotta, di litigi. Questi legami sono comunicazioni negative che inviamo e riceviamo di nuovo. L'inimicizia attira di nuovo l'inimicizia. La sensualità attira di nuovo la sensualità, non solo persone, ma anche anime. L'avidità, la paura, la speranza, tutto ciò che muoviamo nel conscio e che va nel subconscio, passa nel subconscio, che lo fa fuoriuscire in un determinato momento. Quando una persona o una situazione o un oggetto o un'anima entrano nella nostra aura. Il subconscio dà i comandi. Il subconscio dice ciò che abbiamo memorizzato. Di solito lo mascheriamo nel conscio con belle parole vuote. Ma chi desidera sinceramente fare dei passi in avanti, chi vuole svuotare il proprio recipiente da questi aspetti gravi che ci caratterizzano, che portano pericoli, che provocano malattie e molto altro, deve essere sincero con se stesso.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, queste spiegazioni sono veramente uniche e molto esaurienti e sicuramente, mentre le abbiamo ascoltate, in ognuno di noi sono affiorate immagini di noi stessi riguardo al nostro modo di comportarci con gli altri, in merito a quello che pensiamo di loro, a come ci atteggiamo quando determinate persone entrano nella nostra aura. E forse ci siamo anche chiesti cosa memorizziamo giorno per giorno nella nostra anima e come vogliamo comportarci in futuro. Leggiamo in merito un'altra parte dell'istruzione. Ora qualcuno potrebbe pensare che la nostra vita sulla Terra sarebbe molto piacevole se l'umanità prendesse a cuore le semplici regole di vita che abbiamo sentito. Ma perché dovrebbero farlo i nostri simili? Chiediamo a noi stessi, ognuno di noi, cosa ci impedisce di farlo. Chi rispetta le regole della vita matura al di là di se stesso e si mette a disposizione degli altri. Chi fa poco o nulla in modo altruistico per gli altri pensa solo a se stesso. Chi pensa solo a se stesso si chiude in una piccola parcella e crea separazione. Chi impara a fare del bene agli altri in modo altruistico, senza aspettarsi nulla per sé, si incammina verso l'interiore, verso il regno del cuore, verso la vita che dura per sempre. Non separa, perché non lega a sé niente o nessuno. Le persone che pensano in modo cosmico, che aiutano e donano altruisticamente, diventano felici e libere. Il beneficio per la vita si trova quindi nel proprio cuore. Il mondo di oggi porta in sé paura e infelicità. In qualsiasi modo vediamo le cose, da qualsiasi prospettiva cerchiamo di considerarle, una persona non è felice, forte e al di sopra delle negatività finché non ha imparato a sentirsi a casa in se stessa, nel profondo della sua anima. Solo allora sarà raccolta in se stessa, nel suo vero sé. Sarà giunta a casa nel regno di Dio che è insito in lei.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con queste parole incoraggianti provenienti dalla Sapienza Divina, siamo giunti al termine della puntata di oggi, basata su un'istruzione sul tema Cristo il riformatore interiore. Il Cristo è sempre presente, in noi e con noi, sulla nostra via. Ci aiuta, come abbiamo appena sentito. Ognuno di noi ha ricevuto tutti gli aiuti per lavorare su se stesso e raggiungere valori spirituali che rendono la vita degna di essere vissuta e ci portano alla felicità. Se lo desiderate, vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, per la vita non esiste alcuna stasi. Chi riflette seriamente sul senso della sua vita si chiede: se per la vita non esiste alcuna stasi, allora deve continuare da qualche parte. Chi potrebbe dare a noi uomini indicazioni autentiche e affidabili? Ponendosi questa domanda, nella coscienza affiora un nome: Gesù di Nazareth. Se consideriamo in modo profondo i suoi insegnamenti, essi ci indicano che la nostra vita continua. Dato che gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non vengono quasi per nulla riconosciuti nel loro significato, vale la pena di riflettere su di essi. Chi desidera seriamente riflettere su questo dovrebbe prima di tutto distaccarsi da tutto quello che ne è stato dedotto e che è stato ampiamente divulgato in modo di Gesù di Nazareth, del Cristo Dio. Si dovrebbe far luce anche sulla strada dei dogmi, inclusi il potere della Chiesa e l'insegnamento di credere nei cosiddetti santi, oltre a tutti gli atteggiamenti ecclesiastici e istituzionali che vengono assunti sotto il nome di cristiano, sotto il vessillo che ostenta l'approvazione della produzione di armi e della guerra. Analizzando in modo profondo tutto questo, alla luce degli insegnamenti e della vita di Gesù di Nazareth, non lo si può semplicemente tollerare. Dal momento che coloro che portano il vessillo e il loro seguito non si fanno scrupoli di alcun genere a mettere in mostra la croce del martirio con il corpo di Gesù di Nazareth, perché mai dovrebbe servire anche a questo scopo? Tutta questa analisi porta alla domanda: per chi dovrebbe essere morto Gesù di Nazareth? E a che cosa dovrebbe essere servita la sua morte atroce? Se vogliamo confrontarci seriamente con i suoi insegnamenti, il primo aiuto potrebbe essere costituito dal suo discorso della montagna e dai 10 comandamenti autentici di Dio dati per mezzo di Mosè, che erano parte anche degli insegnamenti di Gesù di Nazareth ed erano importanti per lui, come lo era il discorso della montagna. E se confrontiamo gli aspetti essenziali dei suoi insegnamenti con quello che viene considerato oggi come essere cristiani e lo lasciamo agire su di noi, a voi e anche a noi, verrà in mente una parola. Si tratta del termine inganno. Tutto quello che è negativo porta in sé il punto culminante e il suo regresso. E così anche quello che viene espresso con la parola inganno racchiude in sé la sua stasi e il suo regresso ed eventualmente anche il suo sprofondare in acque torbide. Sembra che l'uomo abbia bisogno di altri segnali di pericolo che si abbattano su di lui. Osservando la situazione sia da vicino sia da lontano, si potrebbe dire che tutto questo è già in corso. Qualcuno potrebbe definire il cosiddetto segnale di pericolo come l'alterazione del clima, vale a dire il cambiamento climatico. Cari cari amici, dipende ora da noi. Se noi siamo disposti a osservare le nostre condizioni climatiche per correggere la nostra vita e seguire colui al quale crediamo e i cui insegnamenti vibrano in noi. Se i suoi insegnamenti troveranno una risonanza in voi, in noi, allora comprenderemo la chiamata messianica di Gesù di Nazareth che dice: io vengo presto. E con questo si intende il Cristo Dio. Egli, il Cristo Dio, viene nello Spirito di suo, nostro Padre, come promise ai Suoi Apostoli, ai Suoi discepoli e alle Sue discepole, dicendo: io vengo presto.
0: Tramite Sofia, Gabriele, la sua portavoce, il Cristo Dio invia la sua chiamata in tutto il mondo, che risuona così da un continente all'altro. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione: Dio, l'Eterno, vi ama.

0: Leben, das Gott in euch ist.
1: La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la vita, la verità e l'amore in voi. Seguitemi, seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, questo suo messaggio viene diffuso di continente in continente. Io, Gabriele, sono soltanto al servizio dell'Eterno e di suo Figlio. Egli, il Cristo, è la vita in noi.
0: Darf ich seinen Ruf wiederholen?
1: Mi permettete di ripetere la sua chiamata?
0: Kommet alle zu mir her.
1: Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione. Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi. La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la via, la verità e l'amore in voi. Seguitemi, seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è una stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, cari fratelli e sorelle nel suo spirito, noi seguiamo Lui, il Cristo Dio, che un tempo

tempo venne in veste di Gesù di Nazaret. Preghiamo in silenzio nella consapevolezza. Dio in noi. Dio in noi. Dio in ognuno di noi. Dio è l'amore. Dio è la libertà. Dio è l'essere nell'essere. Dio è nei regni della natura. Dio è vita onnipresente.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa sesta puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se guardiamo verso il cosmo, percepiamo che deve esistere qualcosa di più della dimensione puramente materiale, di ciò che riusciamo a vedere, a calcolare, o su cui facciamo ricerche qui sulla terra. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth diede ai suoi seguaci la possibilità di gettare uno sguardo nel profondo della vita, oltre la dimensione materiale. Nella cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli, egli diede già allora i suoi grandi insegnamenti cosmici, che parlano per esempio della nostra vera origine e del senso e dello scopo della vita terrena. Dall'inizio degli anni 90, l'umanità ha la grande possibilità di conoscere per la prima volta nella nostra epoca questi insegnamenti così profondi. Gabriele, che nella nostra epoca è al servizio di Dio come profetessa e messaggera, ha trasposto per noi le parole del Cristo nel nostro linguaggio umano, mettendole per iscritto nel libro dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato molte spiegazioni affinché noi uomini possiamo comprendere e sperimentare più facilmente questi insegnamenti divini nella nostra vita. I grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a presagire che nel profondo del nostro interiore non siamo soltanto esseri umani, ma figli dell'universo. Cari amici, non crediate che noi qui siamo già perfetti, perché anche noi stiamo seguendo il cammino che ci viene indicato e impariamo giorno per giorno. Grazie alle spiegazioni dettagliate di Gabriele, possiamo sperimentare come queste conoscenze ci possono accompagnare e aiutare nella vita quotidiana, in famiglia, al lavoro, con gli amici. I grandi insegnamenti cosmici dati da Gesù di Nazareth con le spiegazioni di Gabriele sono raccolti in una serie di volumi e oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere.
2: Christus spricht.
3: Il Cristo dice: ciò che io vi rivelo è la via verso la legge divina ed è anche la legge divina stessa. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, la vita degli uomini veramente ricolmi di Dio, il Cristo si richiama spesso alla legge causale. Partendo dall'assoluto, il Cristo irradia per noi la legge di causa ed effetto, affinché possiamo ritrovare noi stessi e, grazie alla realizzazione, uscire da questa legge per giungere alla nostra vera eredità, al nostro vero essere. Possiamo quindi dire che è la mano di Dio che Egli ci porge, la mano del Padre che desidera aiutare suo figlio ad uscire dalle pene e dalle angustie, dalla morsa dell'ego umano. Nostro Padre desidera elevarci nella luce, in ciò che è puro e fine, nell'essere. Egli è qui, sempre a nostra disposizione. Dipende solo da noi quando afferreremo la sua mano per non lasciarla più.
4: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dona un altro insegnamento e dice: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Io sono la ricchezza interiore, il Cristo, che si dona a voi. Aprite i vostri cuori e diverrete uomini che pensano col cuore, che volgono il loro sguardo verso l'interiore e fanno in tal modo venire il regno interiore sulla terra. Il Cristo ci chiama con le seguenti parole: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Leggiamo le spiegazioni date da Gabriele che ci aiutano a comprendere queste parole del Cristo. Sappiamo che il Cristo, lo spirito della vita, è in noi. Egli è la luce centrale nella nostra anima. Egli è in ogni cellula del nostro corpo. Egli è nel Padre, onnipresente in tutto l'essere. Questo significa per noi che dobbiamo rivolgerci verso l'interiore, poiché è solo nell'interiore che lo possiamo trovare. Se cerchiamo il Cristo esteriormente, non lo troveremo. In tal caso formuleremo teorie ed opinioni sul Cristo, e di queste ce ne sono tante. Chi non trova il Cristo nel proprio cuore non trova se stesso. Egli non si conosce. Non conoscere se stessi significa rinnegare la propria eredità divina, ignorando l'eterno essere. Infatti, trovare il Cristo significa trovare se stessi, riconoscere se stessi, deporre gli aspetti umani che costituiscono il peccato per divenire divini. In questo modo ci uniamo con la scintilla redentrice, con il Cristo in noi, da cui nasce la scintilla primordiale. Essa è la luce che ci guida nel regno di Dio, da nostro Padre.
3: Io sono la ricchezza interiore, ci dice Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo più profondo queste parole, spiegando: chi non dischiude la ricchezza interiore, chi aspira solo a quella esteriore, chi accumula, arraffa ed accaparra cose esteriori, è povero interiormente. Anche se oggi è ancora ricco esteriormente, domani sarà tuttavia povero, poiché la legge di semina raccolta diviene sempre attiva al momento giusto, in base all'irradiazione degli astri. Chi aspira alla ricchezza esteriore, chi arraffa e nutre invidia, chi è avido e accumula beni, gode di stima agli occhi del mondo. Visto dallo Spirito di Dio, dalla ricchezza interiore, costui è un povero, poiché da ricco si è già precipitato nella povertà. Solo chi dona è ricco, non chi prende. Infatti Dio, la vita, dà e si dona instancabilmente. Chi vive nel regno interiore non deve temere che la sua ricchezza svanisca. Dio è l'infinito, amore infinito, eternità e ricchezza eterna. Chi dà altruisticamente vive nel circuito del dare e ricevere, e questo circuito è perenne. La vita, l'amore è dare. Chi non dà altruisticamente non ama. Chi non dà non vive. L'appagamento non proviene dal prendere, ma solo dal dare. Dare altruisticamente è ricevere altruisticamente, è il circuito della vita.
0: In seinen großen kosmischen Lehren,
1: nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo si rivolge a tutti noi, quali suoi figli in veste umana, dicendo: Io sono il regno interiore. Perciò venite nel vostro interiore e sappiate, ognuno di voi è il Tempio dello Spirito Santo. Purificate il Tempio. In tal modo santificherete le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere e sarete il nuovo uomo che non pensa in modo statico, bensì dinamico e che compenetra le tre dimensioni, poiché è il figlio dell'universo, il figlio e la figlia di Dio, che vivono la figliolanza, dato che vivono in Dio, loro Padre. Leggiamo insieme le spiegazioni di Gabriele che ci aiutano a comprendere meglio queste parole. Quante volte abbiamo sentito dire che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo? Finché abbiamo bisogno di templi esteriori, non abbiamo santificato il nostro Tempio. Finché andremo in templi esteriori per adorare Dio, non ci siamo ancora ritrovati quali figli di Dio. Finché adoriamo gli uomini, adoriamo le tenebre. Si deve adorare solamente Dio, poiché Egli è la totalità. Egli è il centro della nostra vita. Egli è il Santo e noi dovremo venire santificati. Chi non purifica il proprio Tempio imbratta anche il Tempio del suo prossimo. Chi non purifica il proprio Tempio inquina tutta la terra, poiché rende onore a colui che vuole che sia così.
5: Il nuovo uomo, l'uomo dello spirito non pensa in modo statico, ma in modo dinamico. Egli non è imprigionato e arenato nel mondo delle sue opinioni. Egli non pensa in modo limitato, ma compenetra le tre dimensioni, poiché è cosciente di essere divino. Compenetrare le tre dimensioni significa non affermare la limitazione, la materia, bensì compenetrare la materia nel profondo per trovare colui che è in ogni cosa e che conosce ogni cosa. Se la nostra coscienza si amplia, viviamo anche in modo consapevole. Non osserviamo ciò che ci capita solo dall'esterno, ma ne accogliamo la parte interiore in noi e la rendiamo viva in noi. Così sentiamo che le tre dimensioni esistono solo nel mondo dei nostri pensieri, ma non nel mondo interiore. Solamente se purifichiamo il nostro Tempio, riusciremo a vedere nel profondo delle forme raddensate, ossia compenetrarle, e comprenderemo cosa significhi essere figli dell'universo. Saremo così anche nella figliolanza di Dio. Perché? Perché compiamo la volontà di Dio. La sua volontà è la legge assoluta, dall'ordine fino alla misericordia.
4: Cari amici all'ascolto, Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni per ognuno di noi. Diventeremo di nuovo il figlio dell'universo che vive coscientemente in Dio, suo Padre, quale suo figlio o sua figlia attraverso il Cristo, che è la luce e la vita nella nostra anima. Mettiamolo al centro della nostra vita. E come giungiamo a Lui, al Cristo? Ogni giorno ci indica la via verso il Cristo. Se viviamo nel presente, se viviamo nella giornata, vedremo i molti impulsi e indicazioni. Troveremo noi stessi. Dapprima scopriremo il nostro basso sé per purificarlo. Se agiamo in base a quanto abbiamo riconosciuto, si risveglierà poi in noi sempre di più il sé divino, la nostra eredità, e percepiremo la ricchezza interiore. È la felicità profonda, l'altruismo e l'apertura, la rettitudine e la veridicità. Non saremo più ossessionati e assillati, ma pianificheremo e metteremo il nostro piano nelle mani di Dio e ci lasceremo guidare giorno per giorno dalla grande legge dell'ordine, da Dio che è il presente e che conosce il futuro nel presente degli uomini.
3: Non dimentichiamo di ringraziarlo. Dio non ci dimentica mai. Il ringraziamento collega. Il ringraziamento è l'orientamento sul grande donatore di ogni bene. Ringraziare significa sintonizzarsi e vibrare nella grande corrente del dare e della bontà. Senza ringraziamento non giungiamo all'altruismo. Il ringraziamento rende liberi e gioiosi. Lo Spirito di Dio ci tocca e ci parla attraverso ogni cosa che ci capita. Anche tutto ciò che leggiamo contiene un determinato messaggio per noi. Lo sentiamo, ci tocca, ci occupa. Affiorano immagini, ricordi, sensazioni, aspetti che riconosciamo, ammonimenti. Dovremmo prendere sul serio il compito presentatoci da queste cose. Qual è il messaggio per noi? Qual è il compito di oggi? Il giorno che ce li porta, ci porta anche l'energia per superarli. Sfruttiamo questa possibilità per liberarci dei nostri pesi.
6: Liebe Mitmenschen,
5: cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo, il nostro Redentore, ci dice: io sono tutto nel tutto. Guarda l'arbusto e troverai me. Raccogli la pietra e troverai me. Alza lo sguardo verso gli astri e percepirai me. Guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Osserva la goccia d'acqua e osserverai te in me. Infatti, io sono la vita in tutto e tu sei la vita in tutto e tutto è in me e tutto è in te. Noi siamo uniti in Lui, il grande unico universale, che è eternamente la corrente dell'essere e l'essere personificato. Egli è la corrente dell'universo e la goccia stessa. Cari amici all'ascolto, sono parole dalle quali si irradia tutto il cielo. Io sono tutto nel tutto. Dio non è mai nell'esteriore. Dio è forza fluente, è la vita in noi. Se abbiamo ritrovato Dio in noi, realizzando e mettendo in pratica le sue leggi, avremo anche accesso al divino in tutte le forme di vita.
6: per
5: poter comunicare con il divino nel nostro prossimo, dobbiamo quindi vivere in Dio. Dobbiamo ridivenire il nostro vero essere per trovare Dio in ogni cosa.
7: Schaue den Strauch an.
4: Guarda l'arbusto e troverai me. Così parla il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo giusto queste parole e ci dice: se ci limitiamo a guardare l'arbusto, non percepiremo alcuna reazione dalla sostanza dell'io sono. Magari parliamo dell'arbusto dicendo che è bello, ma non riceviamo alcuna risposta. Lo spirito universale parla da innumerevoli bocche, eppure molti non lo percepiscono. Che cosa vuol dire questo? Non è l'intelletto che percepisce la legge, Dio, ma è la parte più profonda del nostro vero essere che afferra il linguaggio dell'universo. Se, invece, guardiamo l'arbusto con gli occhi del nostro vero essere, cogliamo allora l'irradiazione globale dell'arbusto e nel contempo entriamo in comunicazione con l'origine di tutto l'essere. L'arbusto comincia così a trasmettere e noi riceviamo. Dio è il tutto nel tutto. Perciò in ogni foglia c'è Dio, l'intera legge, l'intero universo. Guarda l'arbusto e troverai me, l'universo, la totalità. La forza creatrice è ovunque, come totalità, poiché Dio è indivisibile.
7: Gott ist unteilbar.
0: Gabriele erklärt weiter.
1: Gabriele ci spiega ancora. Diveniamo consapevoli che in una foglia, in un filo d'erba, c'è l'universo intero. Dio è indivisibile. L'arbusto ha sviluppato la coscienza spirituale che corrisponde alla sua specie, la coscienza della natura dell'arbusto. È questa che si irradia verso di noi, che trasmette. Dio è sempre la totalità. Anche se un solo aspetto di Dio, per esempio l'aspetto della natura dell'arbusto, che si irradia verso di noi, è sempre Dio, la totalità, che è il tutto nel tutto. Dobbiamo imparare a comprendere le parole Dio è indivisibile, Egli è tutto nel tutto. Solo così riusciremo a immaginarci a poco la pienezza proveniente da Dio. La pienezza di Dio è l'io sono, è il nostro vero essere, che è divino. Quindi noi siamo eredi dell'universo. Diveniamo consapevoli del nostro corpo spirituale. Esso è costituito da innumerevoli particole spirituali e in ogni particola possiamo ricevere tutto l'infinito, perché siamo esseri dell'universo. Il linguaggio dell'infinito è il linguaggio espresso in immagini. Nelle particole del nostro corpo spirituale accogliamo in immagini i colori, le forme, i profumi, i suoni e gli esseri. Un'immagine perfetta. Riconosciamo così che Dio ci è vicino.
5: Il Cristo dice, raccogli la pietra e troverai me. Gabriele ci spiega in merito. Nella pietra più piccola c'è di nuovo Dio, la totalità. Dio è la totalità e la pienezza in ogni cosa. Ogni sfaccettatura sviluppata della totalità si irradia e si comunica a noi. Chi getterà via con indifferenza e con disprezzo il sasso, la pietra? Solo chi non sa che così facendo getta via una parte della propria vita. Chi colpirà col bastone l'arbusto? In fondo, solo chi colpisce altri con pensieri, parole ed opere, e che perciò verrà colpito a sua volta.
3: Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito alle parole del Cristo: guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Guardiamo ancora una volta nel profondo di ciascuno di noi. Quindi non dovremmo guardare gli aspetti umani del nostro prossimo, il solo involucro, bensì accogliere nel nostro interiore tutta la sua radiazione globale. Questa è la vera percezione. Se siamo ben disposti interiormente verso il nostro prossimo, comunichiamo anche con le forze positive in lui. Questo significa che comunichiamo con il divino in lui e, infine, con la nostra eredità spirituale. Ciò che il nostro prossimo reca in sé, il divino, lo abbiamo anche in noi. Se ricusiamo il nostro prossimo, un giorno verremo ricusati anche noi. Se denigriamo il nostro prossimo, anche noi verremo denigrati. Se uccidiamo il nostro prossimo, un giorno verremo uccisi anche noi. Pensiamoci, ciò che noi arrecchiamo al nostro prossimo, lo arrecchiamo a noi stessi.
4: Il Cristo parla a ognuno di noi e dice: osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Cari amici, che cosa racchiudono queste parole del Cristo Dio? Ascoltiamo le spiegazioni date da Gabriele. Osservare significa accogliere l'irradiazione globale di un animale, farla vibrare dentro di noi. Possiamo accogliere gli aspetti divini, le sfaccettature sviluppate di un'anima parziale, quindi di un animale, solo nel profondo del nostro essere, tramite il quale ci troviamo in una costante comunicazione con tutto ciò che è puro. L'involucro, l'uomo, coglie questa percezione divina sotto forma di gioia. È la gioia celeste, pari alla felicità celeste, che non eccita i nervi. Toccheremo dolcemente ed amorevolmente l'animale con l'irradiazione che si effonde dal nostro interiore. Che cosa sentiamo poi come uomini? Percepiremo il nostro secondo prossimo, l'animale, in modo completamente diverso, perché abbiamo accolto la sua irradiazione globale, non solo l'aspetto esteriore, come abbiamo fatto fino ad ora. Pensando ad esempio, questo è un animale, oppure questo è un animale carino. Se accogliamo in noi l'irradiazione della coscienza dell'animale, non giudicheremo più dicendo questo animale è bello, questo animale non è bello, oppure addirittura l'animale è brutto. Così facendo attribuiremmo questi giudizi a noi stessi. In Dio tutto è perfetto. Anche l'essenza del semplice sasso, dell'arbusto, dell'animale. Che cosa potrebbe essere brutto in Dio se Egli è perfetto in tutto? Chi considera solo l'aspetto esteriore giudica.
2: Betrachte den Wassertropfen.
3: Osserva la goccia d'acqua ed osserverai te in me. Sono parole del Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. E Gabriele ci spiega. Guardiamo una goccia d'acqua che scivola lungo un bicchiere. Immedesimiamoci nella goccia e chiediamoci. Che cos'è sopra, sotto, a destra, a sinistra, dietro e davanti, nella goccia? Se ci immaginiamo di essere dentro la goccia d'acqua, presagiremo le sette dimensioni. Nella goccia c'è vita infinita. Riconosciamo quindi che la vita è tutto nel tutto e in tutto è contenuto tutto il principio della creazione. La creazione di Dio è amore, bellezza, purezza, eterno essere. Se disprezziamo la più piccola forma di vita, disprezziamo noi stessi. Se disprezziamo la goccia d'acqua che racchiude infinite forme di vita, disprezziamo noi stessi ed un giorno patiremo la sete. Che cosa disse il Signore a Senso? Ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli lo fate a me, poiché Egli è Dio e noi siamo divini. Egli è il grande tutto e noi siamo i suoi eredi. Ciò che arrecchiamo al nostro prossimo e al nostro secondo prossimo, agli animali ed anche ai regni della natura, lo arrecchiamo a Lui e con ciò anche a noi stessi.
4: Gabriele ha continuato con le seguenti spiegazioni. Riconosciamo che ci avvicineremo a Dio, alla vita interiore, solamente se non ci rivolgiamo solo a Lui, all'Eterno Padre e al Cristo, nostro fratello divino, ma se entriamo anche in comunicazione con tutte le forme di vita della natura, con gli astri e con i nostri simili, che dobbiamo accettare ed accogliere in base al principio divino dell'uguaglianza e dell'unità. Facciamo l'esperienza che tutto è in noi e che tutto si compie in noi. Riceviamo in noi anche la risposta conforme alla legge come un bagliore improvviso della nostra coscienza. Il presupposto perché possano aver luogo queste comunicazioni è che noi diveniamo consapevoli di non essere solo uomini, ma che il nostro vero essere appartiene alla luce dell'eternità. La nostra vera vita è la vita interiore. Lì siamo nella luce e ci sentiamo nella luce. Lì è la nostra coscienza spirituale. Quella è la nostra patria.
8: Dort ist unser geistiges Bewusstsein. Das ist unsere Heimat.
7: Liebe Mitmenschen,
4: cari amici, noi siamo tutti in veste terrena. Tuttavia dobbiamo per questo essere o restare persone grossolane, dall'orizzonte ristretto e con un basso livello di coscienza? Ognuno può fare la sua scelta. Tuttavia una cosa è certa, un giorno, forse anche dopo cicli di luce che possiamo chiamare eone, ogni anima ritroverà il suo vero essere che è spirituale, puro, fine, nobile e altruistico, detto in una parola, divino.
7: Edel, gut und selbstlos. In einem Wort gesagt, göttlich.
4: Se siamo protesi verso ciò che è fine e nobile, giungeremo nell'interiore ed entreremo nella luce che ci circonda come una roccaforte. Lì siamo sicuri. Lì siamo stabili. Lì siamo circondati dalla forza e dell'amore di Dio. Saremo così uniti a Lui, al grande unico universale, che è perenne.
6: Liebe Mitmenschen, wir sind Kinder der Ewigkeit.
5: Cari amici, noi siamo figli dell'eternità, perché Dio è eterno. E dato che siamo figli dell'eternità, dovremmo anche vederci e comportarci come figli dell'infinito. Possiamo essere fiduciosi e tranquilli e fare con sincerità ciò che è giusto, ciò che dobbiamo affrontare in un determinato momento. Siamo sicuri nella consapevolezza che la grande fiamma bianca in noi è la roccaforte, pari ad una fortezza, il tempio della forza. Noi siamo nella luce. La luce ci circonda. Siamo sicuri e protetti nella luce. Siamo uniti in Dio. Non abbiamo bisogno di avere timore e preoccupazioni. Dio, la luce che ci circonda, desidera il meglio per noi. Ed otterremo anche il meglio per noi se ci abbandoniamo a Lui, all'unico, che è tutto nel tutto, a Colui che è la vita in noi e nel quale noi siamo la vita.
0: Diese abschließenden Worte von Gabriele,
1: queste parole con cui Gabriele conclude il capitolo ci infondono speranza e ci danno fiducia in Dio che desidera il meglio per noi. Cari amici all'ascolto, cosa ne pensate voi? Gli insegnamenti che abbiamo ascoltato oggi non ci fanno forse percepire veramente una dimensione cosmica? Chi lo desidera, nei prossimi giorni potrà pensare per esempio alla frase «Siamo figli dell'eternità» e possiamo essere certi che questo sostegno di coscienza metterà in movimento diversi aspetti in noi che potremo poi cambiare. Quindi, se lo desiderate, provate a farlo. Lo faremo anche noi. Se desiderate rileggere il testo degli insegnamenti cosmici che avete ascoltato oggi, lo potete fare con il libro che accompagna la trasmissione. È il primo volume della serie dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione nella quale sentiremo, tra le altre cose, come possiamo pregare in modo profondo. Vi auguriamo ogni bene e tante belle esperienze con questi insegnamenti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Un cordiale benvenuto a questo spazio dedicato all'Associazione Vita Universale, che desidera proporvi alcune riflessioni su Dio e la religione con una visione di Dio e della spiritualità un po' diversa dalla tradizione che conosciamo. Vorrei specificare che non siamo né sacerdoti né teologi, ma persone che hanno trovato risposte su Dio e la vita al di fuori della Chiesa.
1: Sì, infatti Vita Universale non è una nuova Chiesa o una nuova religione, ma un movimento spirituale che si basa sulle conoscenze del cristianesimo originario, sull'insegnamento originario del Cristo che viene oggi riportato in vita nella nostra epoca tramite la parola profetica di una donna tedesca di nome Gabriele. Su questa base è nato un movimento diffuso su tutta la terra dove si ritrovano persone libere che desiderano mettere in pratica nella loro vita valori etici e morali elevati, come li conosciamo in sintesi nei 10 comandamenti dati da Dio a Mosè e nel discorso della montagna del Cristo.
0: Gabriele serve Dio come profetessa e messaggera per l'umanità della nostra epoca da oltre 37 anni. Ha scritto centinaia di libri e pubblicazioni oggi diffusi in tutto il mondo sui maggiori temi della nostra vita, sulla legge di causa ed effetto, sulla reincarnazione e la vita dopo la morte, ma anche su come mettere in pratica i valori del discorso della montagna nella nostra vita, cominciando ad esempio da una semplice frase: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Basterebbe applicare solo questa frase per cambiare noi stessi con effetti positivi nella nostra famiglia, sul lavoro e con gli amici. Questo è un approccio alla spiritualità che si differenzia dalla religione, che di solito si basa su dogmi, riti, culti e cerimonie che sono stati istituiti però secoli dopo il Cristo. Di conseguenza non si tratta dei suoi insegnamenti. Il Cristo portò e visse come esempio delle verità e delle leggi cosmiche che ci conducono ad una evoluzione spirituale. Concetti come quello della dannazione eterna sono paure sbagliate. Nei suoi insegnamenti il Cristo ha parlato invece di un mondo spirituale puro da cui noi tutti proveniamo e al quale tutti faremo ritorno quando la nostra anima si sarà evoluta e purificata. Lo scopo della nostra vita terrena è quindi di sfruttare le nostre giornate per compiere questa evoluzione spirituale.
1: Tra le centinaia di pubblicazioni, Gabriele ha scritto anche un libricino che diffondiamo gratuitamente dal titolo Dio in noi, sul quale ci basiamo per questa trasmissione. Gabriele scrive: dire oggi che Dio si trova in noi sembra quasi una provocazione. Si sente parlare di catastrofi naturali, ma anche di come tante persone trattano male i loro simili, di guerre e guerre di religione. Ma anche la terra, gli animali e la natura soffrono a causa dell'abuso che è stato fatto con il concetto di cristiano e per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Aggiungerei quindi che Dio non è responsabile per la distruzione del nostro pianeta, ma noi stessi che raccogliamo le cause di ciò che abbiamo seminato. Dal libretto Dio in noi leggiamo che Gesù disse che ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. Noi siamo vivificati da un corpo di sostanza più sottile che non è di questo mondo. Non dovremmo quindi prendere in considerazione la vita limitandola soltanto all'involucro terreno che prima o poi trarrà l'ultimo respiro e tornerà alla terra. La vita è esistenza eterna. Quindi la vita immortale, il soffio di Dio, è nel profondo della nostra anima. La vita pervade la nostra anima, fluisce nelle cellule del nostro corpo e il nostro cuore batte perché riceve la vita dalla vita che abbraccia ogni cosa, cioè Dio. Trovare Dio dentro di sé significa trovare prima se stessi nella consapevolezza di ciò che Gesù ha insegnato agli uomini. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
0: Anche la preghiera ci può aiutare. Gesù ci ha trasmesso però solo una preghiera, quella del Padre nostro, non altre litanie. Per pregare quindi non abbiamo bisogno di formule imparate a memoria, ma di entrare dentro di noi. Gesù ci ha insegnato a cercare Dio nel silenzio. Per esempio possiamo allestire un angolino nella nostra stanza personale con un tavolino, una sedia, una candela e un po' di musica tranquilla. Questo ci aiuta ad entrare nel silenzio e a rivolgere preghiere profonde e sentite verso il nostro interiore. Provate a farlo. Col tempo prenderete coscienza che Dio ci è vicino e ci ama. Noi tutti siamo i suoi figli, di qualunque razza o nazionalità apparteniamo. Basta questa coscienza della fratellanza per rifiutare ogni conflitto contro altri fratelli. Il regno di Dio è la nostra vera patria perenne, dove Dio ci ha creati come esseri spirituali puri di sostanza sottile. Sulla terra siamo solo viandanti che portano in sé l'eternità e la nostra anima è temporaneamente incarnata in un corpo umano per poter vivere in questo mondo ed evolversi. Quando il corpo umano decede, l'anima prosegue il suo cammino verso un altro mondo spirituale che corrisponde alla sua evoluzione.
1: Per avvicinarci a Dio, possiamo cercare di comprendere più profondamente i 10 comandamenti e il discorso della montagna del Cristo, per metterli in pratica nella nostra vita. E non sono teorie, ma aiuti concreti. A me aiuta molto la frase citata all'inizio, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso, soprattutto quando inizio a pensare negativo sugli altri. Nonostante i grossi problemi che abbiamo da affrontare, si sta annunciando una nuova epoca, l'epoca dello spirito, in cui si vivrà rispettando la natura e gli animali ed in pace con il prossimo. Per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti o maestri, poiché abbiamo dentro di noi un tesoro prezioso, lo spirito libero.
0: Questo spirito libero, che possiamo chiamare anche coscienza universale o Dio Padre, ci chiama al rispetto di ogni forma di vita. Per questo il quinto comandamento di Dio che dice non uccidere va inteso anche per gli animali. Noi siamo quindi contro la caccia e contro l'inutile crudeltà della sperimentazione sugli animali, che il Catechismo Cattolico invece ammette in modo inspiegabile. Queste sono cose in contraddizione con l'amore di Dio e il Cristo non le avrebbe mai tollerate. Seguendo questo filo del rispetto per ogni forma di vita, siamo giunti anche alla decisione di divenire vegetariani, per amore verso la natura e gli animali, e non solo perché questo fa anche bene alla salute. Su questo punto, naturalmente, ognuno è libero di riflettere e prendere la sua decisione personale, senza fanatismi.
1: Abbiamo sentito prima che ognuno di noi è vivificato da un corpo di sostanza sottile che chiamiamo anima, e che questo corpo ha 7 centri energetici. Anche gli animali hanno un'anima, poiché possiedono lo stesso alito vitale dato da Dio, e quindi noi uomini non abbiamo il diritto di togliere loro la vita.
0: Un'opera che ritengo fondamentale per tutti i cercatori della verità è il Vangelo originario «Questa è la mia parola», dal quale vorrei citare una parabola di Gesù. Egli dice, i pesci parlavano tra loro e dicevano, «Ci raccontano che proveniamo dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è». Alcuni pesci allora si misero alla ricerca del grande pesce saggio e giunsero al mare. Egli disse loro, o voi pesci stolti che non pensate, vivete nell'acqua ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio. Cari amici, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che chi volesse approfondire di più questi temi può recarsi alla pagina internet di Vita Universale www.vita-universale.org. Arrivederci.

tutto è in fiore. Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo di essere in mezzo a un prato fiorito. Mi trovo in mezzo a un prato pieno di fiori. Intorno a me tutto è in fiore. Percepisco la forza dei fiori in me. Percepisco il vento tiepido che porta con sé il profumo dei fiori, dei cespugli in fiore e delle giovani piante. Assaporo il dolce profumo della vita. I miei pensieri umani si allontanano. Tutto ciò che mi ha occupato fino a pochi minuti fa scompare. Non mi sento più da solo. Mi sento parte di questa possente fioritura piena di forza. Tutto è in fiore. Tutto è profumato. La vita dei fiori e delle piante mi viene incontro. I raggi del sole giocano sul mio viso. Riscaldano il mio corpo. In me e intorno a me c'è un piacevole calore. Il mio corpo diviene sempre più leggero. Non mi accorgo quasi più dei particolari del mio corpo che si apre come i fiori che sbocciano ed accoglie in sé l'irradiazione della vita. La natura mi compenetra. Sono pervaso dal profumo di innumerevoli fiori e delle giovani pianticelle. Respiro e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito. Nessun pensiero umano ha accesso in me. Sono compenetrato dalle forze delle piante, dei fiori, delle erbe. Gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me. Le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile, è divenuto fine e sottile. Non respinge nulla. Non irradia nulla di umano. Viene compenetrato
dalle innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori, dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu? Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadano. Ti trovi in mezzo al prato in fiore e allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio, in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra, e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio.
Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano? Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana? Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai figli.

L'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore. Nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti. Tu non lo rifiuti, ma lo accogli in te. Tutto si irradia verso di te e ti compenetra. Chi sei tu? Tu sei gioia. Tu sei gratitudine. Tu sei pace. Tu sei il grande amore, poiché tu sei un figlio di Dio. In te non c'è più posto per alcuna sensazione umana. Come potrebbe avere posto in te? Tu sei totalmente compenetrato dalla legge universale dell'amore. I fili d'erba, i fiori, gli animali, gli alberi, i cespugli, le pietre si chinano davanti a te, percepiscono in sé la tua grandezza, il tuo amore, la tua possente coscienza universale che racchiude in sé tutte le forze e le irradia. Tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano. Il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove? Non c'è più posto per questi. Tu sei la legge. Io sono la legge. Noi siamo la legge. La legge ci compenetra. Proseguiamo tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone, incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente.

0: e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche, eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadano e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi, hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno. E ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi. Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare la parola della sacra legge. La nostra preghiera è l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te. La nostra preghiera è donare la vita che proviene da te. Padre, tramite tuo Figlio, tu ci hai glorificati. Grazie. Nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge, siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza. Con le sensazioni ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera. Il nostro prossimo che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi, è in me ed io sono in lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo.
1: Danke, ewiger.
0: Grazie, o Eterno.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo Risuona un potente suono di trombe. Libertà di religione. Libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, del Cristo e dei profeti di Dio. Un saluto in Dio. Per molte persone quest'anno potrebbe essere l'anno della decisione. In nome di Gesù, il Cristo, e dei profeti di Dio, seguaci di Gesù di Nazareth proclamano la libertà di religione. Le radici per la vera libertà, giustizia e pace si rifanno unicamente agli insegnamenti di Gesù di Nazareth e dei profeti di Dio. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù includono la libertà e la pace. Gesù di Nazareth non fondò alcuna chiesa e non parlò mai di una religione esteriore. Anche coloro che portarono la parola di Dio, i profeti dell'Antico Testamento, anche come la portavoce di Dio nell'epoca odierna, insegnarono e insegnano che l'uomo dovrebbe essere libero, senza alcun legame, nemmeno a religioni esteriori. Gesù di Nazareth e tutti i profeti di Dio erano contrari alle religioni esteriori che legano gli uomini, li inglobano e li incatenano a sé. In tutti i tempi, per mezzo dei suoi portavoce, Dio parlò contro i sacerdoti che hanno creato le religioni, hanno dato vita ai loro culti, dogmi, riti e sacramenti, imponendoli non di rado in modo radicale. Egli parlò anche contro ogni tipo di costrizione, tra l'altro anche contro le sanzioni che i sacerdoti impongono ai propri fedeli.
2: Prima di approfondire il tema libertà di religione, libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo e dei profeti di Dio, vogliamo tuttavia parlare del bouquet che la portavoce di Dio, Gabriele, ci ha descritto nella terza puntata della serie di trasmissioni La fede distorta, incenso o il regno di Dio? Nella terza puntata di questa serie abbiamo infatti potuto sperimentare un soffio della nostra vera ed eterna patria, del regno di Dio, espresso con le nostre parole. Gabriele, come afferma lei stessa, ci ha trasmesso un bouquet non ancora aperto, contenente innumerevoli aspetti della vera vita, la varietà di luce, bellezza, libertà e unità dell'eterno essere può essere soltanto abbozzata con parole umane e tridimensionali e può quindi costituire soltanto un soffio. Con parole semplici ci ha descritto la struttura del regno di Dio, parlandoci delle sette forze basilari: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza, che costituiscono le sette colonne energetiche celesti dell'eterno essere. Le prime quattro forze basilari, come abbiamo già sentito nella terza parte della serie La fede distorta, incenso o il regno di Dio, sono forze creatrici. Le tre successive forze basilari dei cieli sono caratteristiche, vale a dire caratteristiche della figliolanza del Dio Padre Madre, grazie alla loro energia di radiazione. La nostra patria eterna, il regno di Dio, è stato e viene popolato da esseri spirituali.
1: Dio l'Eterno creò i primi sette esseri divini che vengono chiamati cherubini e serafini dalle sue sette forze basilari che, come è stato detto, sono le colonne celesti del regno di Dio. Noi uomini parleremmo di coppie di angeli. furono e sono tuttora le prime coppie di duali che l'Eterno manifestò nel suo primo atto della creazione dalla sua legge universale eternamente fluente del sia fatto. Sono gli esseri più elevati, ossia cherubini e serafini. L'Eterno, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio o Dio Padre, definisce i suoi sette tutori della legge come coppie di principi. In tutto il regno di Dio, essi sono le colonne portanti della legge eterna e assoluta, basata sull'amore per Dio e per il prossimo, su uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia. Quando l'Onnipotente creò altre personificazioni, ossia esseri spirituali, dalla sua fonte vitale, la legge eterna, ossia diede loro energeticamente la forma, in uno degli esseri divini si sviluppò il desiderio di ritornare nella corrente eterna, nella legge, per creare e dare forma alle cose lei stessa, quale Dio o Dea. Questo essere femminile riuscì a convincere altri esseri spirituali con le sue idee e essi approvarono il suo modo di vedere le cose e ne divennero così succubi. Da ciò si sviluppò il cosiddetto pensiero della caduta, che qui non desideriamo spiegare in modo dettagliato. Tutto il pensiero della caduta può essere riassunto in una frase che dice: io sono più grande dell'onnipotenza di Dio, del suo amore e della sua sapienza. Se osserviamo il nostro mondo, possiamo riconoscervi molto chiaramente questo pensiero della caduta. L'intelletto che dice io sono il prossimo di me stesso, non sopporta di essere contraddetto. Qualcuno che crede di aver fatto propria la sapienza in tutti i suoi aspetti dimostra già oggi dove ha portato fino ad ora e dove porterà ancora tutta questa presunzione.
2: Guardiamo più in profondità in questo bouquet che è stato offerto all'umanità nel soffio delle spiegazioni provenienti dal regno di Dio. Osservandolo in modo più profondo, potremo presagire l'amore per Dio e per il prossimo, la legge dei cieli, e forse percepirla addirittura. Chi è in grado di comprendere ciò che segue, lo comprenda. Chi non ci vuole credere, lo lasci perdere. In origine noi uomini siamo figli di Dio. Nel profondo della nostra anima siamo esseri spirituali. Nel profondo della nostra anima si trovano quindi le nostre radici eterne. Dato che l'essere spirituale nel profondo della nostra anima è protetto dall'amore onnipotente e dalla sapienza di Gesù, il Cristo, un giorno faremo tutti di nuovo ritorno nella patria eterna, alle nostre radici eterne, le radici originarie, e vivremo in eterno nell'essere eterno, nel regno di Dio. Dio, nostro Padre dei Cieli, ci ama. Egli non abbandona noi uomini. Desidera riaverci presto presso di sé, come esseri puri nella casa del Padre, e non che continuiamo a cadere nel peccato, nel pantano della ristrettezza, in balia della mancanza di libertà. Ciò viene dimostrato anche dai suoi portavoci, i veri profeti di Dio, e non per ultimo da suo Figlio, il coregnante del regno di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth portò ai noi uomini gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, la via che riconduce alla casa del Padre. Non è senza motivo che le sue ultime parole sulla croce del martirio furono: è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. È compiuto significa è stato fatto. Gesù, il Cristo, trasmise noi uomini una parte della sua eredità divina, un prestito energetico, affinché possiamo fare ritorno all'eterna casa del Padre come esseri spirituali. Gesù, il Cristo, è il vincitore sulla morte, sulla dissoluzione dell'anima. Con il suo grande amore fraterno, con il possente atto di redenzione, egli ha sconfitto il desiderio delle forze contrarie di dissolvere la creazione. Il nostro corpo fisico decede, ma la nostra anima continua il suo cammino verso la casa del Padre, grazie a Gesù, il Cristo.
3: Guardiamo più in profondità nel bouquet che ci è stato offerto dalla Patria Eterna. In tutti i tempi, Dio, l'Eterno, ha inviato i suoi messaggeri, i suoi portavoce. Uno dei due principi maschile o femminile, ossia uno dei cherubini o dei serafini che costituiscono le sette coppie della legge, sono stati più volte sulla terra o si sono incarnati in un corpo umano per annunciare agli uomini il messaggio di Dio. Il suo messaggio è, in breve, l'amore per Dio e per il prossimo, la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza e l'unità, senza legami a religioni esteriori. Circa 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, inviò agli uomini uno dei suoi principi della legge, il cherubino della sapienza divina. Il suo nome sulla terra era Isaia. In Isaia era quindi incarnato il cherubino della sapienza divina, con un mandato grandioso che il cherubino della sapienza divina aveva ricevuto da Dio, l'Onnipotente, e che aveva poi accettato anche come uomo, quindi come Isaia. Il suo compito era quello di annunciare come portavoce la venuta del Co-regnante dei Cieli, il Principe della Pace, e il regno della pace che sorgerà poco a poco sulla terra, che diverrà sempre più luminosa. Isaia, che fu un grande profeta di Dio, annunciò quindi la venuta in Gesù di Nazaret del Cristo Dio, che sarà anche il principe della pace e il sovrano del regno di Dio che sta sorgendo.
0: Des sich aufbauenden Reiches Gottes sein wird. Erwähnenswert
3: è da sottolineare il fatto che, secondo la volontà di Dio, il cherubino e il serafino di ogni coppia di duali operano sempre insieme. Quindi entrambi in unità, il cherubino e il serafino, sia nel regno di Dio, sia sulla terra.
0: Im Reich Gottes als auch auf der Erde. Wir Menschen würden
3: noi uomini parleremo di un duo. Nel regno di Dio si tratta di due esseri che agiscono però come unità, come duo. In questo caso si tratta del principe della legge della sapienza divina, il cherubino, e il suo duale, il serafino.
2: Quando Isaia si incarnò in veste umana, fu preparato come essere umano per la parola di Dio. Un serafino proveniente dal Santissimo andò da lui e gli pose sulle labbra, ovviamente espresso in modo simbolico, un carbone ardente proveniente dal fuoco sacro dell'amore e dalla sapienza. In tal modo Isaia, come essere umano, venne chiamato dallo Spirito di Dio a portare agli uomini la sua sacra parola. La parola di Dio donata per mezzo di Isaia contemplava il mandato divino di annunciare tra le altre cose anche la venuta del principe della pace e del regno della pace sulla terra, che si purifica sempre più. Prendiamo coscienza del significato di tutto ciò. Vuol dire che l'opera, il mandato per il principe della pace, non terminò con la morte di Isaia. Il mandato divino che fu accettato dalla coppia di duali della sapienza sarà invece concluso soltanto quando il principe della pace, il sovrano del regno della pace, assumerà la sovranità. Il grandioso mandato divino viene adempiuto, poiché il principe della legge della sapienza, che un tempo era Isaia, è ancora in mezzo a noi quale essere spirituale, quindi invisibile agli occhi umani, per portare avanti, passo per passo, l'edificazione spirituale del regno della pace di Gesù Cristo fino al suo compimento. Noi uomini diremmo: chi si assume un compito dovrebbe anche portarlo a termine in modo coscienzioso. Ciò vale in particolare e quindi senza riserve se il mandato è stato accettato nel regno di Dio, nell'eterno essere. Poiché è così anche nel regno di Dio, e ciò è assoluto. Il principe della legge della sapienza divina venne quindi dal regno di Dio, con il mandato di annunciare agli uomini, in veste di Isaia, la venuta di Gesù di Nazareth, il futuro principe della pace dell'umanità, e di edificare energeticamente il regno della pace, fino a che si potrà manifestare in modo visibile sulla terra purificata, affinché il principe della pace, il Cristo Dio, possa assumerne la sovranità.
3: Ripetiamo, per uomini che portano responsabilità, questo è chiaro e logico, non si può annunciare qualche cosa e lasciare che siano poi altri a farlo. Ciò vale anche e in modo particolare per il regno di Dio, per l'eterno essere. Il mandato, visto nel suo insieme, è assoluto e deve essere portato a termine, e ciò deve avvenire in modo retto secondo la volontà dell'Eterno. Nel mandato di Dio, i cherubini e i serafini costituiscono sempre un duo. Sono due, ma allo stesso tempo uno, per operare per il regno di Dio. Da ciò deriva che il principe della legge, che in veste umana era Isaia, durante la sua vita sulla terra, fu accompagnato nello spirito dal suo duale, il serafino, ossia l'essere spirituale. Così il serafino, in nome dell'Altissimo, poté aiutarlo e sostenerlo nella misura in cui ciò corrispondeva all'eterna legge divina. Il grande profeta di Dio, Isaia, fu un vero portavoce che annunciò il regno di Dio. Egli cercò di parlare ai cuori degli uomini del suo tempo. Tuttavia, usò parole tutt'altro che delicate quando si trattava della schiera abbagliata dei sacerdoti. Leggiamo e ascoltiamo alcune affermazioni di Isaia. Lo Spirito del Signore, Dio, è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Ora seguono parole di Dio date per mezzo di Isaia. Poiché io sono il Signore, che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia, Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne. Dice il Signore, al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri uscite.
0: Den Gefangenen zu sagen, kommt heraus.
3: E a coloro che sono nelle tenebre, venite fuori, alla luce. Essi percorreranno tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non soffriranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura del sole, perché colui che ha pietà di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti di acqua. Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate. E Dio il Signore dice, ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata. Non spegnerà uno stupino dalla fiamma smorta. Sì, proclamerà il diritto con fermezza. Non verrà a meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Così parla Dio, il Signore, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa.
0: Und allen, die auf ihr leben, den Geist.
3: Io il Signore ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni. Perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono Yahweh, questo è il mio nome. Non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. Vedete, i primi fatti sono avvenuti e i nuovi li preannuncio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire.
2: Ascoltiamo che cosa disse ancora Dio, il Signore, per mezzo di Isaia. Ora cito. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in sorgenti. Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi. Porrò nella steppa cipressi, olmi, insieme con abeti. Perché vedano e sappiano, considerino e comprendono a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore. E il Signore disse ancora per mezzo di Isaia, ecco, un re regnerà secondo giustizia e i principi governeranno secondo il diritto. Non si chiuderanno più gli occhi di chi vede e gli orecchi di chi sente staranno attenti. Gli animi volubili si applicheranno a comprendere e la lingua dei balbuzienti parlerà spedita e con chiarezza. L'abbietto non sarà chiamato più nobile, né l'imbroglione sarà detto gentiluomo, poiché l'abbietto fa discorsi abbietti e il suo cuore trama iniquità per commettere impietà e affermare errori intorno al Signore, per lasciare vuoto lo stomaco dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato. L'imbroglione iniqui i suoi imbrogli, macchina scelleratezze per rovinare gli oppressi con parole menzogniere, anche quando il povero può provare il suo diritto. Il nobile invece si propone cose nobili e agisce sempre con nobiltà. Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto e della perenne sicurezza. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri. Per mezzo di Isaia, Dio diede anche le seguenti indicazioni per il futuro. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Queste sono le parole di Isaia. Ripetiamo, il Principe della Legge, il Tutore della Sapienza Divina davanti al trono di Dio, che un tempo fu incarnato in Isaia, è tra noi uomini nello spirito e adempie un ulteriore passo essenziale e visibile che porta al regno della pace di Gesù Cristo, poiché siamo nella fine dei tempi. Il mondo crollerà poco a poco in se stesso e sorgeranno passo per passo un nuovo cielo e una nuova terra, come Dio, l'Eterno, annunciò già per mezzo di Isaia. Dio disse, ecco, infatti io creo nuovi cieli e nuova terra. Fabbricheranno case e le abiteranno. Pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. I miei eletti useranno a lungo quanto è prodotto dalle loro mani. Prima che mi invochino, io risponderò. Mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Il leone mangerà la paglia come un bue. Non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte. Così dice il Signore. Dio parlò in questo modo per mezzo del suo profeta Isaia. Da circa 2700 anni la coppia di duali della sapienza divina porta avanti il mandato di Dio per il regno della pace di Gesù Cristo. Dio, l'Eterno, ha rivelato il nuovo cielo e la nuova terra. Dalla nuova terra scaturirà a poco il regno della pace, che viene edificato nello spirito della verità, nello spirito della luce. Al momento, come parte corrispondente al principe della legge della sapienza, è incarnato il suo duale, il Serafino. A fianco dell'essere umano si trova il cherubino della sapienza divina, che un tempo era incarnato in Isaia, e ora sostiene come essere spirituale il suo duale, per continuare a compiere il loro compito comune di grande portata. Da 35 anni il Cristo Dio si rivela per mezzo della persona di Gabriele. Tra le altre cose, egli spiegò agli uomini che il cherubino della sapienza divina, che un tempo era Isaia, è il responsabile nella sua opera, l'opera del Cristo Dio. Esponiamo ancora una volta i fatti. Egli è responsabile per edificare il regno della pace nella coscienza che sorgeranno un nuovo cielo e una nuova terra, ossia una terra più luminosa e di sostanza più sottile. Il cherubino della sapienza divina che noi uomini chiamiamo fratello Emanuele, secondo il suo desiderio, prepara quindi il terreno per il regno della pace di Gesù Cristo. Per mezzo della parola profetica, il Cristo Dio insegnò a noi uomini che in alcune culture la parola Immanuel viene considerata come il nome di Dio. Ripetiamo quindi per chiarezza. Emanuele è il responsabile nell'opera del Cristo Dio ed ha il mandato di portare a compimento il regno della pace di Gesù Cristo sulla nuova terra. Ciò avverrà quando la terra si sarà purificata dal pantano dell'ignoranza umana, in modo che il cielo e la terra possano portare la veste del regno di Dio.
3: Il mandato che proviene da Dio verrà portato a termine da entrambi, il cherubino e il serafino, fino a che il regno della pace splenderà nella gloria della luce dei cieli e il principe della pace, il Cristo Dio, assumerà la sua sovranità. Tutto ha un senso grande che comprende ogni cosa, anche se il mandato divino risale a 2700 anni fa, esso ha validità. Il regno della pace di Gesù Cristo sorge e il principe della pace verrà. La coppia di principi duali della sapienza di Dio continuerà ad impegnarsi per la nuova terra e per la nuova epoca, anche quando il serafino avrà fatto ritorno nella patria dei cieli. Fratello Emanuele, come viene chiamato per gli uomini, tramite la parola profetica divina, data per mezzo di Gabriele, insegna la via che conduce al regno di Dio, che include la terra della pace sulla terra, che si sta purificando sempre più. Nella coscienza che ci saranno un nuovo cielo e una nuova terra, sta sorgendo il regno della pace di Gesù Cristo. Tanti fratelli e sorelle, seguaci di Gesù di Nazaret, inclusa Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, vanno nella nuova epoca accompagnati dal Cristo Dio e dal Principe della Sapienza.
2: Gli uomini della nuova epoca non si legano a religioni esteriori, poiché nel regno di Dio non esistono religioni, e tantomeno nel regno della pace di Gesù Cristo, che sta sorgendo. Le religioni esteriori sono opera umana, sono come un pentolone in cui è stato gettato tutto ciò che gli uomini che sono dalla parte delle forze avverse a Dio hanno creato, come culti, formule di scongiuro, per condurre sulla strada errata e intimidire tutti coloro che li seguono in buona fede. Ogni uomo può certamente vivere la propria religione esteriore. Tuttavia l'istituzione religiosa non dovrebbe aggiungere al suo castello di insegnamenti, costituito da culti e formule di scongiuro, un portavoce divino, come se fosse una spezia per condire il contenuto del pentolone, e tantomeno il coregnante dei cieli, che un tempo era Gesù di Nazaret. Non è giusto ed è bene ripeterlo sempre apertamente. Cari amici, è stata posta una piccola base per una terra della pace su questa terra ancora tetra e segnata dalla sofferenza. Tuttavia, come abbiamo sentito, la terra energetica della pace, il regno della pace, si irradia già nell'atmosfera del Cristo Dio come un possente nastro di luce che avvolge la terra. Infatti, come è già stato detto, il potenziale energetico divino di ciò che si compirà per il regno della pace di Gesù Cristo e per un nuovo cielo e una nuova terra è già stato posto e sta per divenire attivo. In alcuni paesi si sta edificando sempre passo per passo la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Ciò che viene distrutto in un luogo a causa della superstizione viene edificato di nuovo in un altro. Quindi ciò che viene distrutto in un posto viene costruito in un altro e ciò che viene distrutto lì si edifica da un'altra parte. La volontà di Dio si compie. Cari amici, se lo desiderate venite a visitare la piccola base, la terra della pace, su questa terra ancora di materia grossolana. Si sta ingrandendo passo per passo, per esempio tramite l'asse della vita, che attualmente viene collegata da seguaci di Gesù, il Cristo, alla terra della pace più grande, fino ad arrivare al ponte della sinfonia. Il prossimo passo, ossia il prossimo tassello previsto da Dio per la terra della pace, è affidato ai seguaci di Gesù di Nazareth e viene annesso poco alla volta alla terra della pace più grande. E come già è stato detto, anche in alcuni paesi si sta edificando la terra della pace, che è collegata tramite l'irradiazione energetica con la terra della pace più grande. In questo modo la base si ingrandisce sempre più ed in tal modo anche lo sgabello per i piedi dello Spirito Eterno e Potente, poiché egli disse che il cielo è il suo trono e la terra è lo sgabello per i suoi piedi. In tutto il mondo ci sono seguaci di Gesù di Nazareth che acquistano sempre più terre, in modo che lo sgabello di Dio possa divenire sempre più grande, bello e completo, dato che nessuna energia positiva va perduta, e quindi nemmeno l'energia della terra della pace, la base per un regno della pace di Gesù Cristo di sostanza più sottile.
3: Come è stato già detto, se lo desiderate, visitate la terra della pace. Gli animali possono pascolare al sicuro, gli uomini possono gioirne. Percepite che sta nascendo una nuova vita pacifica. L'uomo e gli animali raggiungono insieme l'unità. Essi sanno e conoscono e adempiono le parole che Dio l'Eterno disse per mezzo di Isaia. L'uomo e l'animale sentono, sperimentano e percepiscono già ora il collegamento e l'unità con gli uomini che vivono sempre più in modo pacifico. Cari amici, in trasmissioni seguenti parleremo della libertà di religione che porterà all'uomo la vera giustizia e la vera pace. Citeremo ancora ripetutamente il grande profeta di Dio, Isaia, e parleremo anche di altri profeti di Dio, in particolare del profeta più grande, Gesù, il Cristo, che è il nostro Redentore. Nessun profeta di Dio, nemmeno il profeta più grande, Gesù, il Cristo, ha fondato una religione esteriore. E perché no? Perché ogni uomo stesso è il Tempio di Dio, e Dio dimora nel Tempio di carne ed ossa, e quindi anche in ogni anima. Questo messaggio della giustizia e della pace fa parte dell'edificazione del Regno della Pace di Gesù Cristo. Se lo desiderate, ascoltateci anche in altri temi dove parleremo della libertà di religione. La vera libertà di religione porta alla giustizia e alla pace e a una vita nell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali, e non per ultima cosa con tutti gli eventi cosmici. Libertà di religione, come dice la parola stessa, significa libertà. La vera libertà è priva da qualsiasi legame. Essa rende felici, gioiosi di vivere e pacifici. Noi seguaci di Gesù di Nazaret possiamo dire a ragione, anzi testimoniare, che la Germania, ad esempio, è uno degli stati che permettono o addirittura contribuiscono a far sì che persone libere da ogni religione vengano perseguitate, discriminate ed emarginate dalla Chiesa cattolica e da quella luterana. Chiunque viva in una comunità libera per seguire Gesù di Nazaret nella comunità è esposto alla discriminazione e alle calunnie da parte dei seguaci cattolici e luterani. Lo Stato tedesco lascia che questo avvenga e dà addirittura un aiuto alle campagne ecclesiastiche di calunnia. Così facendo, limita la libertà di religione. Alcune persone che seguono Gesù di Nazaret lo possono dimostrare. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi auguriamo veramente una pace senza fine, senza una religione esteriore. Vi auguriamo libertà, felicità, armonia e vicinanza di Dio. Questa è libertà di religione. Per oggi ci congediamo da voi e ci auguriamo che potrete rimettervi in ascolto per la prossima puntata del tema Risuona un potente suono di trombe. Libertà di religione, libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e dei profeti di Dio. Arrivederci a presto e un saluto in Dio.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un luogo veramente unico su questa terra. Ci troviamo nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, in cui si trova e da dove viene data direttamente la parola eterna di Dio, portata da tutti i profeti, da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la portavoce di Dio, la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, dove viene conservato per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, che è al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi, senza riti e intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Tutti i profeti e le profetesse di Dio hanno parlato agli uomini del Dio eterno che è l'amore e che è lo Spirito Libero, Dio in noi. E lo Spirito Libero, Dio in noi, è anche il titolo del libro che leggeremo oggi, scritto da Gabriele. È la parola eterna, la verità, data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Iniziamo ora a leggere dal libro, dal capitolo «Dio non dimora in templi di pietra». Nella nostra epoca, per molte persone il tema «Dio in noi» suona quasi come una provocazione. Infatti, leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su quello che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare delle catastrofi che avvengono in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili, vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. Anche la terra, insieme agli animali e alle piante, soffre a causa dell'abuso che viene fatto sotto l'etichetta di cristiano, quando si afferma di fare quello che Gesù di Nazareth ha insegnato, nonché per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha le proprie motivazioni per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazareth. E ora si presenta qualcuno che afferma invece Dio in noi. Dio in noi non è in realtà un concetto così irraggiungibile. E in effetti non dovrebbe esserci estraneo, soprattutto se crediamo in Gesù di Nazareth, nel Cristo Dio, che, come affermano i cristiani, è il Redentore dell'umanità. Tra i suoi insegnamenti ne troviamo uno che risuona come un monito. Gesù ci ha insegnato che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio, l'Eterno, dimora in ognuno di noi. Pertanto Dio in noi non dovrebbe essere un concetto estraneo se crediamo in Cristo e nei Suoi insegnamenti, che sono insegnamenti semplici.
1: Gabriele continua: «Purtroppo noi uomini abbiamo un modo di pensare molto contorto. Molti preferiscono dar credito alle istituzioni ecclesiastiche che celebrano i loro riti esteriori ammantandoli con il nome di cristiano. Ma Gesù di Nazareth non ci ha portato alcuna dottrina del culto. Ci ha invece insegnato che tutti noi, e quindi anche voi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ogni uomo, in ogni anima». Negli ultimi tempi sono numerose le persone che iniziano a riflettere e abbandonano sempre più le istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più frequentemente degli eccessi della casta sacerdotale, di ipocrisia, menzogne e non per ultimo delle moltissime perversioni e degli abusi che si preferisce non menzionare per evitare di parlare di comportamenti ripugnanti e infimi. Ricordiamoci cosa disse Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. «Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo, mentre voi siete tutti fratelli». Questo vale in primo luogo per le eccellenze e le eminenze ecclesiastiche, per tutta la casta sacerdotale. Ogni uomo è un peccatore, in misura più o meno grande, e questo vale anche per i sacerdoti. Se crediamo alle parole «Dio in noi», ognuno di noi arriverà a chiedersi se abbiamo bisogno di chiese di pietra. Dio, nostro eterno Padre, disse già per mezzo di Isaia: «Dio non dimora in templi di pietra». Chiunque si rechi in chiesa dovrebbe quindi chiedersi: dove dovrei andare per pregare? Prendiamo le parole di Gesù. Tu sei il Tempio di Dio e Dio dimora in te, in tutti noi. E questo significa che dovremmo recarci nel nostro Tempio di carne e ossa per comprendere profondamente cosa significhi Dio in noi. Se Dio è in noi, a che cosa ci servono i sacerdoti che Gesù ha definito come rabbi? Inoltre Gesù, il Cristo, ci ha insegnato che il regno di Dio è insito in noi. Perché dovremmo quindi recarci in una chiesa di pietra dal momento che il regno di Dio è in noi e Dio dimora in noi? Dio è la legge della vita, e la legge della vita è la libertà, poiché Dio è la libertà e dimora in noi. Pertanto, Dio in noi.
0: Nel capitolo successivo, dal titolo «Essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret», leggiamo: «Tante persone, e sono sempre più numerose, non trovano più alcun sostegno nelle chiese di pietra. Per questo il numero di coloro che escono dalla chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dall'atteggiamento istituzionale dei sacerdoti, dei maestri della chiesa, e tanti non si sentono più a casa nelle chiese di pietra perché non vi hanno trovato Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio. E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche stanno perdendo la loro credibilità e i partiti parlano in modo poco convincente di bene comune e vita sociale. Se si esaminano in modo più profondo le loro parole, ci si accorge che quello che conta sono soprattutto i guadagni personali e il proprio benessere. In Germania, ma qui potremmo aggiungere che lo stesso vale per molti altri paesi che si definiscono cristiani, i politici che hanno inserito nella sigla del loro partito la C di cristiano governano il popolo tedesco in un paese che si definisce cristiano, nonostante sia il terzo esportatore di armi nel mondo. Ma essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Visto che la Germania è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, perché si definisce cristiana? Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, è forse vincolato alle istituzioni ecclesiastiche? Un tale comportamento non può definirsi cristiano. Gesù, il Cristo, ci ha comandato tutt'altro con le parole: chi mette mano alla spada perirà di spada. E ci insegnò anche: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. E disse: beati gli operatori di pace, poiché possiederanno la terra. Gesù insegnò inoltre: quello che fai al più piccolo dei miei fratelli, lo fai a me. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono insegnamenti di assoluta non violenza. Egli non affermò che sarebbe necessario armarsi per ripagare con la stessa moneta, ma ci insegnò: a chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. Non è però così semplice lasciarsi percuotere su una guancia e porgere anche l'altra. Come si potrebbe spiegare meglio questo concetto secondo la legge di Dio? Si potrebbe infatti pensare che in base a questo principio una persona dovrebbe subire tutto in modo passivo. È giusto secondo la legge di Dio? Gesù ci è stato di esempio anche in questo. Quando venne catturato per essere portato davanti a Ponzio Pilato, uno dei servi lo percosse in viso e Gesù chiese: se ho commesso ingiustizia, dimostramelo. Ma se non ho commesso ingiustizia, perché mi colpisci? Gesù rettificò soltanto. Si impegnò per la verità, ma non ripagò con la stessa moneta. Questo significa quindi che non dovremmo accettare tutto passivamente, ma porre la domanda, come ci ha insegnato Gesù: perché mi tratti così? Con la sua massiccia esportazione di armi, la Germania dimostra di approvare, per esempio, che un altro paese venga attaccato con le armi e che si uccidano quindi delle persone. Questo significa: si attacca oppure si reagisce all'attacco. A cosa serve quindi un governo che si definisce cristiano se non vengono poi osservati gli insegnamenti di Gesù? Oppure questi partiti in Germania assecondano la casta sacerdotale, secondo la quale la legge e il diritto sono costituiti dalla lotta contro il prossimo? Che sia effettivamente così è confermato dalle sovvenzioni di circa 14 miliardi di euro versati ogni anno alle istituzioni ecclesiastiche in Germania. Finché questo avverrà, difficilmente si verificheranno grandi cambiamenti, poiché lo Stato, nel ruolo di cavallo, non ritiene necessario scrollarsi di dosso il cavaliere ecclesiastico dogmatico e cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e di suo Figlio, il Cristo.
1: Nel prossimo capitolo Gabriele continua con la domanda: dov'è Dio? Per questo molti affermano spesso: a che cosa ci serve Dio e tantomeno Dio in noi? Infatti, se Dio permette che accadano tutte queste cose, allora si dovrebbe dedurre che non esiste un Dio. E se veramente dovesse esistere, perché dovrebbe permettere tutte queste cose? Dove si trova se è onnisciente, come si afferma? Scienziati, esperti in fisica nucleare e quantistica, che effettuano ricerche approfondite, hanno oggi riconosciuto che Dio non è separato dalla sua creazione, ma che Egli è onnipresente in essa. Quindi, se Dio è onnipresente nella sua creazione, allora si trova anche in noi. Per questo Dio in noi. Dio, lo Spirito onnipresente, continua Gabriele, è la libertà. Secondo la volontà di Dio, ogni uomo è libero ed è responsabile per quello che fa o che non fa. Anche se l'uomo si avvolge in un mantello definito cristiano, disprezzando però sotto di esso la vita cristiana, lo spirito libero non interverrà, poiché ogni uomo è libero e forgia egli stesso la sua felicità o la sua infelicità. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, l'Eterno, e da suo Figlio, Gesù, gli insegnamenti che ci renderebbero liberi se vivessimo in base ad essi. Noi uomini abbiamo i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè, e chi si definisce cristiano dovrebbe adempiere anche gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Infatti, il suo discorso della montagna contiene anche i comandamenti di Dio. Non dobbiamo dimenticare che al termine del discorso della montagna Gesù ci insegnò: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Molte persone costruiscono sulla sabbia. Gesù disse a Senso: quando i fiumi strariperanno, la sabbia verrà spazzata via. Noi uomini abbiamo ricevuto le leggi di Dio da Dio Padre e da suo Figlio, il Cristo. Chi vive in base ad esse? Se, pur conoscendole, costruiamo sulla sabbia, non dovremmo dare a Dio la colpa per le disgrazie che ci colpiscono. Dio ci lascia la libertà. Dio non costringe. Nei 10 comandamenti di Dio non si dice «devi fare». In questo consiste la libertà di decidersi e, in ultima analisi, anche la responsabilità per chiunque conosca i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. La responsabilità di ognuno di noi si trova quindi nel concetto «farai». O noi uomini facciamo la volontà di Dio o non la facciamo. E in questo secondo caso ci assumiamo la responsabilità per le nostre azioni. Se crediamo in Gesù di Nazaret, o forse anche soltanto in alcuni aspetti dei suoi insegnamenti, ma non facciamo quello che proviene dalla legge di Dio, siamo, in ultima analisi, noi stessi responsabili per quello che facciamo. E non possiamo addossare tale responsabilità a nessun altro, sia che crediamo in Dio oppure no. Dio è in noi. Riprendiamo ora il tema riguardante il nostro mondo e in particolare la grande povertà che vi regna. Ci sono bambini che muoiono di fame, persone che vivono in condizioni indegne per l'uomo, e i governi, che si definiscono cristiani, approvano e addirittura contribuiscono affinché vengano spesi milioni di euro per restaurare chiese e duomi. In fondo, se consideriamo i fatti globalmente, è lo Stato che paga queste spese e quindi alla fine siamo noi, i cittadini, a sostenerle. Che cosa si potrebbe invece fare con questi milioni e milioni di euro? A che cosa ci servono chiese e duomi restaurati, dal momento che Dio non si trova in alcuna chiesa di pietra, ma dimora in noi ed è presente anche in ogni bambino che muore di fame?
0: Gabriele spiega poi: Noi uomini dovremmo capire e cercare di comprendere nel cuore cosa significhi Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi, il possente Dio onnipresente. Il Dio onnipresente è in ogni animale, in ogni filo d'erba, nel fiore, nell'albero maestoso, in ogni pietra c'è Dio. La forza della vita, la forza della terra, tutto nel tutto è vita onnipresente. È Dio in noi, Dio in ogni cosa. Dio è lo spirito libero e per questo voi, noi, ognuno di noi, siamo responsabili per la nostra vita. Un uomo saggio che non costruisce sulla sabbia è consapevole di essere egli stesso il tempio di Dio e pertanto afferma: io costruisco la mia vita sullo Spirito di Dio e vivo passo per passo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, poiché Dio è in me. Cari amici, come abbiamo potuto sentire in questa prima parte della lettura del libro Lo Spirito Libero, Dio in noi, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci porta insegnamenti semplici e concreti per vivere in pace e in unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura e la terra, e soprattutto per comprendere che Dio non è lontano, non è un Dio che punisce e castiga, ma è il Dio dell'amore e della libertà, Dio in noi. E questa consapevolezza che Dio è in noi ci dona speranza, un sostegno e libertà interiore che auguriamo a tutti noi, salutandovi dall'Arca dell'Alleanza, dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci alla prossima volta.

l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. Un libro scritto sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la messaggera del Regno di Dio. Un'opera di insegnamento e di apprendimento che proviene dalla Scuola della Sapienza Divina. Grazie a questo libro sapremo di più sul nucleo centrale nel profondo della nostra anima, sulla vita nell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali, sull'etere di luce e sull'origine della creazione dal punto di vista spirituale e attraverso contributi di medici e scienziati, a cura di Martin Kubli e Ulrich Seifert. Apprenderemo anche ciò che le religioni, la filosofia e la scienza non sono state in grado di spiegare finora, ovvero le grandi correlazioni spirituali della vita. Scopriremo la chiave per comprendere la vita presente in tutto l'essere. Riconosceremo da dove proveniamo noi e tutti gli esseri della creazione e verso quale meta siamo diretti. La parola della verità ci conduce nella comunicazione universale di tutto l'essere, tanto che potremo sentire come tutti noi siamo avvolti in una possente vita universale cosmica pervasa dallo Spirito. Ognuno di noi può riconoscere e presagire l'eternità e comprendere chi e che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ovvero il cuore primordiale dell'eternità, l'essenza del Regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a Senso: «Il Regno di Dio è insito in voi». Richiedete ora il libro al numero 02-670-6058. L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. 416 pagine più CD allegato con due meditazioni. Oppure ordinate sul sito www.libri-vita-universale.com.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo, è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt,
1: se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita. Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti la fede, la vera fede è vita, la vera fede è unità, la vera fede è sintonia e non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci, la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora Cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo. Li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Cari amici, cari fratelli e care sorelle, nelle comunità libere in tutto il mondo, nelle comunità sotto il segno del giglio dello Spirito libero, Dio in noi, nell'era messianica e sofianica. Un cordiale saluto a tutti. Sicuramente tante persone in tutto il mondo si sono già chieste come sarà nella nuova era, nell'era del giglio? Cos'è importante e cosa possiamo fare, ognuno di noi, per maturare in quest'epoca? Nessuno ce lo può spiegare meglio di Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, la sapienza divina, Sofia, che ha dato inizio all'era messianica e sofianica. Nella trasmissione odierna ci fa quindi molto piacere di poter leggere la prima parte delle parole che Gabriele rivolge a tutti noi con il titolo L'era del giglio, l'epoca elevata, dopo l'epoca, con cui Gabriele ci dà molti spunti di riflessione, risposte esaurienti, aiuti e indicazioni. Gabriele inizia con le parole. Secondo la volontà del Dio eterno, unico, universale e della sapienza divina, Sofia, a me, Gabriele, è dato di trasmettere alcune parole provenienti dalla legge eterna della vita. Al termine della possente rivelazione data nel giugno 2019, l'Eterno rivelò quanto segue. Il capitolo della lunga oscurità su questa terra si rischiarerà poco alla volta, a seconda del paese, e diventerà più radioso, perché anche la terra diventerà più luminosa. Una terra che diventa più luminosa indicherà l'aurora spirituale e l'inizio della nuova epoca. Sorgerà una terra vergine sotto il segno di mio figlio, il coregnante del regno di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth annunciò la sua venuta. Io vengo presto. Le persone della nuova epoca trovano il vero Dio nel loro essere che ama la pace ed edificano sulla terra il regno della pace, sotto il segno del giglio, Sofia, della purezza e della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo. Si apre il portale del giglio, della sapienza, sotto il segno di Sofia. La chiamata del Cristo Dio va già ora su tutta la terra e tutti gli uomini che portano la croce sulla loro fronte, il segno della pace e dell'amore, sentono la chiamata del Cristo Dio che dice: «Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro». La chiamata del Cristo Dio continua. I segni sono visibili. L'apparizione si profila. L'aurora rivela ai miei la giornata piena di luce e la nuova epoca. Io sono in Dio, mio Padre, l'Eterno Essere, suo figlio. In questa coscienza della nuova epoca, per persone che amano la pace, il Cristo Dio, che io sono nell'Eterno Essere Padre e Madre, in Dio che è l'eternità. Questi sono alcuni estratti dalla possente rivelazione data da Dio Padre nel giugno 2019, con la chiamata che il Cristo Dio ha rivolto a noi uomini.
1: Gabriele
0: spiega. Cari amici, viviamo ancora in un'epoca oscura nella quale l'uno è contro l'altro e chi è ancora in unità con il suo prossimo è più o meno una rarità. Quello che noi uomini ascoltiamo e leggiamo dalla legge, Dio, è un dono per noi. Chi lo accetta e lo mette in pratica passo dopo passo, percepisce da dove provenga questa energia universale positiva. Sì, lo spirito della verità, lo spirito libero, riversa veramente la pienezza della vita e coloro che adempiono passo per passo le saggezze provenienti dal regno di Dio iniziano a rinascere come un fiore che viene toccato da un raggio di sole. La pienezza, l'energia della vita, tiene pronte ancora molte cose per noi. Per esempio, il giglio della purezza, della bellezza e della sapienza di Dio per un'epoca più luminosa. Chi collabora? Chi viene con noi? A poco e in modo impercettibile entriamo nell'epoca in cui il giglio inizia a crescere e a fiorire. È l'inizio dell'unità della vita in Dio, l'Eterno. Nonostante venga depauperata, la natura desidera irradiare la vita verso noi uomini. Anche le stelle, in particolare in una notte stellata, hanno molto da dirci. La natura può essere considerata anche come un giardino in noi. Le innumerevoli sinfonie dei fiori, degli arbusti, degli alberi, dei fili d'erba sono sinfonia, come una melodia in noi. La vita in Dio desidera toccarci e comunicare con noi, poiché tutto è comunicazione. Essere in comunicazione con la vera vita in noi significa sperimentare e fare a poco l'esperienza che noi esseri umani siamo il Tempio di Dio, che risplende in noi in innumerevoli sfaccettature. Il Tempio, di cui parlò Gesù di Nazareth, è un giardino inestimabile in noi. È l'essenza del Regno di Dio, che è la nostra patria. Se in una notte stellata proviamo a entrare in collegamento con i pianeti, faremo l'esperienza che non siamo di questo mondo oscuro. In fondo, siamo solo viandanti in cammino verso il Regno di Dio, verso la nostra patria eterna, e quindi siamo solo ospiti su questa terra. Dove siamo diretti? Qual è la nostra meta?
1: Gabriele spiega: ogni giorno, ogni ora e ogni minuto ci indicano dove siamo diretti e come prepariamo le nostre vie. Nonostante l'epoca oscura cerchi in continuazione di riprenderci, stiamo entrando, come è stato rivelato, passo per passo nell'era del giglio, nell'epoca elevata. Un mattino, dopo l'epoca oscura, sarà arrivato il momento in cui sorgerà la profonda aurora, come segno del nuovo giorno, della nuova epoca, dell'epoca elevata. È lo spirito del Cristo Dio, la vita, che Egli ha annunciato quando era in veste di Gesù di Nazareth. Qual è la meta delle persone che aspirano a Dio? Come già detto, Dio in noi, Con il passare del tempo, le preghiere Dio in noi giungono nella vicinanza del nostro cuore fisico, dove risplende il raggio del Cristo Dio. Dopo ogni profonda preghiera di cuore Dio in noi, percepiamo e sperimentiamo cosa significhi percepire e sperimentare Dio in noi, poiché diventiamo a poco consapevoli di cosa significhi comunicazione universale, poiché Dio, la vita, è in ogni forma di vita. La comunicazione è vita consapevole e onnipresente. Con il tempo faremo ulteriori esperienze, percepiremo che non siamo soli. Uno spirito buono e colmo di amore, lo spirito di nostro Padre dei Cieli, ci accompagna. Egli è in noi, Dio. Ovunque cada il nostro sguardo, invitandoci a soffermarci più a lungo, sperimentiamo che tutto vive, tutto ha un contenuto. Non esiste nulla di morto. Con il tempo, poiché esercitandosi si impara, percepiremo e sperimenteremo che tutto si basa sulla comunicazione. Di conseguenza, ogni essere umano trasmette e riceve. Se ci rendiamo conto che tutto trasmette e che noi possiamo ricevere in base alla nostra irradiazione, comprendiamo anche la parola attenzione, poiché anche tutto il resto trasmette e desidera entrare in contatto con noi nella misura in cui siamo raggiungibili. Finché viviamo ancora nell'epoca oscura, è necessario fare attenzione. Dove dovremmo essere prudenti? A cosa dovremmo fare attenzione? Ai nostri sentimenti e pensieri, a quello che vogliamo e ai nostri desideri.
2: Gabriele spiega in merito. L'epoca oscura porta in sé l'egomania. Nessuno di noi ne è completamente libero. Per esempio da invidia, inimicizia, dal voler avere fino ad arrivare all'avidità e tante altre cose. L'epoca oscura porta in sé anche ulteriori allettamenti, come per esempio il voler aver ragione, per poter determinare gli altri. Anche l'ambizione a mettersi in luce è una molla che ha tante diverse oscillazioni verso il basso. Cosa avviene quando si vuole assolutamente salire più in alto sulla scala del successo? Non di rado si calpesta chi sta più in basso. E si potrebbero elencare molti altri di questi colpi dati verso chi sta più in basso. Quando sentiamo le parole verso il basso, affiora quasi automaticamente la parola subconscio. Il subconscio raccoglie ogni cosa, tutto quello che non vogliamo o non possiamo esprimere, per qualsiasi motivo, entra nel subconscio. Il subconscio può anche essere paragonato a un tavolo di messaggio. I programmi che vi abbiamo memorizzato in un primo tempo, quindi quello che si trovava nei nostri pensieri, ma non abbiamo potuto o voluto esprimere, vengono posti da colui che raccoglie sul subconscio, che, come già detto, può essere considerato anche come un tavolo di messaggio. Il subconscio fa poi affiorare nel conscio quello che vogliamo esprimere. Poi noi parliamo o agiamo di conseguenza. Quello che fuoriesce non è un caso, ma proviene da noi. Molti aspetti che in questo contesto non desidero elencare, ma solo accennare brevemente, così spiega Gabriele, li abbiamo immessi noi stessi. Siamo noi e nessun altro. Quello che attribuiamo ad altri in parole o pensieri o addirittura come azioni del genere più infimo che sono state compiute, siamo noi stessi. Dov'è la porta d'accesso di cui non siamo consapevoli? È il nostro subconscio che raccoglie e fa il messaggio di cui noi poi richiamiamo i contenuti. Ci sono tante occasioni, poiché la giornata ha sfaccettature di diverso genere. In particolare l'autocontrollo e l'osservare se stessi possono essere di aiuto per trovare noi stessi. Sono soprattutto l'indifferenza e la comodità che rendono l'animo ottuso. Tutto questo e molto altro ancora sono porte d'accesso.
0: Gabriele continua. Chi crede nella verità eterna e si attiene ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e al discorso della montagna di Gesù di Nazaret, ha agito in modo giusto e sa dov'è diretta la sua via. Noi esseri umani non siamo appunto perfetti, tuttavia siamo noi stessi a determinare quando e come la nostra via sfocerà nella perfezione. Malgrado tutto questo, nel profondo dell'anima siamo figli e figlie della perfezione. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: siate perfetti, come è perfetto il vostro eterno Padre che è nei cieli. Se vogliamo fare ritorno nella perfezione, ritornare nella nostra patria eterna, è necessario, come già detto, porsi una meta. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, ha portato agli uomini di tutte le generazioni gli insegnamenti che avrebbero dovuto essere messi in pratica. Se l'umanità avesse accettato gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per fare in fondo risorgere il regno di Dio nell'anima e nell'uomo, ogni uomo che ha un'anima sarebbe consapevole di averla e la sua esistenza terrena avrebbe un senso. E allora non esisterebbero nemmeno più i dadi dell'orrore chiamati morte, che provocano la paura di quando la morte indicherà l'ora, ma ci sarebbe l'atteggiamento che la sostanza raddensata, la materia, è soltanto trasformazione, e questo significa: il corpo fisico se ne va da questo mondo e l'anima si mette in cammino sulla sua ulteriore via che la porta alla perfezione, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret. Siate perfetti, come è perfetto il vostro eterno Padre che è nei cieli. Gli ulteriori passi sulla via ci conducono poi al Padre che è nei cieli e quindi direttamente nel regno di Dio, nella nostra patria eterna, e non attraverso i tempi dei tempi, il che potrebbe eventualmente comportare nuove incarnazioni, quindi nascere di nuovo in un corpo umano. Se facciamo lo sforzo di riflettere su queste cose, dovremmo chiederci: chi abbiamo seguito per tutti questi anni, e ancora di più negli ultimi 2000 anni? Si trovano abbastanza giustificazioni sul perché le cose siano così come stanno. Ma chiediamoci, non avevamo nessun orientamento? E se l'avevamo, si presenta la domanda: perché non abbiamo accettato questa via? Per esempio, i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il suo discorso della montagna e la sua indicazione: il regno di Dio è insito in voi.
3: Gabriele stellt weitere Fragen.
2: Gabriele pone altre domande. Perché abbiamo permesso che gli insegnamenti dei messaggeri e delle messaggere di Dio, che portarono la parola eterna dell'essere, venissero rifiutati e siamo diventati dipendenti da una religione e da un Dio della religione? Oppure, perché abbiamo contribuito al fatto che i delegati delle religioni eseguissero gli ordini delle religioni? Per esempio, come nel caso di Gesù di Nazareth, il potere di Stato che ancora oggi esegue gli ordini dei pedagoghi delle religioni? Sicuramente qualcuno affermerà: io vivo oggi e oggi è il presente. Chi può dimostrare che non abbiamo già vissuto come esseri umani anche ieri e l'altro ieri, quindi nei trascorsi 2000 anni dopo la venuta di Gesù di Nazareth? Possiamo dire a ragione: non lo si può dimostrare. È vero, nessuno può dimostrare di non aver già vissuto più volte in un corpo umano, nei tempi dei tempi, prima di Gesù di Nazareth, ma anche dopo la venuta di Gesù di Nazareth. Queste e altre domande si allineano una dopo l'altra come le perle di una collana. Perché siamo persone che dipendono da una religione, dal momento che Gesù di Nazareth non ha mai insegnato niente in merito? Perché ci aggrappiamo a una congrega sacerdotale che si è immischiata già con Mosè, come riconosciamo dal fatto che nei testi di Mosè esistono i libri dei sacerdoti, dal momento che Gesù di Nazareth non ha mai istituito dei sacerdoti? Perché crediamo a chiese di pietra con ricchezze considerevoli, decorate d'oro e d'argento e di ogni tipo di ornamenti superflui, dal momento che Gesù di Nazareth ha parlato in modo ben diverso? Perché crediamo alle maledizioni, fino ad arrivare a una presunta dannazione eterna, se Gesù di Nazareth non ha mai insegnato niente del genere, e nemmeno il Dio eterno, unico, universale, tramite i suoi messaggeri? Perché l'uomo si lascia legare a religioni o alla loro fede, dal momento che esse affermano che sarebbe sufficiente che egli creda semplicemente nei loro insegnamenti, che non possono tuttavia essere dimostrati di religione in religione? Noi uomini dovremmo porci queste e altre domande se vogliamo trovare chiarezza su noi stessi.
1: Gabriele continua poi: in questo contesto potrebbero aiutarci le affermazioni di Fedor Dostoevsky. Nel suo romanzo sui fratelli Karamazov, nel capitolo sul grande inquisitore, egli dice a Gesù di Nazareth, apparso di nuovo a Siviglia: perché sei venuto a disturbarci? Sei infatti venuto a disturbarci, lo sai anche tu. Ma sai cosa succederà domani? Io non so chi tu sia e non voglio sapere se tu sia lui o soltanto una sua apparenza. Ma domani stesso io ti condannerò e ti farò ardere sul rogo come il peggiore degli eretici. E quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi si slancerà domani a un mio cenno ad attizzare il tuo rogo, lo sai? Sì, Forse tu lo sai, aggiunse profondamente pensoso, senza staccare per un attimo lo sguardo dal suo prigioniero. Hai tu il diritto di rivelarci anche un solo segreto del mondo da cui sei venuto? Gli domanda il grande inquisitore e risponde egli stesso per lui. No, tu non l'hai, poiché non ti è permesso di aggiungere qualcosa a quello che hai già detto un tempo e togliere agli uomini quella libertà che tanto difendesti quando eri sulla terra. Tutto ciò che di nuovo tu ci rivelassi attenterebbe alla libertà della fede umana, giacché apparirebbe come un miracolo. Mentre la libertà della fede già allora, 1500 anni or sono, ti era più cara di tutto. Non dicevi tu allora spesso, voglio rendervi liberi? Ebbene, adesso tu li hai veduti, questi uomini liberi. Sì, questa faccenda ci è costata cara, continua l'inquisitore guardando severo Gesù riapparso, ma noi l'abbiamo finalmente condotta a termine, in nome tuo. Per 15 secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l'opera è compiuta. E saldamente compiuta. Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della tua indignazione? Ma sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi. E tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati noi ad ottenerlo. Ma è questo che tu desideravi? È una simile libertà. Ma dispone della libertà degli uomini solo chi ne acqueta la coscienza. Col pane ti si dava una bandiera indiscutibile. L'uomo si inchina a chi gli dà il pane, giacché nulla è più indiscutibile del pane. Ma se qualcun altro accanto a te si impadronirà nello stesso tempo della sua coscienza, oh, allora egli butterà via anche il tuo pane e seguirà colui che avrà lusingato la sua coscienza.
2: Nell'opera di Fyodor Dostoevsky, il grande inquisitore continua e dice a Gesù di Nazareth, invece di impadronirti della libertà umana, tu l'hai moltiplicata e hai per sempre gravato col peso dei suoi tormenti la vita morale dell'uomo. Tu volesti il libero amore dell'uomo, perché ti seguisse liberamente, attratto e conquistato da te. In luogo di seguire la salda legge antica, l'uomo doveva per l'avvenire decidere da sé liberamente che cosa fosse bene, che cosa fosse male, avendo dinanzi come guida la sola tua immagine. Ci sono sulla terra tre forze. Tre sole forze capaci di vincere e conquistare per sempre la coscienza di questi deboli ribelli per la felicità loro. Queste forze sono il miracolo, il mistero e l'autorità. Abbiamo corretto l'opera tua e l'abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e sull'autorità. E gli uomini si sono rallegrati di essere nuovamente condotti come un gregge e di vedersi infine tolto dal cuore un dono così terribile che aveva loro procurato tanti tormenti. Parla. Avevamo noi ragione di insegnare e di agire così? Forse non amavamo l'umanità, riconoscendone così umilmente l'impotenza, alleggerendo con amore il suo fardello e concedendo alla sua debole natura magari anche di peccare, ma però col nostro consenso? Perché ora sei venuto a disturbarci? E perché mi guardi in silenzio coi tuoi miti occhi penetranti? Va in collera. Io non voglio il tuo amore, perché io stesso non ti amo. E che cosa dovrei nasconderti? Non so, forse con chi parlo? Tutto ciò che ho da dirti già ti è noto. Lo leggo nei tuoi occhi. Vuoi che io ti sveli il nostro segreto? Forse tu vuoi proprio dirlo dalle mie labbra? Ascolta dunque. Noi non siamo con te, ma con lui. Ecco il nostro segreto. Da lungo tempo non siamo più con te, ma con lui. Sono ormai 8 secoli. Sono esattamente 8 secoli che accettammo da lui ciò che tu avevi rifiutato con sdegno, quell'ultimo dono che egli ti offriva, mostrandoti tutti i regni della terra. Noi accettammo da lui Roma e la spada di Cesare e ci proclamammo re della terra, gli unici re. Sebbene non abbiamo ancora avuto il tempo di compiere interamente l'opera nostra. E infine il grande inquisitore dice a Gesù di Nazareth: ti ripeto che domani stesso tu vedrai questo docile gregge gettarsi al mio primo cenno, ad attizzare i carboni ardenti del rogo sul quale ti brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché se qualcuno più di tutti ha meritato il nostro rogo, sei tu. Domani ti arderò. Questi sono alcuni estratti dal capitolo Il Grande Inquisitore, tratto dal romanzo I Fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevsky.
1: Gabriele continua poi. Nelle rivelazioni divine ci viene consigliato di comprendere tutto in base al significato. E in effetti il senso si trova nei contenuti delle parole. Lo stesso vale per ogni parola scritta e anche per ogni parola espressa. Quante volte diciamo o sentiamo dire anche dal nostro prossimo: ho capito bene? Oppure: lo hai o lo avete inteso così? Ognuno dovrebbe porre questa domanda a se stesso, chiedendosi cosa ha posto nelle proprie parole e cosa intendeva. Ognuno può quindi porre nella stessa parola il proprio significato, quello che desidera esprimere con essa. Per questo viene spesso posta la domanda: verrò compreso in questo modo? Ognuno di noi pone nella parola che legge o che ascolta quello che corrisponde alla sua attuale coscienza. Comprendiamo anche ogni affermazione in base al livello della nostra coscienza. E noi stessi poniamo nelle nostre parole, nelle nostre affermazioni, quello che corrisponde al nostro livello di coscienza del momento. Ognuno esprime quindi se stesso in base al suo attuale livello di coscienza. Per questo, così dice Gabriele, vi prego di comprendere le mie parole in base al loro senso. In ultima analisi si può affermare: noi uomini non possiamo dimostrare nulla, assolutamente nulla. E molte volte parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso, ognuno legge da un libro o da uno scritto quello che corrisponde al suo attuale livello di coscienza.
2: Gabriele pone la domanda: cosa significa livello di coscienza? Il cervello come tale, così spiega Gabriele, lo paragono a una matrice. Quello che è memorizzato nel nostro cervello è il nostro attuale stato, la nostra coscienza del momento, che corrisponde alla matrice. Quello che ci viene detto o leggiamo, lo accogliamo prima di tutto dalle nostre cellule cerebrali. Come già detto, paragono il nostro cervello a una matrice. Quello che sentiamo o leggiamo si pone in pochi secondi sulla matrice, su quello che abbiamo già memorizzato, e si mescola con ciò che si trova già nel cervello. In questo modo comprendiamo solo quello che ci segnala il cervello. Lo stesso vale quando diamo una risposta. In ultima analisi, comprendiamo e diamo la risposta solo in base a quello che ci trasmette, quello che è memorizzato in noi, il cervello, in questo caso senza il tavolo di missaggio, ovvero il subconscio. Le cose stanno appunto così. Quello che abbiamo dimostrato a noi stessi dà la risposta corrispondente. Tutto quello che diciamo, leggiamo o ascoltiamo non può essere dimostrato. Noi uomini crediamo a quello che accogliamo in noi attraverso gli occhiali della nostra coscienza. E anche questo non può essere dimostrato, poiché ognuno può comprendere da ciò che viene detto o letto solo quello che ha memorizzato nel cervello. Per questo c'è l'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Quando si tratta di credere o non credere, tutto dipende da noi stessi. Entriamo passo per passo nell'epoca elevata e luminosa, basandoci sull'unità universale, sulla legge di Dio, sulla vita onnipresente, o crediamo a quello che credono e pensano gli altri? L'aiuto proveniente dallo Spirito di Dio dice: la legge dell'amore per Dio e per il prossimo dà le seguenti indicazioni per riuscire a comprendere le parole in base al loro contenuto. Comprendere le parole in base al loro contenuto significa avvicinarci alla verità, alla legge eterna, a Dio in ogni cosa. Significa non dover credere, ma sapere.
0: Gabriele
1: spiega: non per niente Gesù di Nazaret disse: Il regno di Dio è insito in voi. O anche, aspira per primo al regno di Dio e tutto il resto ti verrà dato in più. Oppure, siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Nessuno ci può togliere i nostri errori e l'imperfezione che ne è derivata. Dipende da noi, da ognuno di noi, come vogliamo comportarci. Nessuna religione, qualsiasi sia il nome con cui la congrega sacerdotale si mette in mostra, ci può togliere ciò di cui ci siamo caricati. Tutto quello che una singola persona dice o scrive viene compreso e spiegato da un'altra in base al suo livello di coscienza. Poiché è così, con le prossime spiegazioni, così dice Gabriele, cercherò di lasciare che chiunque legga o ascolti risponda da sé alla domanda che riguarda il perché. Perché una persona che fa parte di una determinata fede ecclesiastica deve pagare per i servizi prestati dalla religione, dal momento che tutto quanto non può essere dimostrato? Chi riflette continua a farsi dei pensieri, chiedendosi: Gesù di Nazareth ha forse fondato una chiesa di pietra? Ha forse indicato di nominare preti o parroci o altre cariche del genere o le ha istituite? Se non è così, chi lo ha fatto? Gesù di Nazareth non ha nemmeno comandato al dittatore della fede Lutero di incoraggiare i cosiddetti luterani a continuare a peccare fortemente. Chi è che ha stabilito regole di questo genere? E perché chi fa parte di una determinata fede dovrebbe andare a confessarsi secondo le regole ecclesiastiche? Se il fedele venisse assolto dal sacerdote o dal parroco dai peccati che ha confessato, dovrebbe essersene liberato. Perché quindi la persona assolta dai peccati che ha confessato ripete lo stesso peccato dopo uno o più giorni? Dopo essere stato apparentemente assolto dal peccato, il peccatore prende poi la cosiddetta ostia consacrata, che si afferma sarebbe il corpo di Cristo, quindi un'ostia che gli viene offerta eventualmente dallo stesso sacerdote che uno o due giorni prima lo ha assolto dai peccati che ha confessato. Gesù di Nazareth insegnò a senso che dovremmo sistemare con il nostro prossimo finché siamo ancora in cammino con lui. E inoltre, ognuno è il tempio di Dio, poiché Dio, la vita universale, dimora in noi. Chi riflette su tutti questi aspetti e compie i suoi passi, si fa ulteriori pensieri.

0: come egli tenne la cena con tutti loro.
1: Dalla grande rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, Gabriele cita alcune parole riguardo all'ultima cena. Lo Spirito del Cristo Dio stesso ha rivelato a noi uomini. I traduttori sono in grado di tradurre i testi solo con il patrimonio lessicale che corrisponde al loro stato di coscienza. Le traduzioni non potevano e non possono nemmeno essere fatte sempre fedelmente, dato che le stesse parole possono avere un significato diverso per ognuno, in base al suo stato di coscienza e ai suoi concetti. Pertanto, in molti casi, anche la mia parola è stata vista attraverso gli occhiali della fede di coloro che la trasmettevano. Quale Gesù di Nazareth, pregavo molto Dio, mio Padre, e dialogavo con Lui. Pregai e chiesi all'Eterno la benedizione per l'ultima cena con i miei. Ha senso, dissi loro. Ciò che io faccio ora, continuate a farlo in memoria di me. Il cibo è per il corpo. Ve lo porgo quale simbolo della forza interiore. Riconoscete, il mio corpo viene sacrificato affinché giungiate alla vita eterna. Fate divenire il vostro corpo un tempio di Dio, affinché lo Spirito possa operare in voi e attraverso di voi. Con la risurrezione del mio corpo spirituale, risorgerete anche voi, dato che il Cristo Dio, che va al Padre, è lo Spirito della verità in Dio. Lo Spirito di verità purificherà il vostro corpo spirituale e la luce del mondo, che io sono, risplenderà in voi e attraverso di voi. Infatti, attraverso la mia risurrezione, io sono la luce in voi e la purificazione della vostra anima. Chi crede in me e adempie le leggi dei cieli raggiungerà la rinascita nello spirito del Padre mio, attraverso di me, il Cristo. Presi il vino, vi aggiunsi un po' d'acqua e dissi a senso, ciò che vi dico ora è un simbolo. Riconoscete il significato e pensate a me quando mangiate e bevete, dato che in ogni cosa c'è lo spirito della vita, che io sono. Il vino è il simbolo del mio sangue, che verserò per tutte le anime e per tutti gli uomini. Lo spirito dell'anima deve essere nuovamente risvegliato dall'anima e dall'uomo, ossia deve essere portato nella vita terrena. L'anima di colui che non accetta e non accoglie lo spirito di verità e quale simbolo, il mio sangue, non potrà ritornare nell'eternità perché non vive nella verità assoluta. L'anima resterà al di fuori dei cieli fino a che non avrà accettato e accolto me, la luce del mondo, suo Redentore. Quindi, chi non accetta e non accoglie me, suo Redentore, il co-regnante dei cieli, non raggiungerà la perfezione assoluta. Riconoscete, chi non accetta e non accoglie me, non accetta e non accoglie nemmeno il Padre, dato che il Padre e io siamo uno. In veste di

0: di Gesù di Nazareth, ho compiuto questo atto simbolico tra i miei per spiegare loro che la vita, lo Spirito di Dio, si trova in tutte le forme di vita, come sostanza e forza. Chiedete la benedizione di Dio per il vostro pasto e mentre mangiate, pensate alla forza e all'amore di Dio e così penserete anche al vostro Redentore, al Cristo Dio, che è nel Padre. Questi sono alcuni estratti dalla grande rivelazione del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega.
1: Gabriele continua. Il Cristo Dio è la forza nell'essere Padre e Madre e nella vita universale che noi assumiamo sotto forma di cibo e bevande. Per questo i seguaci del Cristo pregano prima di mangiare, per accogliere il cibo e le bevande nel suo nome. Dopo aver mangiato, ringraziano per il cibo e le bevande. I seguaci del Cristo rispettano la vita che la natura dona. Non mangiano tutto quello che ha un respiro, ma lo lasciano vivere. Rifiutano qualsiasi massacro di animali, che abbatte gli animali nei campi e nei boschi con l'arma primitiva del sacrificio, e non accettano di consumare nessuna carne di animali sacrificati ingrassandoli negli allevamenti intensivi per il piacere del palato. Le persone nello spirito della vita, che è la verità, non vanno nei campi per spargere veleno. Al contrario. Prima della raccolta si instaura la comunicazione con i campi. Vanno spesso nei campi ed entrano in comunicazione con i frutti e con gli animali che vivono nei campi, poiché tutto si basa sul trasmettere e ricevere. Grazie alla comunicazione universale, che è l'essere universale, le radiazioni nei frutti si intensifica e così anche quella negli animali dei campi e indica loro di abbandonare il campo prima del raccolto. Per questo motivo, i seguaci del Cristo lasciano nel campo una striscia in cui non raccolgono i frutti. In questo modo, gli animali hanno la possibilità di trovare un rifugio nel campo stesso. Anche questo fa parte della preghiera in genere, perché la preghiera dovrebbe essere sempre riferita all'unità, poiché Dio, l'Eterno, è l'unità universale. Cari amici, con queste parole di Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, siamo giunti al termine della prima parte della trasmissione, l'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Oggi abbiamo già sentito molte cose e sicuramente ognuno di noi è stato toccato da aspetti diversi, sui quali ognuno di noi potrà riflettere e chi lo desidera può avere uno scambio sulle proprie esperienze. Nella seconda parte di questa trasmissione continueremo con altri aspetti. Nel frattempo possiamo ricordarci di quello che ci ha detto Gabriele. A poco e in modo impercettibile entriamo nell'epoca in cui il giglio inizia a crescere e fiorire. È l'inizio dell'unità della vita in Dio, l'Eterno. Auguriamo a tutti noi di poter riconoscere molte cose nei prossimi tempi. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio, in questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente in noi. Lui mi fa arrabbiare, tuttavia non lo voglio riconoscere e ciò corrisponde quindi alla mia cosiddetta rispondenza. La proiezione invece, incontriamo un altro collega, gli raccontiamo dell'altro, di quanto sia stupido, dicendogli sicuramente la vedi anche tu così. Sì, dice l'altro, naturalmente la vedo anch'io così, ma lo fa senza esaminare veramente le cose o riflettere se la mia opinione sia giusta. E in questo modo si può dire che si lega a me. Io gli proietto la mia opinione. Questo legame, questa energia negativa, viene memorizzata in noi nel subconscio, negli involucri dell'anima, eventualmente anche nelle cellule del nostro organismo, ma anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo già sentito parlare. E un giorno dovremo sciogliere nuovamente queste cose per divenire liberi. Questo è il tema della prima trasmissione, in seguito si è trattato dell'influsso che può essere procurato dalle istituzioni ecclesiastiche sugli uomini, come con i dogmi, i riti, le cerimonie e quanto sia questo influsso lo sappiamo dal battesimo fino alla vecchiaia. In seguito abbiamo trattato come ci influenziamo a vicenda attraverso la nostra irradiazione o attraverso ciò che emaniamo o attribuiamo invece agli altri. Oggi in questa quarta parte di questa serie di trasmissioni affrontiamo un altro tema, ossia che significato hanno limitare gli altri o l'energia proveniente dall'ammirazione o quali conseguenze portano, e di nuovo ci si pone la domanda, esiste il caso? Ma all'inizio di questa trasmissione vogliamo porci in particolare questa domanda. L'uno si impone sull'altro. Perché? Ed inoltre la domanda, Gesù di Nazareth ai suoi tempi si è forse imposto o ha sottomesso qualcuno? Sappiamo che non lo ha fatto, anzi, al contrario, egli disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Nessuno vuole essere dominato o sottomesso, ma noi uomini lo facciamo. E perché?
1: Sì, vorrei cominciare la trasmissione odierna leggendo un brano dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, di cui hai già accennato. Infatti si possono imparare molte cose, ora cito a pagina 107, chi determina gli altri e impone il proprio volere non lo fa perché è forte, anche se così sembrerebbe, ma perché è carente di energia, ossia lo fa da una debolezza. Per raggiungere i suoi scopi, egli sfrutta con astuzia le debolezze del suo prossimo, senza tener conto del suo libero arbitrio. Pertanto, la vittima può sottrarsi alla manipolazione di questo influsso solamente se riconosce le proprie debolezze e le supera con l'aiuto del Cristo Dio. Moltissime persone sono legate e imprigionate nella propria ragnatela e in quella degli altri. Solo quando riconosciamo la nostra dipendenza e il nostro legame, il Cristo Dio, nostro Redentore, ci può aiutare a liberarci, passo per passo, sistemando le nostre colpe.
0: Ci troviamo già nel mezzo del tema, hai detto la parola mancanza di energia. Conosciamo la legge della fisica che dice che nessuna energia va persa. Quindi se ora una persona ci influenza e ci toglie questa energia con il suo modo di comportarsi, di imporsi, perdiamo energia. A poco diveniamo sempre più poveri di energia. L'altro impiega la sua energia solo brevemente per aggirarci, per conquistarci con i suoi obiettivi. Tuttavia, una volta che siamo dalla sua parte, nel momento in cui siamo della sua opinione e ci comportiamo così come lui desidera, si riprende questa energia togliendocela. E a poco diveniamo sempre più poveri di energia. Conosciamo questo fenomeno definito anche come sindrome del burnout. Le persone non hanno più energia, non hanno più voglia né idee, divengono esecutori di ordini e vivono vegetando.
2: E se continuiamo a leggere nel libro, troviamo, dato che Dio non dona la sua energia per questo scopo, inizia più o meno consapevolmente la ricerca, infine la brama di ulteriore energia. L'uomo cerca poi di determinare, influenzare e programmare i suoi simili tramite la proiezione e di renderli dipendenti da lui, usandoli come fonti energetiche.
1: A questo punto potremmo chiederci come avviene questo praticamente, quando comincia questa ricerca intensa di energia. Questa brama può venire soddisfatta con le droghe, l'alcol, gli eccessi, la sessualità, le passioni eccessive, ma anche attraverso l'invidia, i dissidi, i litigi, fino alle guerre e molto di più.
2: O anche con il programma di mettersi in mostra dicendo guarda come sono bravo.
0: In un altro punto del libro, sempre a pagina 107, leggiamo: descriviamo brevemente un'altra variante del vasto campo della legge della rispondenza e della proiezione. Dato che il loro prossimo sembra essere forte ed avere molti pregi, una determinata categoria di persone, che potremmo definire imitatori, entra in uno stato di dipendenza. Essendo carenti di forze e pregi propri, esse si appoggiano ad una o più persone per vivere nel loro splendore, per esserne partecipi, per essere illuminate dal loro apparente fulgore. Imitando gli altri, assumiamo caratteristiche del comportamento, del modo di parlare e di vivere di un altro, per ornarci quasi dei suoi allori, per rivalutarci e uguagliare il loro esempio, al quale attribuiamo valori che ci mancano. Possiamo portare questo esempio anche in altri campi? Possiamo chiederci, ad esempio, se questi esempi si possono trovare anche in campi come quello della politica o della religione?
2: Sì, mi hai dato uno spunto. Se ci penso, mi vengono in mente le immagini che vediamo di frequente alla televisione. Molti di questi personaggi famosi, che si tratti della politica o anche nel campo della religione, o per esempio della cultura, nel mondo della musica, le pop star o rock star, conosciamo tutti questi esempi. Non è così che spesso vivono di una certa energia di ammirazione, di venerazione che proviene dalla massa, dai loro fans o come vengono chiamati? Ma spesso cosa accade nella vita di queste persone? Cosa avviene ad alcuni di loro? Lo si legge poi nei giornali. Infatti, cosa accade quando improvvisamente l'energia o il successo vengono a mancare? Perdono energia, sono privi di energia e a volte addirittura si ammalano.
1: Sì, l'hai descritto bene. Questi artisti sportivi o politici o altre personalità della scena pubblica, in genere li vediamo raggianti sotto i riflettori, ma ad un certo punto arrivano al cosiddetto punto critico della loro carriera, che comincia a incrinarsi. Il successo diminuisce, le cose non vanno più così bene e poi subentra una tale carenza di energia che si ritrovano a dover compensare con tutto quello che abbiamo detto prima, forse con dei vizi, con le droghe, l'alcol e tutti quegli eccessi di cui sono pieni anche tutti i giornali. Quindi si tratta di una compensazione di questa carenza di energia.
0: Credo che quello che si sta spiegando lo conosciamo tutti, lo si vede nei mass media, in televisione, nei notiziari, si sentono di frequente queste cose, ma siamo coscienti che cose simili avvengono spesso anche nella cerchia più ristretta, quella della famiglia, quindi non solo in ambiti allargati della società, ma proprio anche nella famiglia. Ammettiamo ad esempio che dei genitori si leghino fortemente ai loro figli, e sappiamo che questo avviene spesso e facilmente. I figli vengono visti come proprietà e di conseguenza si prende anche energia da loro. I bambini possono dare molta energia, dato che possiedono questa spontaneità, questa naturalezza, questo amore che donano spontaneamente al loro prossimo. Ma dopo molti anni può darsi che arrivi la fase, così come avviene per i politici o per gli artisti che vivono anni e anni dell'energia del loro pubblico, una fase in cui quando i figli se ne vanno, vanno a scuola o all'università, escono di casa, si sposano, improvvisamente la casa è vuota. Di colpo viene a mancare l'energia, subentra questo senso di solitudine e poi ci si accorge tutto d'un tratto che si è vissuto dell'energia dell'altro. Subentra anche un certo senso di disperazione, si è risaputo che proprio per questo motivo spesso i coniugi rimasti soli cominciano a litigare in quanto improvvisamente non sanno più cosa fare delle proprie giornate e non hanno alimentato la propria energia.
3: Aber auch diese Streitigkeiten müssen eines Tages aufgelöst werden.
1: Ma anche questi litigi un giorno dovranno venire sciolti. Lo sappiamo e lo sentiamo. Leggiamo un altro passo sull'energia dell'ammirazione in cui apprendiamo. Le rispondenze e i programmi umani che assumiamo dal nostro prossimo sono un bagaglio umano che dovremmo superare, sistemare o di cui dovremmo subire le conseguenze. Imitando gli altri, ci allontaniamo da noi stessi e non ci rendiamo più conto dei compiti e delle possibilità della nostra vita terrena, oppure solo in parte. Siamo poi legati alla persona dalla quale abbiamo copiato i programmi. L'altro è legato a noi in misura in cui ne ha tratto vantaggi personali, anche solo accettando l'energia dell'ammirazione.
2: Continuiamo a leggere. Di questa categoria fanno parte anche i fans degli idoli, sia nel campo della musica, del cinema e dello sport, sia in quello della politica o della scienza. Le persone famose e popolari e molte altre servono spesso da esempi che attirano gli imitatori nel modo che abbiamo appena descritto.
0: Sì, degli esempi, dici tu. Penso a determinati viaggi. Alcune persone si permettono di fare grandi viaggi con molto sfarzo e molti costi. Si recano in un posto accompagnati da migliaia di fans, si potrebbe quasi dire pellegrini o qualcosa del genere, che appunto venerano queste personalità. Si potrebbe quasi dire che queste persone illustri quasi prendono energia, questa energia di ammirazione dei loro fans, presa dai loro veneratori, si potrebbe dire in un certo senso, no?
1: Sì, e questo non

0: Spesso in tali occasioni vengono espresse parole così altisonanti come unità, tolleranza o modestia, ma il popolo si lascia veramente motivare in senso positivo? In realtà questi personaggi famosi, mettendosi in mostra, prendono energia che il popolo e le masse danno loro volontariamente.
1: Hai citato la massa. Nello sport si può osservare e riconoscere bene questo fenomeno. Pensiamo al calcio. Migliaia di spettatori. I tifosi incitano il gioco e può darsi che i giocatori ancora nell'ultimo minuto riescano a vincere sull'altra squadra. L'energia fluisce e ottengono nuova forza. In questo modo il gioco arriva forse alla fase cruciale e da questo momento si può percepire l'energia in atto. Quando migliaia di persone cominciano a incitare i loro giocatori, una squadra di calcio, ma anche questo avviene nei divi del rock, negli idoli o quelle personalità agghindate in modo appariscente. In questi momenti è chiaro che si percepisce addirittura l'energia che fluisce, potremmo dire che non è poca. Ci sono persino persone famose, stars, che ammettono coscientemente di farsi regolarmente un bagno di massa.
2: Ma la domanda è dove va a finire poi tutta questa energia?
1: L'energia non è solo quantità, ma anche qualità. Potremmo vederla così, l'energia che viene impiegata contro le leggi di Dio e che non è quindi nella sua volontà, non può appunto fluire di ritorno a Dio. Si tratta quindi di energie che praticamente fluiscono direttamente là dove sono attive le forze contrarie, fluiscono quindi la controparte.
0: E cosa se ne fa di questa energia? La utilizza per creare altrove nuove fonti di energia, dato che ha bisogno continuamente di energia. Infatti non ne riceve da Dio, questa energia proviene dagli uomini. Quando riesce a impossessarsi di una persona come fonte di energia, poi le prende energia fino a quando gli serve. Nel momento in cui non ottiene più da questa persona l'energia desiderata, la lascia cadere e questa caduta forse poi è un abisso senza fine e diviene molto difficile poi uscirne.
2: Sì. Nel libro di cui parliamo oggi ho trovato un passo che si riferisce bene proprio a questo tema. Nel libro La via interiore e grado della serietà si dice a senso: l'ego di una persona può influenzare i suoi simili solo fino a quando essi non prestano più alcun tributo al proprio ego ed elevano sempre più la propria coscienza a Dio. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione.
1: Hai detto la frase avere fiducia in Dio. Cosa significa questo? Per me significa anche sperimentare Dio. E come lo sperimentiamo? Ad esempio, realizzando sempre di più, giorno per giorno, i suoi comandamenti, i 10 comandamenti, il discorso della montagna, ad esempio, che è l'insegnamento di Gesù, del Cristo. Solo in questo caso lo Spirito del Cristo Dio può proteggerci con la sua forza e con il suo amore.
0: Dopo quello che hai detto, leggiamo ancora una volta nel nostro libro. In esso viene descritto come avviene con l'energia negativa.
3: Im Buch von Gabrieles zu lesen.
0: Leggiamo. A causa di questi influssi negativi, l'uno è legato all'altro. Se entrambi con questi programmi che vibrano in modo analogo proiettano le loro rispondenze, i loro programmi, i loro peccati in altre persone, si forma una rete del karma che costituisce allo stesso tempo una catena di influssi. Il virus della proiezione può quindi essere trasmesso ad altre persone. Ogni programma estraneo che è stato immesso determina la persona che lo ha assunto. Essa diviene simile a colui che l'ha determinata o che tramite il principio trasmettere e ricevere continua ad influenzarla.
2: E poi si legge, in base alla legge che dice il simile attira il simile, entrambi si incontreranno continuamente in questo mondo, oppure come anime nelle sfere di purificazione o in altre incarnazioni. Le loro rispondenze si scontreranno oppure

0: si completeranno in base ai programmi che i due hanno ulteriormente sviluppato. Da tutti questi processi risulta la rete mondiale del karma, nella quale molti uomini e molte anime sono ingarbugliati, annodati e aggrovigliati insieme.
1: Hai detto la legge mondiale del karma e che molti uomini e anime sono ingarbugliati l'uno con l'altro. Su questo tema abbiamo avuto la possibilità di avere un colloquio con Gabriele. Vogliamo ora ascoltarne una parte insieme.
0: Ciò significa quindi che il caso non esiste. Quando ci troviamo per strada, passiamo davanti a tante persone, le vediamo, le guardiamo in faccia. Se è tutto a posto, in noi non si muove nulla. Ci passano davanti 10 persone, 20 persone, tante persone. E improvvisamente, in mezzo a tutte, ce n'è una che ci irrita al punto che i nostri nervi sono in subbuglio. Cominciamo a guardarla, cominciamo a denigrarla. Il suo atteggiamento, il suo comportamento ci danno fastidio. Oppure partecipiamo a una conferenza, ascoltiamo la persona che parla, siamo d'accordo con alcune cose e con altre no. Poi improvvisamente dice una frase e questa frase ci fa arrabbiare moltissimo. Cominciamo a denigrare la persona che parla. Prima che dicesse quella frase, per noi era una persona che ci spiegava le sue conoscenze, ma ora ci ha irritati, ci fa arrabbiare e cominciamo a denigrarla. È la rete del karma. Vuol dire che abbiamo qualcosa a che fare con il passante incontrato per strada, che ci ha irritati, oppure con la persona che ha tenuto la conferenza. Che cosa c'è in noi? Quante volte ricorriamo in fretta all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e lo invertiamo dicendo «la sua trave è la mia pagliuzza». Per questo mi arrabbio con lui. Proviamo invece a rigirare il tutto come ci ha insegnato Gesù. L'altro irradia verso di noi la sua pagliuzza e in noi diviene attiva una trave gigantesca. La rete del karma comincia a vibrare. Che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuol dire la nostra irritazione? Ogni irritazione ha dei sentimenti. Se lasciamo spazio a questi sentimenti, affiorano dei pensieri. E se vediamo i nostri pensieri nei confronti del passante incontrato per strada e i pensieri verso la persona che ha tenuto la conferenza, in fondo dovremmo chiederci che cosa si trova nei miei pensieri, che cosa voglio dall'altro. In effetti voglio qualcosa da lui, ossia che si comporti in modo diverso, che non esprima ciò che ha appena detto. E perché non lo dovrebbe dire? È una cosa che mi ha toccato. Che cosa mi ha colpito nel caso del passante per strada? Il contenuto dei nostri pensieri ci aiuta a comprendere la rete karmica. La persona che ha tenuto la conferenza è legata a noi e noi a lei. Forse il passante è legato a noi e noi a lui. Se ora chiediamo alla persona che ha tenuto la conferenza se la frase che ha detto lo ha fatto arrabbiare e ci dice di no, perché può star dietro a ciò che ha detto, vuol dire che la rispondenza è soltanto da una parte. Si trova quindi solamente in noi. Siamo noi che abbiamo la rispondenza. Se potessimo chiedere al passante se si è irritato per causa nostra, egli ci risponderebbe perché No, di certo. E allora la rispondenza si trova in noi. Si potrebbe quindi dire che si tratta di un ammonimento che proviene dalla legge causale, che ci indica che dovremo analizzare il più rapidamente possibile queste rispondenze e riconoscere noi stessi nelle nostre rispondenze, nel mondo dei nostri pensieri, sistemare velocemente e poi non pensare e tantomeno rifare più le stesse o simili cose. Se riusciamo a farlo, possiamo eventualmente evitare un colpo del destino, dato che si tratta di un avvertimento. Potrebbe accadere qualcosa. Potrebbe accadere un incidente automobilistico, si potrebbe manifestare una malattia, potrebbero subentrare pene, sofferenze o altre cose ancora. Alla base c'è quindi un avvertimento e se lo tenessimo presente potremmo sistemare diverse cose che quindi non ci colpirebbero più.
2: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben soeben gehört.
3: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, abbiamo appena sentito che ad ogni cosa precede sempre un ammonimento. E Gabriele ci dice anche che se facessimo attenzione a questo, potremmo risparmiarci molte cose e non dovremmo soffrire così. Ma in fondo non è forse questo il senso della nostra vita? Molte persone si chiedono perché mi trovo qui, qual è il senso della mia vita sulla Terra? Gabriele ci ha mostrato che si tratta di sciogliere tutti questi intrecci, questi annodamenti o legami che nascono con il nostro prossimo, le proiezioni, le rispondenze. Ma ancora oltre, questo accade con il mondo animale che tormentiamo e maltrattiamo e che questi intrecci, i legami vanno sciolti anche con loro e possono venire sciolti. Se ci liberiamo da questi legami, se chiediamo perdono e perdoniamo, se ripariamo a ciò che c'è da riparare, allora poco a poco sciogliamo questi intrecci, poiché con questi nodi e con questi grovigli non giungeremo mai di ritorno alla casa del Padre. Quindi è una possibilità grandissima che abbiamo qui sulla Terra, ossia di sciogliere, così da ritornare ad essere esseri liberi, spezzando questi nodi, liberandoci da questi legami che abbiamo costruito per così tanto tempo.
0: Quindi potremmo anche dire che ogni giorno è un giorno per imparare e noi praticamente frequentiamo la scuola di vita per imparare e più precisamente non per imparare a vedere come l'altro perché si comporta così per poi criticarlo, ma per vedere come sono io veramente, per esaminarmi ed eliminare ciò che è ancora in me. E questo di solito non lo vogliamo vedere. Spesso non rispettiamo la legge della rispondenza che dice se penso o dico qualcosa in merito al mio prossimo che mi fa arrabbiare, in me ci sono cose uguali o simili.
1: Ciò significa che grazie a questo senso di agitazione mi accorgo della rispondenza. Per esempio, se incontro qualcuno improvvisamente mi accorgo di questa rispondenza. In merito possiamo leggere nel libro una frase molto interessante che dice: le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno. Sembra molto positivo, ma come va intesa questa parola completare?
3: Effettivamente sembra positivo, ma facciamo un esempio. Immaginiamoci che un uomo incontri una donna o una donna un uomo e questi si innamorano. A partire da questo momento è come se portassero degli occhiali rosa, tutto viene tinto di rosa, i sensi vengono un po' offuscati, non si è più così obiettivi. E poi si dice, siamo così simili, ci completiamo, ma non si tratta forse delle stesse rispondenze che si manifestano parallelamente, gli stessi desideri, le stesse esperienze, forse anche gli stessi pregiudizi, potremmo addirittura dire le stesse invidie. A volte infatti ci si unisce anche nel negativo e si dice poi che ci completiamo così bene a vicenda. Si parla di amore a prima vista, ci si scambiano parole che lusingano e si pensa sì, questo è proprio un buon rapporto di coppia. Ci si sposa e poi per un po', finché che questi programmi continuano a fluire in modo parallelo e pacifico, tutto va bene.
0: Sì, ma prima o poi anche questi programmi finiscono. Infatti ogni donna, ogni uomo, potremmo dire ogni persona, è intessuta in modo diverso e ognuno si sviluppa diversamente. Si presentano altri desideri, altre mete. E le rispondenze che si completavano cambiano, prendendo altre direzioni, così tutto a un tratto si vede l'altro con altri occhi. E che cosa rimane poi? Rimangono solo le altre rispondenze e si comincia così a criticarsi, si comincia a stancarsi dell'altro e alla fine le rispondenze si scontrano sempre di più.
3: Sì, può darsi che poi insorgano differenze di opinioni, incomprensioni, liti, ognuno dà la colpa all'altro. E poi si potrebbe anche dire, ma dove è andato a finire l'amore a prima vista che c'era?
1: Come è già stato detto, questi programmi negativi, uguali o simili, per un po' di tempo vibrano uno accanto all'altro, all'unisono, si può dire, si completano. Ma dopo un certo periodo di tempo, potremmo anche ad esempio dire dopo i fatidici 7 anni, e chi non li conosce, questi programmi risultano poi sorpassati. A questo punto si vedono improvvisamente tutti gli aspetti negativi e si pensa l'altro è cambiato in negativo e poi tutto ricomincia da capo.
3: Sì, infatti si ricomincia poi a cercarsi un compagno, uno nuovo. Prima si divorzia o anche viceversa, prima si cerca un nuovo compagno, poi si divorzia. E così la giostra ricomincia da capo. Si cerca qualcuno che corrisponde o che ci completa e dopo un po' di tempo, quando questi programmi si esauriscono e ci si accorge che non era proprio quello giusto, tutto ricomincia di nuovo da capo. Ma cosa ne dite? È sbagliato o esagerato quello che dico? Guardiamo un po' cosa succede nel mondo.
1: Qualcuno tra di noi ha sorriso un po' perché si sa come sono queste cose. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse anche voi avete sorriso. Forse invece avete pensato che stupidaggine, nel mio rapporto di coppia non è così, nel nostro caso è amore. Attenzione, ciò che vibra potrebbe essere tuttavia solo un accordo delle rispondenze.
3: E questo accordo lo definiamo spesso così come amore.
0: Ma leggiamo ora dal libro dal quale abbiamo già citato alcuni aspetti qualcosa su questo tema. I nostri pensieri, desideri, passioni e brame non sono quindi esenti da tributo. Di ciò dovrebbe tener conto chiunque si lascia sedurre e attirare nel vicolo cieco tramite il materiale illustrativo in giornali oppure da trasmissioni televisive, video e molti altri modi. Chi produce, pubblica e rende accessibile ad altri materiale di questo tipo, rendendo molti uomini ed anime vittime delle proprie proiezioni, dopo aver letto questo libro si renderà conto di ciò che ha provocato e in che modo ha incolpato la sua anima. Quindi la cosa è veramente molto seria.
1: Continuiamo a leggere nel libro. Con tutti questi programmi egoistici del nostro ego, non facciamo del male solamente a noi stessi. La rispondenza è sempre in agguato per coinvolgere altri, per crearsi dei complici. Dietro a ciò si trovano le energie contrarie invisibili, che vengono chiamate Satana dei sensi. Si tratta della parte demoniaca che vive dei peccati dell'umanità e si crea depositi di forze negative per sedurre le persone labili, deboli e vittime dei piaceri affinché si abbandonino ad ulteriori eccessi. Le vittime vengono stimolate abilmente a trasmettere ad altri, tramite la proiezione, il bacillo dei propri vizi.
3: In base a ciò che hai detto, si riconosce anche quanto siano pericolosi ad esempio i videogiochi che i ragazzi spesso usano al computer, e poi se la testa o le cellule cerebrali sono ricolme di tali negatività, può accadere facilmente, così come si sente ora sempre più spesso nei media, che venga assaltata una scuola, ci sia un massacro, in quanto poi pensano di dover risolvere i problemi in questo modo.
0: Ma in fondo è già pericoloso, nonostante appaia così innocuo, anche quando ci si lascia andare ballando in discoteca, a volte questo avviene fino a giungere a un completo sfinimento, oppure se si pensa ai concerti di musica pop dove i fan si esaltano a vicenda fino a raggiungere quasi un'estasi.
3: Lo stesso vale per il gioco del calcio. Sappiamo tutti come i tifosi, i fans si scatenano dando vita a vere e proprie battaglie di strada solo perché la squadra sbagliata ha fatto gol.
1: Oppure, parlando di un altro tipo di sport, anche nella box ci sono reazioni estreme tra gli spettatori. Ci si batte la testa e si esulta di gioia quando uno crolla a terra svenuto. In fondo tutto ciò è del tutto assurdo.
0: Un altro esempio ancora è costituito dagli eccessi e dagli sfoghi estremi emozionali nel corso del carnevale, oppure qui in Germania durante l'Oktoberfest, o quello che avviene nelle cosiddette parate, pensiamo per esempio alla Love Parade.
1: Trovo che in questo caso anche i mass media hanno una certa parte di responsabilità, dato che queste cose vengono divulgate molto e in questo modo si propagano. Proprio grazie alle possibilità tecniche esistenti tutto va molto più veloce, ciò che viene detto si moltiplica, così come si moltiplicano gli effetti e le conseguenze.
3: Sì, questo mondo delle immagini è costituito da uno stile di vita, appunto in immagini, particolarmente pericoloso, che ci viene offerto ogni giorno in internet, che è accessibile ad ognuno che possiede un accesso ad internet, ad esempio. Viene definito con il nome seconda vita, e che cosa significa? È una possibilità di crearsi formalmente, virtualmente, una doppia vita, di allacciare quindi contatti in tutto il mondo. Attraverso questa cosiddetta simulazione al computer, l'individuo viene portato a vivere in immagini e quindi completamente aperto ad influssi.
1: Questo influsso totale avviene in modo tale che ognuno può costruirsi piuttosto facilmente una sorta di doppia identità. E questo avviene proprio nel senso che si comincia a vivere in queste immagini, si sceglie un'attività nella quale si può vivere, sperimentare tutto secondo i propri desideri e immaginazioni. Questa seconda vita, questa nuova identità in immagine è di conseguenza molto molto pericolosa.
0: E in pratica questo avviene così. Le persone si danno appuntamento in internet su scala mondiale e poi si incontrano e ognuno interpreta il proprio ruolo, il proprio personaggio. Praticamente nei veri giochi di vita li si può definire anche per nome. Uno è un artigiano, l'altro è un cavaliere, un guerriero. E alla fine del gioco, il giorno dopo, si va al lavoro. Ma non appena si torna a casa ricomincia la seconda vita. Tuttavia, per alcuni prima o poi non sarà più possibile sostenere questa doppia vita.
3: Una volta che si è iniziato a prendere parte a questi giochi, si vive poi quasi solo nel proprio mondo di immagini, si trova una sorta di compensazione, un modo di realizzarsi nella vita e si sa che alcune di queste persone poi non sono più in grado di andare veramente a lavorare.
0: Oggigiorno si conoscono ormai le conseguenze di queste persone dipendenti da internet, che sono sempre meno in grado di vivere, non sono più in grado di gestire la loro giornata, non sono più in grado di esercitare una vera prestazione. Perché sono carenti di energia. La loro energia va altrove. Ma chi la prende?
3: Prima abbiamo sentito che divengono letteralmente dipendenti. Allora chi è il signore o il padrone del vizio? In fondo è il Satana dei sensi, che manovra e influisce su tutti i nostri sensi e anche ci manipola continuamente per continuare ad ottenere la sua energia. Quindi questo mondo di desideri che si edifica in internet è la sua energia. E guardiamolo una volta un po' più da vicino, è veramente pauroso ciò che avviene. Gabriele nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, dice ciò che è importante è che già in questa vita, nella nostra vera vita, facciamo attenzione a come ci impigliamo, a come possiamo sciogliere questi grovigli, questi intrecci. E ora il tutto avviene ancora in una dimensione in cui al momento in internet si gioca ancora con questa energia che viene tolta, si potrebbe dire, senza rendersi conto della responsabilità dando letteralmente vita ad un circolo vizioso in un mondo virtuale. Questa rete mondiale, il WWW che tutti conosciamo, questa World Wide Web rappresenta letteralmente questa rete del ragno della ragnatela di cui abbiamo parlato. Io, il ragno della ragnatela. E tramite questa rete, attualmente si diffonde a livello mondiale, tramite questi canali si può dire che è questa energia di tipo demoniaco, così come in fondo andrebbe definita.
2: Weltweit über diese Kanäle.
1: Sì, però la cosa interessante è che nel campo dell'elettrotecnica, quindi dei computer, accettiamo che sia così e riconosciamo anche molto facilmente che tutto quello che facciamo in essi, quindi dove ci muoviamo, è memorizzato, registrato. Ma nel mondo delle nostre sensazioni, sentimenti, pensieri e parole, ci è difficile accettarlo. Ascoltiamo ancora un passaggio di cosa ci ha detto Gabriele in merito a questo tema.
0: Tutto questo lo accettiamo, ma non riusciamo invece a credere che i pianeti di memorizzazione registrano tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, sia positivi che negativi. E tuttavia, nell'aldilà, l'anima dovrà rendere conto del pro e contro in base agli aspetti che sono stati memorizzati, e questo in modo esatto e giusto. Ciò significa che nell'aldilà i contenuti dei pensieri molto negativi, contenuti nei cinque aspetti che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, non permettono all'anima di andare in sfere più elevate. L'anima rimane nelle sfere di purificazione più basse o nei regni intermedi, vicini alla terra, e in tal caso viene definita un'anima legata alla terra, oppure passa in una sfera dell'ordine, e questo in base a ciò che lei stessa ha immesso. Quello che c'è in internet lo accettiamo, ma non vogliamo invece accettare che in fondo tutto ciò che immettiamo nella nostra anima, il pro e il contro, viene memorizzato. Il Satana, i demoni, non hanno creato un nuovo sistema. Essi prendono soltanto la legge, il principio trasmettere e ricevere, ossia la legge causale, e lo invertono. Lo traspongono in internet. Tutto è memorizzato, tutto è registrato, tutto è collegato da una rete. E nelle sfere di purificazione, nei pianeti, sono registrati tutti i contenuti delle nostre cinque componenti, sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni. La legge della giustizia agisce di conseguenza. Come anima non riesci a fare un passo avanti se non sciogli ciò che hai immesso. Tuttavia, per mezzo del Cristo possiamo liberarci da queste cose, perché il Cristo ci ha portato la scintilla redentrice, la scintilla di luce che ci illumina la via, indipendentemente da quanto tempo ci soffermiamo nel buio, e prima o poi accetteremo con gratitudine questa scintilla redentrice che ci indica la via che conduce alla casa del Padre. Ci indica come giungere alla casa del Padre, e per questo non esiste la dannazione eterna. Può esistere una lunga esistenza condotta nell'ombra che comporta preoccupazioni, pene, colpi del destino, malattie e tante, tante altre cose, ma tutto ciò non proviene da Dio, ma lo abbiamo causato noi stessi, eventualmente anche in questa rete del karma, in questo collegamento karmico nel quale abbiamo ceduto agli altri la nostra energia, indebolendo così il nostro corpo. Tuttavia, prima o poi scioglieremo tutto ciò con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, bensì assolutamente puri.
3: In questa registrazione di Gabriele abbiamo sentito: prima o poi scioglieremo tutto questo con l'aiuto del Cristo Dio, e faremo ritorno alla casa del Padre. Ma non se abbiamo una colpa, un peso, bensì assolutamente puri. Care ascoltatrici e ascoltatori, non è forse una frase che ci dà speranza, una buona novella, a differenza della storia della dannazione eterna? Ritorneremo quindi alla casa del Padre. La nostra anima ha nostalgia di questo. Ma la lotta precede la vittoria, la lotta contro noi stessi, contro i nostri comportamenti sbagliati, contro i nostri programmi umani di cui abbiamo sentito parlare oggi. All'inizio della trasmissione si è letto un passaggio che vorrei volentieri rileggere affinché ci possa accompagnare nelle prossime giornate. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione. Ciò significa adempiere i suoi comandamenti e i comandamenti del discorso della montagna nella nostra giornata quotidiana. Chi lo desidera può provare. Vi auguriamo tanta forza per farlo. Cari amici, l'ascolto, per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo Spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo, io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione, non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo, io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito, io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, Se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione, se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger,
1: diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo. Per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen.
1: Portiamo il respiro

0: e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre e ora lo tratteniamo brevemente.
1: Und atmen wieder langsam aus.
0: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
1: Wir atmen in den Bauch.
0: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Attraverso la bocca o il naso.
1: Wir atmen in den Bauchraum.
0: Portiamo il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo.
1: Wir atmen.
0: Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi.

0: aus der helfenden und heilenden Kraft,
1: dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo.
0: Das gefühlte Wort,
1: la parola che percepite, è lo Spirito che aiuta e guarisce,
0: der Christus Gottes,
1: lo Spirito del Cristo Dio, che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der helfende,
1: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit.
1: Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottes Geist,
1: lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite.
0: Bitte denken Sie nicht.
1: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Voi respirate e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Wir hören nun leise Musik.
1: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo e soffluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate. Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole. Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig
1: sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo, è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt,
1: se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita.

Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede è vita, la vera fede è unità, la vera fede è sintonia e non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci, la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo, li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona, oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Il richiamo degli organi dato da Gabriele che stiamo per ascoltare oggi si rivolge agli organi del bacino, alle articolazioni delle anche, alla vescica e agli organi genitali, nella zona del primo centro di coscienza che è quello dell'ordine.
1: Cominciamo ora con il primo centro, che è il centro di coscienza dell'ordine. Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per lo spirito del Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Inviamo quindi pensieri dentro di noi. Diventiamo consapevoli che tutto è energia. Ogni cellula del nostro corpo è un tono e ogni organo ha un suo suono. Il suono degli organi è la somma di tutti i suoni delle cellule. Ogni tono, ogni suono è vibrazione.
2: Wir sprechen die Zellen
1: Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo. E così facendo ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla strada verso la guarigione segue ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sulla strada della guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri. Seguiamo quindi le parole con i nostri pensieri. Imparo a conoscere la funzione dello spirito nel mio corpo. Prima di tutto mi concentro sul mio respiro. Osservo il mio respiro per allontanarmi dai miei pensieri. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro.
2: In meiner Atmung ist der Odem Gottes.
1: Nel mio respiro c'è il soffio di Dio.
2: Atem ist das Leben.
1: Il respiro è la vita e la vita è Dio.
2: Eine tiefe Entspannung und das Öffnen für
1: per raggiungere un profondo rilassamento e riuscire ad aprirmi alla forza del Cristo Dio, ora rimetterò i miei pensieri ancora presenti alla luce, allo spirito della vita, che si trova nel tempio del mio interiore.
2: Mein Fehlverhalten, alles, was
1: il mio comportamento errato e tutto ciò di cui sono consapevole e che quindi riconosco di me stesso, lo rimetto ora allo spirito della vita in me.

0: Gebe dem inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, che è la fonte della vita, allo Spirito Eterno in me, i sentimenti che mi opprimono e le mie paure.

0: inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, alla fonte dello spirito, le mie preoccupazioni, le mie difficoltà e i miei problemi.

0: auch Gedanken an Krankheit.
1: Rimetto alla fonte interiore, allo spirito della vita in me, anche i pensieri riguardanti malattia e solitudine.
0: Des Lebens in mir.

0: dir selbst die Frage.
1: Chiedo a me stesso, chi devo perdonare? E a chi dovrei chiedere perdono?
0: Möchte ich um Vergebung bitten?
1: Se desidero chiedere perdono e desidero perdonare,
0: dann tue ich
1: lo faccio ora in pensieri.
0: Denn
1: in quanto se desidero guarire,
0: so muss ich
1: devo pensare in modo sano.
0: Will ich Frieden haben,
1: se desidero avere pace, devo vivere in pace con tutti gli uomini.
0: Will ich ohne
1: se desidero vivere senza difficoltà,
0: so darf
1: non posso creare difficoltà al mio prossimo, né in pensieri né in azioni.
0: Noch in Handlungen. Will ich ohne Probleme leben?
1: Se desidero vivere senza problemi,
0: darf ich meinem Nächsten keine
1: non posso creare problemi al mio prossimo,
0: indem ich
1: ponendogli volutamente delle pietre sul suo sentiero, con le mie parole e con il mio comportamento.
0: Will ich Liebe ernten,
1: so muss se desidero raccogliere amore, devo dare io per primo amore altruistico.
0: Durch diese innere Haltung,
1: con questo atteggiamento interiore mi apro alla forza di guarigione.

0: die Bitte um Vergebung.
1: Ora chiedo perdono e perdono io stesso con i miei pensieri.
0: In meinen Gedanken.

0: Mit meinen Gedanken begleite ich nun die Worte.
1: Con i miei pensieri accompagno ora le parole e le immetto nel mio corpo.
0: In meinen Körper.
1: Nel mio corpo ora entra il silenzio.
0: Ich werde ganz
1: divento completamente tranquillo.
0: Mein Atem geht
1: il mio respiro è automaticamente tranquillo e profondo.
0: In meinen Organismus
1: nel mio organismo entrano pace e silenzio.
0: Ich denke in mich hinein.
1: Dirigo i miei pensieri nel mio interiore. Immetto dentro di me pace e silenzio a ogni cellula del mio corpo.
0: Friede und Stille.
1: Pace e silenzio a ogni organo.
0: Ich wiederhole.
1: Ripeto.
0: Friede und
1: pace e silenzio a ogni cellula del mio corpo.
0: Friede,
1: pace e silenzio a ogni organo.
0: Harmonische Kräfte durch
1: forze armoniose pervadono la mia anima.
0: Heilende Kräfte
1: forze di guarigione pervadono il mio corpo.
0: Es strömen durch mich Liebe
1: attraverso di me. Fluiscono amore, pace e armonia.
0: Die Kräfte des Friedens.
1: Le forze di pace e armonia aprono le mie cellule e i miei organi per la forza cosmica di guarigione.
0: Heilende Kraft. In mich strömen die
1: in me fluiscono le forze di guarigione del Cristo Dio.
0: Es heilt in mir.
1: In me guarisce lo spirito del Cristo Dio.
0: Meine Zellen.
1: Le mie cellule, i miei organi, le ghiandole e gli ormoni accolgono le forze positive e che guariscono.
0: Durch die strömende heilende
1: tramite la forza di guarigione che fluisce. Le mie membra si rilassano e i miei muscoli si distendono.
0: Entspannen sich meine Muskeln. Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione compenetrano muskeln,
0: muscoli, sehnen,
1: tendini.
0: Bänder,
1: legamenti,
0: Blutgefäße,
1: vasi sanguigni,
0: Nerven,
1: nervi,
0: alle Zellen,
1: e tutte le cellule.
0: Ich bejahe die heilen.
1: Io affermo le forze di guarigione in me.

0: Gehirn.
1: Nel mio cervello raccolgo ora un fascio di raggi cosmici di guarigione e li unisco in un unico raggio di forza. Questo fascio di forza che porta sollievo e guarigione lo invio ora al centro di coscienza dell'ordine, che è attivo nella regione del coccige. Tramite questo centro di distribuzione, la forza sacra fluisce in tutto il bacino, con le anche, fino alla vescica e fino agli organi genitali.
0: Und den Geschlechtsorganen. Die heilende Christus.
1: La forza di guarigione del Cristo Dio fluisce verso gli organi del basso ventre e verso l'intestino retto.

0: nella regione dell'ordine, ovvero nella zona del Kocige, si trovano anche i miei pensieri di armonia e di guarigione.
1: Selbstlose Gedanken,
0: pensieri altruistici che non contengono alcuna parte di ego e che non aspirano a raggiungere nulla, portano in sé l'amore di Dio, l'armonia e la guarigione. Questi pensieri si muovono ora nel mio basso ventre. Ora seguo le parole con i miei pensieri. Le cellule degli ovuli e gli spermatozoi si sviluppano in modo costante e tranquillo. Le cellule degli ovuli e gli spermatozoi si sviluppano in modo costante e tranquillo. Le ovaie e i testicoli sono in armonia. Le ovaie e i testicoli sono in armonia.

0: Gli ormoni vengono prodotti in modo ciclico e regolare. Gli ormoni vengono prodotti in modo ciclico e regolare.
1: Gebärmutter und Prostata.
0: L'utero e la prostata rimangono morbidi e di grandezza normale. L'utero e la prostata rimangono morbidi e di grandezza normale.
1: Und von normaler Größe. Eventuelle Verhärtungen.
0: Eventuali indurimenti si ritirano.
1: Die Monatsblutungen.
0: Il ciclo mensile avviene senza dolori, secondo il ritmo della luna.
1: Il
0: ciclo mensile avviene senza dolori, secondo il ritmo della luna.
1: In der Scheide finden die Milchsäurestiche.
0: Nella vagina i lattobacilli trovano un ambiente favorevole.
1: In der Scheide finden.
0: Nella vagina i lattobacilli trovano un ambiente favorevole.
1: Angenehmes Milieu vor. Das männliche Glied hat keinen.
0: L'organo maschile non ha motivo di riempirsi di sangue.
1: Das männliche Glied.
0: L'organo maschile non ha motivo di riempirsi di sangue.
1: Blut zu füllen. Ich bejahe die Heilung.
0: Affermo la guarigione negli organi del mio basso ventre.
1: Ich bejahe die.
0: Affermo la guarigione negli organi del mio basso ventre.
1: Es heilt der innere Arzt und heilt.
0: Il medico e guaritore interiore guarisce. È lo spirito del Cristo Dio.
1: Meine Unterleibsorgane.
0: Gli organi del mio basso ventre si muovono nella luce del Cristo Dio.
1: Meine positiven, selbstlosen Gedanken.
0: I miei pensieri positivi e altruistici vanno ora verso le mie gambe.
1: Hüft, Knie.
0: Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si muovono senza blocchi. Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si muovono senza attriti.
1: Die Beine sind gut durchblutet.
0: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi.
1: Die Beine sind gut durchblutet.
0: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate.
1: Die Beine sind gut durch.
0: La circolazione nelle gambe è buona.
1: Der Lebenssaft durch.
0: La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso le articolazioni delle mie anche. Seguo le parole con i miei pensieri. Forze positive di armonia e di guarigione agiscono nelle articolazioni delle anche. Forze positive di armonia e di guarigione agiscono nelle articolazioni delle anche.
1: Wirken in meinen Hüftgelenken.
0: Le articolazioni delle mie anche si trovano nella luce della guarigione.
1: Im heilenden Licht.
0: Le articolazioni delle mie anche si trovano nella luce della guarigione.
1: Im heilenden Licht.
0: La testa del femore si inserisce armoniosamente nell'altra parte dell'articolazione. La testa del femore si inserisce armoniosamente nell'altra parte dell'articolazione.
1: Es heilt in mir.
0: In me guarisce il medico e guaritore interiore. È lo spirito del Cristo Dio.
1: Den Kraftstrahl.
0: Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e guarigione verso la vescica.
1: Ich denke dort.
0: Ora invio lì i miei pensieri.
1: Meine Blase entspannt sich.
0: La mia vescica si rilassa.
1: Meine Blase füllt.
0: La mia vescica si riempie e si svuota regolarmente.
1: meine Blase.
0: La mia vescica si rilassa.
1: Meine Blase füllt.
0: La mia vescica si riempie e si svuota regolarmente.
1: Harmonische aufbauende.
0: Forze armoniose, edificanti e di guarigione agiscono nella mia vescica.
1: Harmonische auf
0: forze armoniose, edificanti e di guarigione agiscono nella mia vescica.
1: Ich empfinde meine Blase.
0: Percepisco la mia vescica nella luce di guarigione.
1: Es heilt in mir der innere.
0: Il medico e guaritore interiore guarisce in me. È lo spirito del Cristo Dio.
1: Es heilt in mir.
0: Il medico e guaritore interiore guarisce in me. È lo spirito del Cristo Dio.
1: Den Kraftstrahl von Harmonie.
0: Ora dirigo il raggio di forza di armonia e di guarigione verso l'intestino retto.
1: Mein Enddarm wartet.
0: Il mio intestino retto attende tranquillamente di eseguire il suo compito.
1: Mein Enddarm.
0: Il mio intestino retto attende tranquillamente di eseguire il suo compito.
1: Er ist bereit. Zur Aufnahme all
0: è pronto ad accogliere tutto ciò di cui il corpo non ha più bisogno e si svuota regolarmente.
1: Er ist bereit zur
0: è pronto ad accogliere tutto ciò di cui il corpo non ha bisogno.
1: Und
0: e si svuota regolarmente.

0: Le emorroidi si ritirano.
1: Hämorrhoiden bilden.
0: Le emorroidi si ritirano.
1: In meinem Enddarmstrang.
0: Nella parte finale dell'intestino si irradia la luce di guarigione. Guarisce l'intestino retto.
1: In meinem Enddarmstrang.
0: Nella parte finale del mio intestino si irradia la luce di guarigione, che guarisce l'intestino retto.

0: Ora percepisco tutta la parte del mio basso ventre e affermo lì la luce di guarigione. Nella vescica e negli organi genitali.
1: Im gesamten Beckenraum.
0: In tutta la parte del bacino agisce la forza di guarigione dello Spirito del Cristo Dio.
1: Nun bündle ich wieder in meinem Gehirn Gedanken zu ein.
0: Ora unisco nel mio cervello i miei pensieri in un raggio di luce. Invio questo raggio di forza, di armonia e di guarigione attraverso tutto il mio corpo.

0: sende ich diesen kosmischen Heilstrahl.
1: Ora invio questo raggio di guarigione cosmico verso il bacino con le anche, verso la vescica e verso gli organi genitali.
0: Abermals bündle ich den Kraftstrahl von Harmonie und Heilung.
1: Faccio di nuovo un fascio di raggi di armonia e di guarigione e lo invio verso i reni e verso gli ureteri.
0: Zu den Nebennieren.
1: Verso le ghiandole surrenali.
0: Zum Mastdarm und
1: verso l'intestino retto e l'intestino crasso.
0: Den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso l'intestino tenue. Verso lo stomaco,
0: zur Leber mit der Gallen,
1: verso il fegato con la cistifellia,
0: den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Dirigo il raggio cosmico di forza e di armonia e guarigione verso il pancreas
0: und zu
1: e verso la mia milza.

0: der Kraftstrahl von Harmonie und Heilung.
1: Il raggio di forza di armonia e guarigione infiamma il cuore,
0: die Lunge,
1: i polmoni,
0: das Rückenmark,
1: il midollo spinale,
0: die Rippen,
1: le costole,
0: die Mandeln,
1: le tonsille,
0: die Schilddrüse,
1: la tiroide,
0: den Kehlkopf,
1: la faringe,
0: den Rachen und die Zähne,
1: la gola e i denti,
0: der kosmisch heilende Kraftstrahl,
1: il raggio di forza cosmica che guarisce, agisce nei miei occhi,
0: in der Hirnanhangdrüse,
1: nell'ipofisi e nella ghiandola pineale,
0: in Ohren und Nase,
1: nelle orecchie e nel naso,
0: der Kraftstrahl von Harmonie und
1: il raggio di forza di armonia e di guarigione agisce nel cervello e nel cervelletto,
0: diesen kosmischen Kraftstrahl von
1: Harmonie. Invio ancora una volta questo raggio di forza cosmica di armonia e guarigione attraverso tutto il mio organismo.

0: Ich bin vom Licht des Christus
1: Gottes. Sono inondato dalla luce dello Spirito del Cristo Dio.
0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio, agisce in me.
0: In mir heilt die Liebe.
1: L'amore dell'Eterno, la forza eterna, Dio guarisce in me.
0: Sie heilt meine Seele.
1: Guarisce la mia anima.
0: Erfüllt meinen Leib.
1: E ricolma il mio corpo di guarigione e forza, in base al mio modo di pensare e di vivere.
0: Nun spüre ich wieder meinen Körper.
1: Ora percepisco

0: Vita nel mio respiro. Lo Spirito del Cristo Dio respira in me. Mi trovo nella sua armonia universale.
1: In dieser Harmonie und Stille.
0: Mi soffermo ancora per un certo tempo in questa armonia e in questo silenzio. Poi, quando lo sentirò io stesso, mi alzerò armoniosamente e rifletterò ancora una volta, chiedendomi come voglio pensare, parlare ed agire in futuro. Le parole di Gesù di Nazareth sono valide ancora oggi. Esse dicono: la tua fede ti ha aiutato. Va, ed ora in poi non peccare più. Portiamo con noi le sue parole lungo il cammino della nostra vita. Ci dovranno guidare ed esserci di sostegno giorno per giorno.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima, è il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace, lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura. Allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo e percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.

0: diesen Minuten kurzer Besinnung,
1: in questi minuti di riflessione, siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: la forza dell'amore che aiuta in noi.
1: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
0: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
1: Es strömt die Liebe.
0: L'amore fluisce.
1: Die helfende und heilende Kraft.
0: È la forza che aiuta e guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus steht uns in jeder Situation bei.
0: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
1: Habe Geduld.
0: Abbi pazienza.
1: Und baue die
0: Brücke. E costruisci il ponte.
1: Christus hilft uns zu lernen.
0: Il Cristo ci aiuta a imparare.
1: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
0: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
1: Über die Brücke strömt
0: attraverso il ponte fluisce la luce
1: und wir begleiten
0: e noi accompagniamo la luce
1: zu den Menschen,
0: verso le persone
1: an die wir
0: alle quali ora pensiamo.
1: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
0: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
1: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
0: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: heilendes, helfendes Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

Licht strömt über Christus. Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht.
1: La luce che aiuta fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren
1: dona
0: Trost.
1: Agli animali consolazione.
0: Hilft der Tieren.
1: E aiuta il mondo degli animali.

0: Licht strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta: rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi: che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma? È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: Nach einigen tiefen Atemzügen,
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo. Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca.
0: Es kann sein, dass wir gar einen Unfall.
1: Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale perché non eravamo in noi presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda appunto di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda? È il nostro respiro. Se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca e quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata, e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Lass nicht los.
1: Non desistere. Persevera.
0: Viele Menschen sind wie traumatisiert.
1: Tante persone sono quasi traumatizzate quando sentono la parola Dio.
0: Diese Botschaft,
1: questo messaggio, non desistere, persevera, non ha nulla in comune con il Dio delle istituzioni ecclesiastiche. Non ha niente a che fare con il Dio della Chiesa, che si dice abbia preso dimora in oggetti ornati artisticamente, che abbia bisogno di intermediari i quali, dopo essere stati nominati santi dalle istituzioni ecclesiastiche, dovrebbero intercedere per presentare a Dio le preghiere degli uomini. Credere a tutto ciò significa seguire guide cieche che guidano i ciechi, poiché l'insegnamento di Gesù di Nazareth afferma ben altro, ossia che tutto ciò che Gesù ha insegnato ha un senso. Egli ci ha insegnato il Padre nostro e ci ha insegnato che l'uomo dovrebbe tenere un dialogo in preghiera con Dio, suo e nostro Padre. Nel Padre nostro, Gesù di Nazareth ci ha fatto conoscere Dio, nostro Padre dei cieli, al quale possiamo rivolgerci direttamente in preghiera e al quale dovremmo anche rivolgerci in modo diretto, senza intermediari ecclesiastici. E proprio il Padre nostro dà molte indicazioni a chi è in grado di pensare in modo chiaro, se si crede a un'intelligenza più elevata e non si fa del Padre nostro una litania, recitandolo a memoria senza alcun sentimento e senza dignità davanti all'unico universale. Dio, il Padre di tutti noi, non ha condotto gli uomini in templi di pietra, poiché già tramite il suo profeta Isaia, egli disse: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Che casa mi potreste mai edificare?» Lo spirito libero, lo spirito della verità, non vive quindi in chiese di pietra. Gesù, il Cristo, ci ha condotti a noi stessi, dicendo a senso che l'uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'uomo. La sua indicazione in merito alla stanzetta silenziosa per pregare in silenzio Dio, nostro Padre dei cieli, che dimora in noi, ci dà forza quando siamo afflitti, quando abbiamo preoccupazioni e pene, poiché nella preghiera in silenzio c'è la forza e l'aiuto. Gesù disse: «Tu, quando preghi, vai nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo, e tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, te ne ricompenserà». Chi si orienta sull'insegnamento di Gesù di Nazareth comprende il tema «non desistere, persevera», che significa, fra l'altro, orientarsi sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
0: Lass nicht los.
1: Non desistere, persevera, sono tre parole che vengono rivolte al nostro cuore e che hanno un significato molto profondo per le persone che credono in una forza superiore che dimora in noi, che è in grado di donare forza, aiuto e di assisterci con la sua pienezza. Non desistere, persevera, significa tenetevi ben forti a colui che dimora in voi, in tutti noi, lo spirito libero dell'amore. Non desistere, prega rivolgendoti a lui nella stanzetta silenziosa. Prega rivolgendoti a lui quando ci sono momenti difficili, soprattutto quando si fa largo la disperazione. Non desistere, persevera, contribuisce a trovare l'equilibrio interiore, a raggiungere calma e armonia, grazie alle quali possiamo sperimentare che Dio è onnipresente. Non desistere, persevera, prega Dio per riuscire ad affrontare i sentimenti e i pensieri impuri. Rivolgiti in preghiera a Dio nella disperazione, nella malattia e nelle pene. Prega Dio per raggiungere pace e libertà e un senso per la vita. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera, prega Dio in te per ottenere un nuovo orientamento in sentimenti e pensieri, in tutto il comportamento. Prega Dio per vedere te stesso, per avere una visione globale, per raggiungere libertà e felicità. Non desistere. Dio è la luce. La sua luce ti vuole rischiarare. Non desistere. Tieniti forte alla forza eterna in te, poiché tu sei il tempio di Dio e Dio in te è la fonte eterna della vita eterna. Non desistere. Tieniti stretto a Dio, anche quando sei tormentato dai dubbi su di Lui. Nonostante tutto, tieniti stretto a Lui, poiché Lui dona forza e ti è accanto. Non desistere, perché da qualche parte arriva una piccola luce. Non desistere, anche se sembra che tutti ti abbandonino. Abbi la certezza che c'è uno che è con te, uno che ti conosce, uno che ti ama, che ama il tuo vero essere. C'è uno che ti dona forza e ti fa coraggio. È lo spirito di tuo, nostro eterno Padre Celeste in te, in tutti noi. Per questo, non desistere. Non desistere, persevera. Nel profondo di ogni anima c'è un tesoro possente che dona e dona instancabilmente. Non desistere, persevera. Prega, anche quando le tue preghiere non sono così profonde. Prega, non smettere di farlo, non desistere. Prega per ottenere bontà e comprensione nei confronti del tuo prossimo. Prega per trovare il positivo nel negativo, poiché ogni cosa ha due parti. Non desistere, persevera, prega nel silenzio, ritirandoti, poiché Gesù di Nazaret ci ha insegnato ciò che dovremmo sempre richiamare alla nostra coscienza, ossia, tu, quando preghi, entra nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel profondo e il Padre tuo che vede anche nel segreto te ne ricompenserà. Non desistere, non smettere di sviluppare sempre più bontà e pace. Ciò non significa tuttavia che non dovremmo richiamare ciò che è palesemente pericoloso, impuro o addirittura dannoso. Tuttavia, lo dovremmo fare con comprensione, benevolenza e tolleranza, perché chi ha raggiunto una visione profonda delle cose, la comprensione, sa che in tutto il negativo c'è anche il positivo. Per questo motivo, non desistere. Mantieni la calma e riconosci. Prima di parlare, è essenziale soppesare e misurare, per poi dire o fare ciò che è importante e ciò che l'altro, il prossimo, al momento è anche in grado di accogliere. Non desistere, persevera, significa sviluppare sensibilità, soprattutto nei colloqui con gli altri, affinché anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle preoccupazioni, si riesca a trovare insieme una soluzione. Da una parte, per ciò che ci riguarda personalmente, e dall'altra, per aiutare. Sarebbe un vantaggio per tutti se riuscissimo a stare accanto al nostro prossimo affinché anch'egli, nella misura in cui lo desidera, possa trovare delle soluzioni personali. Ogni giorno dovremmo essere un apprendista per imparare quello che la giornata ci vuole dire e comprendere che si tratta di messaggi della giornata che hanno tutti dei contenuti. Infatti, tutto, veramente tutto, si basa sul trasmettere e ricevere. Ciò che la giornata ci porta è quindi un messaggio, qualcosa che ci viene trasmesso, poiché è la nostra giornata, la giornata di ogni singola persona. Se vogliamo ascoltare consapevolmente e sperimentare ciò che riguarda noi stessi, allora dovremmo aprire la posta che riceviamo in questo giorno, ossia esaminarci per capire quali sono i contenuti del messaggio. In ogni messaggio che la giornata ci porta c'è la risposta, ma vi è contenuta anche la soluzione. anche se ci viene detto qualcosa da seconde o terze persone, oppure quando sentiamo ciò che viene detto sugli altri. Ciò che ci tocca e ci mette eventualmente in agitazione è un messaggio rivolto a noi, vuole dire qualcosa a noi. Ripetiamo. I contenuti dei sentimenti, dei pensieri e delle parole di ogni singolo uomo sono messaggi, sono potenziali di trasmissione. E ci si chiede, chi riceve i nostri potenziali di trasmissione e quelli dell'altro? Ogni uomo riceve ciò che trasmette e ciò costituisce la sua frequenza, la sua lunghezza d'onda. Ogni giorno dovremmo quindi chiederci che cosa trasmetto io? Quali sono i contenuti dei miei sentimenti, delle mie sensazioni, pensieri e parole? Verso chi trasmetto con queste cose? Che cosa potrei rafforzare negli altri con i sentimenti e con i pensieri che ho inviato? E che cos'è che questi ritrasmettono verso di me e che quindi ricevo di nuovo io? Infatti, ciò potrebbe rafforzare le stesse cose in me, nei miei sentimenti e nei miei pensieri, perché le lunghezze d'onda dello stesso tipo si collegano con le frequenze analoghe. Quindi ci si chiede verso chi posso trasmettere e chi riceve il messaggio. Ogni uomo riceve ciò che trasmette lui e che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Perciò si dice attenzione. Ogni giorno è la tua giornata. Che cosa trasmetti tu e che cosa ricevi tu? Chi non ha mai fatto l'esperienza che all'improvviso in noi affiorano dei pensieri e ci chiediamo, ma che cos'è questa cosa? Invece di esaminarli per trovarvi una risposta e una soluzione, continuiamo a pensare, pensare e pensare, spesso sempre nella stessa direzione o in una direzione simile. E dipende totalmente da noi, da ognuno di noi, come sono i processi dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. Se le caratteristiche che ci segnano i nostri programmi sono negativi, allora riceveremo anche negatività in modo corrispondente. Se il nostro potenziale di trasmissione è positivo, allora riceveremo anche cose positive. Dipende quindi totalmente da noi e non da ciò che pensa il nostro prossimo, da ciò che trasmette lui. Perciò torniamo continuamente al nostro tema. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera, ci vuole stimolare a orientarci sull'emittente universale, Dio, sulla massima intelligenza, la forza possente in noi. L'emittente universale, Dio, conosce ogni cosa. Sintonizziamoci su di essa, orientandoci a poco sugli aspetti della legge della vita in tutto ciò che facciamo, pensiamo e diciamo. Per esempio, potremmo prenderci come metro di misura i comandamenti di Dio, donati tramite Mosè, e gli insegnamenti di Gesù, in particolare il suo discorso della montagna. In questo modo invieremo aspetti positivi e riceveremo aspetti positivi, nei quali è contenuto aiuto e ci sono soluzioni, poiché colui che dimora in noi, il Cristo Dio, è sempre presente per essere al nostro servizio, per aiutarci. Per questo, persevera, non desistere. Non lasciarti andare nelle difficoltà, nelle preoccupazioni, nei problemi. Non desistere, persevera. Anche se oggi sei completamente disperato e oppresso e credi che tutti, ma proprio tutti, ti abbiano abbandonato. Puoi avere fiducia che c'è uno che non ti abbandona mai, l'Eterno, Dio in te, che è l'amore. Per questo, non desistere, persevera, poiché in tutto è contenuta la forza positiva, che è la forza di Dio. In ogni situazione, la possente emittente universale dell'amore, Dio, aiuta. Per questo, non desistere, persevera. Dovremmo abituarci a riflettere più spesso sull'energia, poiché tutto, veramente tutto, si basa su energia. Di conseguenza, ci troviamo di fronte alla domanda: quanta energia contiene il mio potenziale di trasmissione? Poiché, in modo corrispondente, è anche il suo raggio di azione. Un'altra domanda che potremmo porci è: che cosa trasmetto? E che cosa riceveranno da me altre persone che io riesco a raggiungere con il mio volume di trasmissione? E che cosa trasmetteranno a loro volta di ritorno? Che cosa riceverò di nuovo? Teniamo presente ciò che ognuno di noi trasmette giorno per giorno come messaggi è pericoloso. Prima o poi queste energie torneranno di nuovo a noi. Anche in questo modo può costruirsi una catena di causalità, addirittura una concatenazione di cause, di causa ed effetto, di semina e raccolta. Per esempio, se il nostro messaggio negativo viene accolto da una o più persone che trasmettono e ricevono sulla stessa lunghezza d'onda, e in questo modo rafforziamo questi aspetti negativi in una persona, tanto che essa continua a pensare in questa direzione e a muovere in sé questi aspetti, e a causa di tutto ciò avvengono eventualmente anche delle cose negative, Allora saremo legati a tale persona con la parte del messaggio che abbiamo trasmesso e che ha indotto questa persona a compiere determinate cose. Per questo facciamo attenzione. Il negativo attira il negativo e si rinforza. Il positivo attira il positivo e si rinforza nello stesso modo. Come abbiamo detto, tutto, veramente tutto, torna di nuovo a noi, sia ciò che è negativo, sia ciò che è positivo. Ogni singola persona decide ciò che fa della sua vita. O ci rivolgiamo all'emittente universale, a Dio in noi, e nelle situazioni della giornata troviamo così una soluzione positiva e sistemiamo le nostre negatività. E di conseguenza riceviamo anche sempre più forza positiva. Oppure lasciamo che si compia uno sviluppo negativo. Chi rimane su questa lunghezza d'onda dei sentimenti, dei pensieri e delle parole negativi, deve anche accettare che riceverà negatività. Potremmo dire a ragione che ogni persona costruisce la propria felicità. Non per niente Dio ci ha dato i comandamenti per mezzo di Mosè. Non per niente il Figlio di Dio, in Gesù di Nazaret, è stato tra noi uomini per portarci il messaggio positivo della vita, che è contenuto nel discorso della montagna come concetto di vita. Tramite i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, siamo tenuti a orientarci sull'emittente universale, sullo spirito libero eterno, poiché soltanto dallo spirito libero, dal vero Dio, possiamo ricevere aiuto, in modo che possiamo riuscire a riconoscere ciò che noi, ognuno di noi, dovremmo imparare per raggiungere valori più elevati che hanno un significato più profondo. Essi ci danno indicazioni, per esempio, su come dovremmo comportarci con il nostro prossimo o su come possiamo trovare delle soluzioni positive nei diversi eventi della giornata che portano in sé un ulteriore sviluppo. La possente emittente universale, Dio, include la vita del mondo degli animali e delle piante. Tutta la terra è ricolma del suo messaggio. Non desistere, persevera, significa quindi anche mantenere la calma in tutto ciò che si presenta a noi uomini, per orientarci sull'emittente universale, Dio, che è l'unico aiuto, e lo è in ogni situazione. Dio, lo Spirito del nostro Padre nei cieli, che conosce ogni cosa, ci vuole aiutare, ci vuole stare vicino. Tuttavia, spesso non come vorremmo noi. Egli, lo Spirito possente, sa che cosa è bene prima di tutto per l'anima e poi tiene conto dell'uomo. Chi desidera imparare per raggiungere valori più elevati, per programmare in modo diverso il proprio potenziale di trasmissione su ciò che è positivo, su ciò che corrisponde alla volontà di Dio, può, tra le altre cose, orientarsi anche sul proprio sistema nervoso centrale. Infatti, chi si agita non appena riceve, per così dire, una ferita nella propria tranquillità, può essere certo che nel suo corpo fisico è arrivato un messaggio. Ciò significa che dovremmo analizzare i nostri sentimenti e i nostri pensieri per scoprire eventualmente quali sono i contenuti del messaggio che è rivolto a noi. Se desideriamo orientare in modo nuovo la nostra vita, dovremmo cominciare a riprogrammare i nostri schemi di pensiero. Ogni volta che vogliamo orientarci in modo nuovo, che comporta inevitabilmente una riprogrammazione, dovremmo tener conto prima di tutto dell'emittente universale, Dio. Chi aspira a valori più elevati con la forza dell'Altissimo si accorgerà ben presto che quando un messaggio che non è buono desidera entrare nel mondo dei nostri sentimenti, comincia a vibrare il seguente messaggio: non desistere, persevera. Io, l'amore universale e la sapienza, ti sono vicino. Riconosci il tuo potenziale di trasmissione e sistema ciò che non è buono. Dal profondo dell'essere, la parola dice: orientati su un volume energetico di trasmissione più elevato per ricevere dalla ricchezza di trasmissione che sono io, l'emittente universale, lo Spirito onnipresente, Dio, in te.

Ogni uomo, se lo desidera e se utilizza le proprie giornate per imparare nelle situazioni della giornata e per darsi un nuovo orientamento, con il tempo sperimenterà che in lui si fa vivo il desiderio di essere guidato dall'eterna fonte che dona bontà, rispetto e aiuto. Questo significa però anche che durante la giornata dovremmo esercitare disciplina, usare bene le nostre forze per ricevere così forze positive più elevate che contengono di conseguenza anche messaggi positivi. Ripetiamo. Ogni persona definisce se il proprio comportamento è positivo o negativo e determina tutto, veramente ogni cosa, con il proprio modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo l'appello a orientarsi ogni giorno continuamente in modo nuovo, non desistere, persevera, poiché l'intelligenza universale positiva, Dio, dimora in te. Noi uomini pensiamo o diciamo in fretta che la colpa per uno o l'altro problema non risolto o per una o l'altra situazione negativa sarebbe dell'altro. Raramente l'uomo cerca la propria parte nel negativo. Tuttavia, se ci tiriamo indietro e riflettiamo prima di parlare, ci accorgeremo ben presto che anche noi abbiamo una parte che dovremmo superare. Le parole "non desistere, persevera" potrebbero condurci a divenire più sensibili con il tempo per trovare noi stessi nella coscienza attiva che dice "io non desisto", perché l'emittente universale, Dio, l'amore, la bontà e l'aiuto trasmette in me e io ho la possibilità di ricevere la grazia universale. Cosa possiamo fare per collegarci con le forze positive? Sì, per riceverle. L'unica misura effettiva è quella di riprogrammare il nostro volume di trasmissione. La nuova programmazione sarebbe quella di esaminare in modo profondo i contenuti dei 10 comandamenti di Dio e del discorso della montagna nella nostra azione. Per orientarci in modo nuovo nella nostra vita, non dovremmo soltanto leggere i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, così come spesso durante la giornata si legge o si sfoglia semplicemente un libro. Per ottenere un nuovo orientamento è necessario comprendere in profondità i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e allo stesso tempo confrontare il nostro modo di pensare, parlare e agire con il contenuto dei comandamenti, poiché soltanto in questo modo facciamo l'esperienza di ciò che pensiamo ogni momento e di come possiamo migliorare
il nostro potenziale di trasmissione. La maggior parte degli uomini non riflette quasi per nulla, chiedendosi che cosa trasmette ogni giorno e quindi di conseguenza riceve. Il mondo di oggi è come una polveriera e questa polvere da sparo è costituita dal potenziale di aggressività di tante persone. E se il potenziale di trasmissione è l'aggressività, che cosa può tornare indietro all'umanità se non di nuovo aggressività? Dove ci porta se continuiamo a trasmettere sempre le stesse o simili cose? Nelle situazioni, per esempio, in questo modo si può sviluppare una lite nella quale ci sono persone che arrivano a picchiarsi oppure che ne derivino furti, guerra, uccisioni, assassini. Quindi è pericoloso trasmettere il potenziale negativo che vive nei nostri pensieri. Nel frattempo è risaputo che anche i pensieri sono energie che noi emettiamo e che in ultima analisi ritornano poi anche a noi. Vi prego di non dire subito: i miei pensieri sono ampiamente in ordine. Non illudiamoci. Ogni tanto l'apparenza ci inganna. E questo lo possiamo comprendere soltanto se guardiamo nei pensieri, se vediamo cosa c'è dietro ai pensieri e al di sotto dei pensieri. Tante volte si prendono queste cose alla leggera, dicendo che è soltanto un sentimento o addirittura un'emotività, che è comunque un'energia e che ha un effetto. Con il tempo l'uomo diviene ciò che trasmette. È il suo carattere che in determinate situazioni non si può nascondere. Per questo ogni giorno ognuno si trova davanti alla domanda: desisto, mi rassegno o non desisto e persevero? L'unica sicurezza è in ogni caso l'emittente universale, l'intelligenza universale che in Occidente chiamiamo Dio. Come abbiamo già detto, ognuno di noi determina da sé la propria vita terrena, poiché ognuno è responsabile per il proprio modo di pensare, parlare e agire. Per questo di nuovo l'appello: orientatevi sull'emittente universale, Dio, e programmate di conseguenza i vostri programmi di vita in base a ciò che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè e Gesù ci ha dato nei suoi insegnamenti, soprattutto nel discorso della montagna. Qualcuno ha già constatato che non esiste quasi alcun aiuto che provenga dall'esteriore. Prima o poi, in fondo, ognuno dovrà riconoscere che il vero aiuto che porta sostegno e consolazione proviene soltanto da Dio, l'emittente universale dell'amore per Dio e per il prossimo, che trasmette in noi, nel profondo della nostra anima e quindi di ogni uomo. Riflettete in modo saggio anche sulle religioni che propagano Dio, l'Eterno, come un Dio che punisce e castiga.
In verità, tuttavia, esse puniscono se stesse. Voi stessi vi punite con ciò che trasmettete di negativo, con ciò che ricevete di negativo, che può eventualmente indurre a compiere cose sbagliate, contrarie a ciò che vuole Dio. Teniamo sempre presente nella nostra coscienza che la vera emittente eterna è bontà, amore, misericordia, aiuto in ogni situazione. È lo spirito libero, eterno, che trasmette nel profondo di ogni anima. Può ricevere dalla fonte dell'eterno essere, dallo spirito libero, soltanto chi si orienta su Dio e orienta in modo corrispondente anche la propria frequenza di trasmissione. Qualcuno si chiede dove si trova la stazione di trasmissione e ricezione nell'uomo. La stazione di trasmissione e ricezione in ogni uomo è il cervello. I contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, li mettiamo nel nostro cervello. Con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, memorizziamo quindi la nostra trasmittente, la nostra emittente, il cervello. Gli aspetti che memorizziamo nel cervello sono come dei programmi televisivi o radiofonici, poiché noi memorizziamo soprattutto in immagini. Tutto ciò costituisce poi la nostra lunghezza d'onda. Il nostro cervello dà la sua programmazione al suo e quindi al nostro corpo fisico e in seguito all'anima. Da tutto ciò si sviluppa poi, come abbiamo detto, il nostro carattere, si sviluppano le nostre caratteristiche che danno poi l'impronta al corpo fisico. Questa è poi l'immagine, l'aspetto con cui si presenta l'uomo. Supponiamo che oggi questa persona decida.

Dopo la vostra morte, voi, l'uomo, sarete semplicemente l'anima, senza titoli, senza mezzi, esclusivamente anima e nient'altro. Per questo ogni giorno nella nostra esistenza terrena è importante, poiché così come l'albero cade, così rimane al suolo. E ogni attimo è decisivo, poiché ogni persona trasmette e riceve ogni attimo. Riflettiamo ancora una volta per ricordarci bene che cosa è importante per ognuno di noi. Più spesso trasmettiamo programmi simili o dello stesso tipo, e più energie simili si potenziano nel nostro cervello e nel nostro corpo. Le stesse cose vengono accolte anche dalla nostra anima, che è il corpo di sostanza più sottile. Ripetiamo. Così come sono i nostri programmi questa mattina, così rimangono. Se il nostro corpo dovesse morire all'improvviso, per esempio nel pomeriggio, l'anima è la stessa, così come era l'uomo. Anche l'albero che è stato abbattuto oggi rimane della stessa specie. Quindi non pensiamo che prima o poi, quando saremo morti, saremo diversi. Nessun'anima può portare con sé qualcosa di questo mondo. Il suo unico bagaglio da viaggio sono i programmi di cui si è caricata una volta come essere umano. Dovremmo porci sempre più spesso la domanda: chi sono oggi? Chi sarò domani? Molte persone credono che non esista un domani e che continueranno a vivere nei geni dei loro figli e dei loro nipoti. Bisognerebbe chiedersi se i geni, che sono materiali, sono veramente così decisivi. Infatti, sarebbe in fondo ingiusto se i programmi di cui ci siamo caricati oggi come uomini venissero poi trasmessi ai nostri figli e ai nostri nipoti, che devono poi subirli ed eventualmente elaborarli. Dopo il nostro decesso siamo un'anima e, come abbiamo detto, così come l'albero cade, rimane anche al suolo. Per questo dovremmo sfruttare le giornate nella coscienza: chi sono io e chi diventerò domani? Poiché nessuno sa quando l'albero cadrà. Non desistere, persevera, significa orientarsi ogni giorno di più sull'emittente universale, Dio, che ci ha dato i comandamenti tramite Mosè e il discorso della montagna tramite Gesù. Non rassegnatevi mai, nemmeno nelle situazioni più difficili. Entrate in preghiera e chiedete aiuto. Abbiate fede nella forza possente che desidera starvi vicino. Anche se oggi

forse non percepite alcun aiuto ed eventualmente nemmeno domani, prima o poi arriverà una piccola scintilla di speranza, una piccola luce che si avvicinerà a voi e che si accenderà in voi. È lo Spirito che vi chiama, è l'amore di Dio che vi tocca. E in questa piccola luce vibrano speranza e fiducia. Non spegnete questa piccola fiammella. Non desistete. Pregate e chiedete. Non smettete di farlo. In voi c'è la vita eterna. E la vita eterna è amore, bontà, aiuto. Vi sta vicino. È sempre presente. È Dio, l'unico universale. Non restate nella zona dei pericoli umani. Decidetevi di persistere, di tenere duro con una coscienza tranquilla che vi dice che da qualche parte arriverà una piccola luce che dona speranza, fiducia, aiuto e che vi sta vicino. Mantenete vivo in voi il motto «Non desistere, persevera». Non desistete per quanto possa essere oscura la giornata e per quanto possano essere tristi le ore che spesso sembrano senza speranza. Risvegliate in preghiera la fiducia. Risvegliate la piccola luce in voi. Abbiate fede nella forza possente. Rivolgetevi ad essa in preghiera. Se lo volete, prendete in mano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e guardate che cosa vi dicono. Lasciate vibrare in voi i comandamenti o il discorso della montagna e all'improvviso coglierete una parola che vi dice qualcosa. Tenetevi forti a questa parola. Non mettete da parte questa affermazione. È la piccola luce, una piccola fiammella che porta aiuto e sostegno. Se voi esaminate i vostri atteggiamenti errati e sistemate la vostra parte di ciò che è oscuro e triste e lo fate con la forza del Cristo Dio, riconoscerete così ben presto che queste parole semplici, non desistere, persevera, sono un tesoro che proviene dai cieli.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottolineazione